notturno elettronico @ondarossa.info.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzione Dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: appunto i collegamenti tra le due sponde.
1: Sì, anche noi, diciamo, lato calabrese, siamo ormai pronti per l'organizzazione, per la manifestazione dell'8 agosto, un percorso comune che si è rafforzato in particolare negli ultimi mesi anche con l'organizzazione comune insieme a tante realtà e singolarità della regione meridionale, di questa assemblea i sud si organizza un percorso politico che appunto stiamo alimentando giorno dopo giorno. Noi arriveremo a Messina al grande corteo dell'8 agosto pomeriggio, partendo da Martirano Lombardo, nelle montagne lametine, dove stiamo organizzando il festival indipendente Minamò, un festival animato da tante realtà calabresi con le quali abbiamo un percorso comune sul nostro territorio, che va avanti ormai da molto tempo e troverà ulteriore concretezza in questi due giorni di festival, 6 e 7 agosto, quindi domani e dopodomani, due giorni non solo di musica ma di talk, dibattiti, assemblee sui temi più diversi, dalla questione dei come e delle sfide del fare sindacato al sud, ad una grande assemblea delle realtà calabresi per capire insieme come dell'intera opposizione sociale e politica sul nostro territorio, fino anche a un confronto in qualche modo che guardi a tutto il paese con tantissime realtà che ci stanno raggiungendo, che ragioneranno insieme a noi. Parliamo appunto da GKN al Quarticciolo, alle compagne e compagni di Taranto, alle compagne e compagni di Torino, per capire quali tracce possibili individuare e agire nei prossimi mesi per riportare la mobilitazione del conflitto sociale al centro dell'agenda del paese. Tutti insieme, ovviamente, e non è un caso, confluiremo poi giorno 8 a Messina, partendo con vari bus proprio dalla Calabria. Spesso si pensa al ponte come un'infrastruttura soprattutto siciliana, ma il lato calabrese è molto coinvolto in generale, come diciamo spesso un po' con tutte le compagnie e i compagni. Il ponte è molto più di un'infrastruttura fisica, è un dispositivo di governo, rappresenta una priorità per la politica che intende solo speculare sui nostri territori e non è invece assolutamente una priorità per la maggioranza delle calabresi e dei calabresi, che aspettano ospedali, aspettano scuole, aspettano trasporti efficienti. È l'unica risposta che arriva al governo centrale, era che ancora non è stata costruita, non è stato messo neanche un pilone, però già sono stati spesi miliardi tra studi di progettazione eccetera eccetera. Questo è un po' come questo governo intende il sud, un territorio al quale promettere cose che mai troveranno concretezza.
0: Eh sì, poi su una nota sempre sul Ministero dei Trasporti c'è un'intervista a Salvini che dice sono stati stanziati 230 miliardi per le opere pubbliche in Italia, 22 miliardi per la Calabria e altri 22 per la Sicilia. Il ponte come manufatto è meno della metà dell'investimento totale, stiamo parlando di 5-6 miliardi, come se fossero bruscolini, e come se appunto la priorità della Sicilia, della Calabria fosse quella e non, come ricordavi tu, tutta un'altra serie di infrastrutture che sono molto più urgenti e necessarie, sicuramente a partire dalla sanità ma anche dai trasporti, dalla tutela del territorio.
1: Sì, sì, assolutamente d'accordo, un governo che si basa diciamo sulla promessa di, però ma vengono ripetute da decenni, e ormai, come dire, abbiamo chiara qual è la nostra proposta. E anche penso alla disaffezione al voto in generale, il fatto che la gente non creda più che la politica possa cambiare la materialità della propria vita, non è un caso, dipende proprio da questa cosa qui, ovvero territori che ascoltano richiesta di consenso periodicamente su grandi promesse che poi non trovano una realizzazione e soprattutto per i nostri territori questo si incrocia con una delle più grandi piaghe, che è quella dello spopolamento dato dalla costrizione a lasciare i nostri territori per curarsi, per trovare lavoro. È la questione proprio della garanzia della libertà di poter restare o partire, è una delle questioni sulle quali
0: Mannaggia, purtroppo ci sono dei problemi di linea, non ti sentiamo più.
1: Mi sentite?
0: Ecco, adesso di nuovo sì.
1: Sì. Ecco.
0: Ok.
1: Io mi sento perfettamente.
0: Ok, sì, eri sulla conclusione sul fatto dell'abbandono dei territori.
1: Sì, dicevo proprio questo, che una delle più grandi piaghe sul quale noi ci stiamo interrogando e stiamo cercando di agire è proprio quella della libertà negata per chi vive nei nostri territori di poter restare o poter partire, perché spesso il fatto di lasciare questa terra è una costrizione non solo per lavoro ma anche semplicemente per curarsi.
0: E certo, benissimo, ti ringraziamo del contributo e ovviamente vi auguriamo buone giornate di lotta a tutte e a tutti voi e a chi anche da qui si muove per raggiungervi.
1: Perfetto, grazie a tutte e tutti.
0: Ci riaggiorniamo magari più in là. Grazie mille ancora.
1: Grazie, ciao, ciao.
0: E si conclude con questo collegamento la giornata dei redazionali di Onda Rossa alle 12 in punto di questo mercoledì 5 agosto. E quindi un saluto a tutte e a tutte, sempre con particolare attenzione a chi è privato della propria libertà personale e a chi è in strada con i 40 gradi. Di nuovo un saluto da questa voce.

piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli.

parlami. Dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, comedy, comedy, comedy, comedy orchestra che precipita.

0: giornata di agosto. E ci lasciamo, chiudiamo la stagione di Gramigna con lo stornello d'estate, ovviamente.
1: Cosa di meglio, di più appropriato. E dunque, anche questo è uno stornello.
0: Stornello d'estate questo, di.
1: Questo si chiama Stornello d'estate di Gabriella Ferri, insomma.
0: Sempre a lei, no?
1: E Mia Martini, era questo che era di Gabriella Ferri e Mia Martini, mi dicono dalla regia. E. Che si chiama stornello veramente, a me non mi pare uno stornello, però loro lo chiamano così, chi siamo noi per dire che avevano torto. Dunque l'abbiamo inserito in questa puntata, insomma, legittimamente. E anche questo però non ci aggradava troppo la maniera con cui era raccontato l'amore, dunque abbiamo riscritto anche questo.
0: E ve lo cantiamo.
1: Magari beviamo un attimo. Fanno sempre 50 gradi.
0: Di questo parla anche la canzone, non per spoilerà, però è veramente pertinente.
1: Lo stornello d'estate.
2: Nell'originale soprattutto. Ma pure qui.

0: Eccala. Questo era il nostro stornello d'estate rivistato.
1: Vogliamo accennare al testo originale, giusto così per
2: rabbrividire un attimo,
1: anche per spiegare la nostra tecnica, diciamo, di riscrittura, che punta al minimo sforzo, massima resa, cioè, diciamo che, non essendo delle poetesse parolaie, insomma, particolarmente solerti, ci limitiamo a prendere esattamente le parole che ci stanno e dire il contrario. E quindi l'originale era: per te mi distruggo d'amore e dunque diventa per me, te mi riempio d'amore.
2: Vabbè,
1: bellezza mia, va diventato sorella mia. Per te
2: butto sangue dal cuore,
1: per te butto gioia dal cuore,
2: ma non me vuoi,
1: vai dove vuoi. Poi,
2: se è vero che giù nell'inferno c'è sto calore,
1: se è vero che giù nell'inferno ci stanno i froci,
2: dovemmo pregare Padre Eterno,
1: dovemmo insultare Padre Eterno,
2: denuncia Anna,
1: per facci Anna.
2: È vero, è proprio tutto il contrario,
1: è diventata una stand up comedy.
2: Nel petto mi sento un tepore, mi sento un calore,
1: un bruciore,
2: bruciore. Con sta gallaccia
1: nel corpo mi ci sento un tepore, con sta gentaccia frocile qui sopra,
2: la smania de baci e d'amore,
1: la voglia de baci e d'amore,
2: più non ce l'ho,
1: de più ce l'ho. E quindi questo è un metodo di riscrittura che tutte e tutti potete applicare alle canzoni che più vi piacciono melodicamente, perché le conoscete
2: il
1: da
2: finale,
1: quando siete piccole.
2: Non lo vogliamo dire, guarda.
1: Ah, certo, scusa, il finale.
2: Perché più non me vuoi.
1: Perché transfè ministra son. E quindi vi invitiamo veramente a fare la musica che vorreste sentire.
0: Bella questa. Bellissima questa.
1: Dunque,
0: e mandatecela soprattutto.
1: Certo.
0: Anche per posta, Via dei Voci 56, comunque riceviamo anche posta cartacea. Non esitate. Cartoline, certo. Non solo le email.
1: Certo.
0: Ricordiamo l'indirizzo.
1: Però se vogliono cantarcela,
0: e ce la mandate su gramigna@ondarossa.it.
1: Ok, un audio, giusto. Vogliamo sentire anche di questa le due voci?
0: Sì.
1: Che ci siamo, si è fatta una certa.
0: Dai.
1: Si è fatta una certa, ma.
0: Si è fatta
1: vabbè.
0: Una certa, ma al volo.
1: Ok.
0: Al volo.
1: Anche qui due voci.

0: La voce alta di questa canzone è molto alta. Allora, magari diamo due dritte per chi vuole provare a raggiungerla e si sente intimidita. Intanto, cantare a bocca chiusa con la sillaba, cioè con la lettera M, per esempio, cioè provare a riprodurre la melodia che sentite, tipo.
1: No, non l'ho fatta in questo modo.
0: Ah, sì, ma era assolutamente questo, no, giusto perché preserva un pochino le corde vocali e non rischiate proprio di farvi male nella peggiore delle ipotesi. E poi un altro esercizio che ci piace fare quando proviamo le canzoni, sempre appunto per aiutare le nostre corde vocali a sostenerci in quello che vorremmo fare, è l'esercizio della gnè.

E se alla gn abbiniamo le vocali, abbiamo praticamente la frase che vorremmo cantare. In una versione molto più nasale sicuramente, che però magari ci proietta intanto proprio nelle alte frequenze che prima avevamo delle difficoltà a raggiungere, che pensavamo di non poter raggiungere. Quindi questo per dare qualche spunto di esercizio a chi sentirà e risentirà le registrazioni delle puntate di Gramigna, che potete recuperare sul sito della radio ondarossa.info.

0: Eccoci in diretta, come avevamo detto poco fa, insomma inizieremo, ben tornato sulle frequenze di Radio Onda Rossa, inizieremo insomma gli approfondimenti di oggi parlando di Cuba, insomma, perché insomma se ne parla veramente poco e quando se ne parla, insomma, come dire, male e a sproposito. Comunque ben tornato.
1: Grazie.
0: Perché dico questo? Perché da poco insomma la notizia della comunicazione veramente farsa, ridicola, non saprei che termini usare, di Marco Rubio, che accusa, senza ovviamente dire avere una prova, ben 62 persone di essere dei terroristi, degli infiltrati in America, questo giusto per creare, lo ripetiamo, un pretesto, no, della guerra che gli Stati Uniti stanno portando contro Cuba. E quindi, cioè, insomma, parla del caos creato, alimentato dalla sinistra, di come il regime cubano sia riuscito ad infiltrarsi tra gli accademici, tra i giornalisti che simpatizzano, come il modo, insomma, diciamo che se ne inventa di tutto e di più, alzando i toni con modalità veramente di stile maccartistico, però insomma alla fine prove dirette non ce ne sono, nomi, cognomi non ce ne sono, è solo un modo per rialzare il tiro e giustificare insomma i crimini, perché sono crimini, che sta commettendo questo ulteriore stretta blocco nei confronti appunto dell'embargo nei confronti di Cuba. Quindi a te la parola per raccontarci insomma le azioni che come associazione di solidarietà, coordinamento, se anche nazionale, se c'è, insomma, se alla fine è nato, si stanno mettendo in campo, e per raccontarci insomma le ultime notizie che noi, cioè, insomma, che io sappia, non bellissime rispetto ai tagli, blackout energetici, anche se negli ultimi giorni forse qualcosa è migliorato, che ci sono appunto nell'isola cubana.
1: Sì, grazie. Ma guardi, intanto partirei un attimo su questa cosa di Rubio, perché ci riporta indietro di diversi anni, quando negli Stati Uniti furono arrestati cinque, che poi sono stati definiti cinque patrioti, incarcerati per tantissimi anni appunto nelle carceri speciali nordamericane, e come dire, con l'accusa, gli avevano due ergastoli più 15 anni a testa, erano stati condannati a queste pene e poi per fortuna liberati. Ma è una storia antica, insomma, questa che la CIA in particolare, ma insomma oggi l'amministrazione nordamericana sta utilizzando. È sì un'azione, credo ancora una volta, come giustamente dicevi tu, come dire, per poi preparare il campo per altre azioni, insomma, quindi questa cosa è davvero pericolosa. Ma veniamo alla situazione che si sta vivendo purtroppo, ormai da troppo tempo a Cuba. Cuba è sottoposta al blocco, è sottoposta a questo, non arriva praticamente più nulla, non arriva in particolare, non arriva petrolio, non arriva gasolio, benzina, è un paese che è fermo, letteralmente fermo nel senso proprio fisico della parola, e questo produce, come dire, malcontento, produce comunque una situazione anche di affannamento, è un po' come se stessero, come dire, hanno costruito quello che potremmo definire l'assedio al castello, no? Quegli assedi medievali dove tu scendevi d'assedio al castello e finché questi qui non avevano più da mangiare si arrendevano, e questa è la speranza che l'amministrazione nordamericana come dire, vorrebbe che accadesse. La dignità del popolo cubano è credo esemplare, perché nonostante questi enormi sacrifici sta reggendo. Il problema è fino a quando, perché senza cibo le persone cominciano ad avere dei grossi problemi, perché non è tanto non avere l'energia elettrica, come dire, di non avere la luce, il problema è che non hai assolutamente nulla, nemmeno eventualmente per mettere, se ammesso che tu trovi qualcosa con cui cibarti, non puoi utilizzare nemmeno banalmente i frigoriferi. Quindi insomma pensate che la situazione è veramente disastrosa, e pensate che il blocco che

0: Rocco Navale, che è stata l'ultima grande operazione organizzata, sta impedendo che gli aiuti arrivino sull'isola. Sono centinaia e centinaia i container, ce lo dicono gli amici delle varie associazioni, non solo le nostre italiane, ma anche dalla Spagna, dalla Francia, dal Portogallo, dalla Germania, centinaia e centinaia di container con aiuti che sono stati bloccati nei paesi attorno a Cuba. E lì c'è una situazione dove chi gestisce il traffico marittimo, gli armatori, hanno accettato il ricatto nordamericano e per cui si sono fermati in questi porti e non arrivano gli aiuti. Quindi è una situazione ancora più drammatica, perché sta durando nel tempo, e questo ci porta a essere molto, molto preoccupati di quello che potrebbe accadere. Però ripeto, la dignità del popolo cubano è esemplare e da questo punto di vista stanno ancora una volta resistendo.
1: Però sapevamo che ci sono, insomma, c'è stato il tentativo, oppure si stavano organizzando, no? La possibilità anche di nuovi, non saprei come chiamarli, carovane, convogli.
0: Convoi, un convoi partirà tra pochissimi giorni ed è una, come dire, una scelta politica, una scelta mediatica. È chiaro che questo, il convoi arriverà, se riuscirà ad arrivare, non risolverà la situazione a Cuba, però porterà solidarietà, porterà, perché girerà, c'è un programma fittissimo di incontri da oriente e occidente dell'isola con tutte le strutture, quindi è una solidarietà che viene portata anche dalle organizzazioni, delle associazioni italiane alle quali noi abbiamo aderito come rete nazionale, che potrà dare un minimo di speranza per dire Cuba non è sola. È chiaro che questo non risolve la situazione, ma aiuterà, io credo, e dimostrerà che appunto nessuno sta, almeno insomma, nel mondo del volontariato, nel mondo di una sinistra variegata, nessuno sta abbandonando Cuba, la sua rivoluzione.
1: Sì, in realtà Cuba viene abbandonata però da un governo come l'attuale governo che abbiamo, in cui nella votazione, se non erro, dei primi di luglio, che era prima decina dei giorni di luglio, 9 luglio, veniva insomma, l'assemblea dell'ONU, no? Veniva presentata proprio da Cuba una mozione contro il blocco che sta subendo, e nonostante insomma, la solidarietà, gli aiuti che abbiamo avuto da Cuba, soprattutto il periodo del Covid, ma anche adesso, perché se non erro ci sono ancora i medici cubani giù in Calabria, e mi sembra sono previste non so quante assunzioni per gennaio prossimo, no? Nel senso che poi rispetto alle nostre difficoltà, insomma, sia durante il Covid sia ora, continuano, no? A venire qui in Italia a dimostrarci la solidarietà, anche l'opportunità, no? Sicuramente di trovare una via d'uscita e un sostegno per i propri familiari, quindi insomma ci sarà sicuramente un doppio uso. Però se uno pensa al 2020, quando vennero qui e scesero, perché qui non c'era più nessun medico, in particolare giù in Calabria, insomma dovremmo comunque non solo ringraziarli, ma rendere conto oggi rispetto a quello che hanno fatto e stanno facendo anche, no, nel nostro paese.
0: I medici in Calabria per fortuna ci sono ancora, e senza di loro la sanità calabrese sarebbe andata al collasso, e questo lo hanno dovuto ammettere anche, come dire, quelli delle forze politiche, anche della destra, non tutti chiaramente, ma perché quando parli di dire che hai bisogno di andare in una struttura sanitaria, lì poco conta l'appartenenza partitica, ti devi curare, e quindi anche questi hanno dovuto ammettere magari con a denti stretti, ma l'ho dovuto ammettere che senza l'aiuto dei medici cubani la sanità sarebbe appunto collassata. E il governo fascista della signora Meloni continui insomma a essere lo zerbino di Washington, diamolo per scontato, io credo che insomma che cambierà mai posizione. È vergognoso, ma è così, per cui insomma da questo governo non ci possiamo aspettare altro che appunto l'indifferenza, l'immobilismo e sicura quindi insomma nessun aiuto dal punto sul piano di una eventuale spinta sui governi europei di solidarietà e quant'altro. E no, il governo Meloni è chiaramente, come dire, appunto schierato completamente con Trump e la sua amministrazione. E sarebbe, come dire, io credo che sia sempre giusto ricordare che i medici cubani sono venuti quando noi avevamo bisogno, come dicevi tu giustamente, nel periodo del Covid, hanno rischiato anche loro la vita, e quindi voglio dire, insomma, un minimo, come dire, di ringraziamento ci sarebbe dovuto, ma purtroppo stiamo vivendo in questa situazione veramente vergognosa e allucinante con i fascisti al governo, quindi che dire.
1: E quindi, cioè, se pensando insomma alle prossime iniziative, pensando che comunque gruppi di compagni e compagne già nei mesi precedenti, no, sono andati a Cuba, hanno potuto certo non portare i container, non grosse quantità di merce, però come dicevi te, dimostrare la propria solidarietà, cercare con la propria presenza, no, anche tentando di mettere in piedi delle iniziative qui sul nostro territorio, no, sia a livello di assemblee, sia a livello di mobilitazioni. C'è stata anche una manifestazione nazionale qui a Cuba, qui a Roma, scusa, per Cuba, che devo dire non ha raccolto, c'erano diverse organizzazioni presenze, non tantissima gente, almeno dal mio punto di vista, insomma, non era grandissima, però insomma in qualche modo si è riproposto, no, un pochino nell'agenda politica, diciamo, della sinistra, nei movimenti, dentro alcune attività, oppure anche qui insomma è una cosa che ce lo stiamo dimenticando di Cuba finché non avverrà, no? Finché c'è stata in qualche modo anche l'avvicinarsi delle della nave portata lì vicino con, non mi viene il nome, degli Stati Uniti, no? Che hanno avvicinato all'isola di Cuba, quindi la minaccia in qualche modo che sembrava reale di un intervento armato, o magari c'è stato qualche mobilitazione in più. Adesso mi sembra che insomma un po' tutto tace, no? A fronte di quella che invece è la minaccia veramente, la crisi economica, umanitaria, perché i numeri che vengono dati, ad esempio di bambini morti negli ultimi anni, diventa altissimo in un paese come Cuba, che aveva una delle migliori sanità, insomma ce lo dimostrano i fatti, il fatto che i loro medici hanno girato il mondo e li abbiamo anche qui, anche in termini di produzione di farmaci, insomma quante volte, no, si è sentito che stava all'avanguardia comunque dentro alcune sperimentazioni, eppure oggi dobbiamo dare atto che la mortalità infantile è aumentata di tantissimo. Ecco, su questo che mi sai dire, insomma, che impressioni hai?
0: Guarda, allora, tanto devo dire, la sanità anche lì, storicamente a Cuba fanno dei miracoli, fanno veramente quelli che possiamo definire dei miracoli. In questo penultimo periodo sono riusciti a testare ad esempio dei medicinali, dei vaccini contro altre forme tumorali, quindi il miracolo del miracolo, perché appunto, non avendo nulla, continua la ricerca, continua la sperimentazione. I problemi sono molto complessi, sono diversi, sono molto complessi. Una solidarietà esiste, non è la solidarietà che a noi sarebbe piaciuto vedere, no? Perché, come dire, alcune anche forze politiche ancora balbettano quando si parla di Cuba. per cui insomma non è facile come dire, coinvolgere delle grandi, possiamo dire, delle grandi masse, no? Perché e quando tu accennavi alla manifestazione nazionale, tieni conto anche che c'è un altro aspetto, ma questo riguarda qualsiasi manifestazione nazionale. I costi per venire a Roma sono diventati improponibili, per cui uno per muoversi ha bisogno di soldi, i soldi sono pochi. Quindi ci si concentra molto di più sulle iniziative locali, che sono dei presidi, sono i banchetti, sono dei pranzi o cene di solidarietà per appunto raccogliere o i medicinali o i soldi per poterli acquistare, per pagare i container, se ci riescono a far partire. Quindi si è scelto anche una, come dire, una strada più locale, perché questo aiuta anche a spiegare meglio, a poter spiegare meglio alle persone che cosa sta avvenendo. E la cosa sta funzionando. Poi è altrettanto vero che a muoverci in questo mondo della solidarietà purtroppo non siamo in tantissimi, questo lo dobbiamo dire. E quindi insomma, si fa quel che si può. Però insomma, si fa perché è doveroso, perché insomma, ci crediamo, perché quel paese, quella rivoluzione vanno sostenute ed aiutate. E oggi c'è una situazione veramente allucinante. Non avere cibo, non avere corrente elettrica, non avere la possibilità di avere l'acqua, perché senza il fatto che non c'è corrente non si può nemmeno vedere le pompe, non si è una situazione di strangolamento. E non è solo quello economico, ma è quello veramente volgarmente quello alimentare. Le persone a Cuba rischiano di morire di fame. Questo deve essere il messaggio che tutti noi dobbiamo dire in giro. E io ringrazio anche voi, ma gli ascoltatori della radio, che perché è questa la vera situazione. Ma dopo tutte le altre cose vengono di conseguenza, no? C'è una catena di problemi, ma questo è il vero problema. Stanno affamando un intero popolo e i nostri governi lo sappiamo, lo dicevamo anche prima, e i governi europei balbettano anche loro, perché se a parte qualche voto, votare qualche risoluzione poi non significa essere, come dire, poi operativi nel forzare il blocco, perché non accade, quindi è una roba che è una presa in giro terrificante anche questa. Quindi insomma, io credo che dovrebbe, purtroppo c'è anche un altro problema che i compagni cubani ci stanno ripetendo, che è il pericolo di una possibile invasione. Loro ci dicevano e ci continuano a dire che si aspettano anche l'invasione, in modi diversi magari da quelli che abbiamo visto negli anni passati, o anche la cosa che è accaduta in Venezuela con il rapimento del presidente Maduro, ma insomma che ci sia anche un atto di guerra vera e propria. E quindi noi ci stiamo aspettando di tutto, e il problema però che tutti noi per esempio noi a Villette come coordinamento nazionale delle associazioni, ma non in Italia, ma ripeto in tutta l'Europa, non riusciamo a far arrivare i container con gli aiuti, e questa è l'altra cosa incredibile, che non si possa aprire un canale umanitario, chiamiamolo come ci pare, per far arrivare gli aiuti. E anche qua questa è l'altra, vuol dire, l'altro aspetto che ci preoccupa tantissimo.
1: In effetti questa è forse la situazione anche più assurda, no? Considerando che ormai questa pratica dell'affamamento, cioè, diventa proprio un'arma di guerra, no? L'abbiamo visto, lo vediamo su Cuba con il blocco, l'abbiamo visto nel corso degli anni nei confronti anche del blocco, nei confronti dell'Iraq per esempio, lo vediamo sotto gli occhi di tutti, è quello che sta producendo anche il blocco nei confronti di Gaza, insomma, quindi non solo l'affamamento dei palestinesi, ma l'alzamento, no, delle morti giù nella striscia di Gaza per esempio. E quello che insomma dovrebbe essere invece una funzione garantita da corridoi internazionali, da dove ci sono momenti di guerra, di fatto diventa un'arma di guerra, quasi si è rivoltato un po' il pensiero, no? E questo un po' preoccupa in questo clima, insomma, perché facevo riferimento anche al discorso di Rubio, perché veramente sembra una delle peggiori come dice, riproposizioni, no? Del maccartismo sempre nordamericano, insomma, della la riproposizione, l'infiltrazione negli accademici, nei giornali, quando prova la mano, insomma, il ministro, proprio sono gli stessi cubani che hanno denunciato invece quanti tentativi di infiltrazione, ma anche quanti media sono nati, no? Che poi sostengono la propaganda, insomma, degli Stati Uniti, di Rubio, e che si inventano storie su Cuba. È vero anche che in questi giorni si leggono anche un po', oppure insomma c'è ovviamente, tu dicevi, il popolo cubano resiste, ma escono fuori anche momenti di malcontento, proteste, insomma, se non altro perché, un'altra cosa che volevo chiederti, in merito alle tanti tentativi di riforma, no? Anche economiche.
0: Ti chiedo scusa, ma ho perso la tua voce.
1: No, dicevo anche perché...
0: Oh, adesso sì, sei tornata.
1: Sì, mi sono un pochino riavvicinata al microfono, forse mi era allontanata troppo.
0: Grazie, perché non ti sentivo più.
1: No, dicevo, sicuramente, cioè, oltre la paura e il tentativo appunto di un'invasione armata, la parte economica forse è quella che sta pesando di più, che ha una ricaduta sulla popolazione cubana che sicuramente resiste, ma che, diciamo, momenti di insofferenza, forse mobilitazioni, forse anche molto amplificate, no? Da quei pochi giornali che, quando ne parlano sulle proteste che ci sono a Cuba e non su quello che fanno per resistere, però escono fuori, quindi un po' di malcontento c'è, un po' di dubbi forse su alcune processi economici ci sono, anche se poi, insomma, che c'è da dire, se non c'hanno niente su cui organizzarsi, più di quello non è che possono fare. Non so se vuoi aggiungere delle cose, se hai altre notizie rispetto alla situazione materiale.
0: Prego di avvicinarti, perdonami, sai, ma se non ti avvicini io ti veramente perdo la tua voce.
1: Sì, no, dicevo, magari non so se...
0: Le ultime cose che hai detto, scusa, ma proprio non ti ho sentita.
1: Guarda un po'. No, dicevo, magari non so se tu hai altre notizie rispetto proprio alla situazione che sta avvenendo, perché si legge anche, insomma, di mobilitazioni, anche di manifestazioni, insomma, che sicuramente... riguarderanno una popolazione ormai stanca di vivere sotto il blocco, no? Però
0: ma guarda, anche a noi arrivano, insomma, dei nostri amici, dei compagni con i quali abbiamo un rapporto ormai storico, c'è una insoddisfazione, ma insoddisfazione no, c'è una grande preoccupazione per proprio la vita che si vive quotidianamente, per cui di sera nelle strade la gente scende e magari, capito, non devi fare la casserolata, no? Sbatto un po' le pentole, ma non è che lo fa contro, come dire, le scelte del governo, perché sta criticando il governo, sta ponendo e chiede al governo se è possibile, ed è una, come dire, una richiesta di speranza, sapendo però al tempo stesso, sapendo che questa cosa è impossibile da realizzare. Perché io voglio mettermi, insomma, nei piatti, non mi voglio mettere nei panni di Canella o di qualsiasi membro del governo cubano oggi, perché in questa situazione tu sei praticamente, come dire, non puoi fare assolutamente nulla. Quindi sì, c'è un malcontento, ma è dovuto anche, come dire, parliamo anche di oltre 60 anni del blocco economico e finanziario, un peggioramento negli ultimi anni. La situazione oggi di affamamento, è chiaro che le persone, come dire, sono stanche, però non stanno criticando come magari qualcuno sta tentando di raccontare, e qui passa tutta quella narrazione orribile che fomentano, no, i giornali quotidiani, le reti, dicendo il popolo cubano sta insorgendo, è assolutamente falso. C'è un, come dire, una richiesta, ma anche una richiesta, ripeto, consapevole, perché io credo che sia giusto che le persone, come dire, rivendichino e chiedano al proprio governo, in questo caso a un governo rivoluzionario, insomma, non è una roba, che faccia qualcosa. Ma ecco, però c'è la consapevolezza che oggi è impossibile fare, compiere degli atti risolutivi, perché significherebbe, l'unico atto sarebbe quello di arrendersi. E Cuba non si arrende, quindi da questo punto di vista, come dire, mi dispiace, si dispiace, ma hai capito, il signor Trump e i suoi scagnozzi, insomma, per ancora Cuba non si arrende.
1: Un'altra domanda che volevo farti, ma più che altro per cercare di capire qualcosa di più, ad esempio anche che ne pensi, poi voglio, ovviamente non è semplice e nessuno di noi è una palla di vetro, però ad esempio queste trasformazioni, quello che stavo dicendo prima, che forse non mi sentivi, queste trasformazioni, se vuoi anche economiche, sociali a Cuba, vanno lette di più come, diciamo, una riforma tecnica, oppure c'è proprio un modo di ripensare anche politicamente, no, l'organizzazione economica cubana, quindi anche le prospettive di un'economia, diciamo, socialista, un paese socialista, come, che ne pensi, come la vedi?
0: Sì, guarda, entrambe le cose, siamo nel 2026, per chi ha conosciuto Cuba, ha visitato Cuba, ha letto la sua storia, per troppi anni il paese è stato, come dire, messo in condizioni da quello che era il blocco socialista, insomma da Mosca, dall'Unione Sovietica, che ha creato dei seri problemi, lo dobbiamo dire, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo in maniera molto onesta e corretta, ma l'abbiamo sempre ricordato anche ai nostri compagni cubani, perché ha creato delle disuguaglianze, su questo piano piccolissime, ma esistevano delle disuguaglianze, e questo è sempre stato un problema. Oggi però siamo nel 2026, è impossibile pensare che un paese che avrebbe tutte le capacità, tutte le risorse umane, scientifiche, per nel giro di pochissimo tempo di essere un paese all'altezza, come dire, essere anzi avanguardia ancora una volta in tutto il continente latinoamericano e non solo, e di poter venire fuori da questa e togliersi, io ci auguriamo tutti, insomma, che questo orrendo blocco venga, se prima o poi cada, ed è evidente che ti devi preparare anche a gestire come dire, un'amministrazione nazionale, locale, territoriale, in un certo modo, quindi l'adeguamento, e voi sapete benissimo che tutti i processi che sono stati compiuti, ma da Fidel in particolare, erano, come dire, avevano tempi lunghi per la loro realizzazione, perché si misurava e c'era un confronto, e c'è sempre ancora oggi, c'è un confronto con quella che sono le, come dire, la popolazione, perché le assemblee popolari come dire, ci sono, cioè tutto viene discusso e viene valutato in base anche ascoltando quello che le persone dicono. Quindi un processo di adeguamento all'epoca che stiamo vivendo. D'altra parte c'è anche un problema che alcune misure sono, come dire, stati costretti ad adottarle perché c'è una situazione talmente grave che ne stanno provando tutte, mettiamola così, le stanno provando tutte per resistere. Quindi anche qua non è assolutamente facile. Su alcune cose uno potrebbe anche dire, ma questa cosa a noi non piace, va bene, ci starebbe anche una critica, potrebbe anche starci, ma io sono sempre detto e pensato che se tu non conosci quel paese, non ti misuri realmente con quel paese, in quel paese, e non segui veramente, non ti puoi fidare di quello che viene scritto o detto in giro. Io lo dico sempre, bisogna andare a Cuba, stare nella calle, parlare con le persone e poi alla fine magari dare un giudizio, perché è impensabile. E noi abbiamo anche un altro come dire, limite che abbiamo purtroppo, ma questo rispetto a tutte le nostre, la solidarietà internazionalista, spesso abbiamo commesso questo errore di ragionare da europei, e ragionare da europei non va assolutamente bene, perché non si tengono conto di tutte le differenze culturali, proprio di come sono fatti quei paesi, e però in questi errori ci siamo caduti diverse volte nel corso degli anni.
1: Sì, anche degli obiettivi che uno vuole raggiungere o delle priorità che uno si dà. Giusto perché parlavi di Fidel, volevo, insomma, ricordare che, insomma, proprio la prossima settimana saranno 100 anni,
0: il centenario
1: della sua nascita. Perché è nato nacque il 13 agosto del 2026, quindi insomma il 13 agosto saranno 100
0: non
1: anni.
0: Non ti sento più, perdonami.
1: Perché è nato, o nacque, o meglio, il 13 agosto del 2026, quindi 100 anni sì. La prossima settimana. Sicuramente a Cuba ci saranno, credo, insomma, qualche iniziativa, non so se anche qui da noi, oppure sarà un modo per ricordare questa figura così importante, no? Oppure se insomma, quali sono le priorità, non lo so, perché se ne parla talmente poco, quindi lo chiedo a te.
0: A Cuba stanno preparando manifestazioni, credo, grandiose, e mi sembra, come dire, per loro è doveroso. In Italia noi abbiamo pensato, ma è un periodo balordo, lo sappiamo benissimo, perché nel mese di agosto purtroppo tante cose si fermano, ma non soltanto per questo caldo che ci sta uccidendo anche noi, ma anche perché è il mese dove magari molte sono in giro, chi può è andato in vacanza, cercheremo di fare qualcosa, ma è grosso, credo che verrà fatto sicuramente. Verrà fatto sicuramente a Cuba. Anche per queste celebrazioni, dal 7 e dall'8 di agosto è stato confermato un incontro di tutti i partiti comunisti del mondo a La Habana. Proprio per ricordare la nascita di Fidel, ad esempio, una delle tantissime iniziative programmate, e quindi insomma ci saranno le delegazioni che partiranno per Cuba. Qua, ripeto, è più difficile proprio per il periodo, nelle feste che ci sono, nelle iniziative dove è possibile, verrà ricordato sicuramente, però insomma, sappiamo bene che qua insomma è un periodaccio anche per proporre delle iniziative.
1: Indubbiamente. Bene, io ti ringrazio insomma del tempo che ci hai dedicato. Se insomma ci sono ulteriori notizie oppure succede qualcosa, questa radio è sempre aperta, no? Per raccontare le mobilitazioni, per, come dire, esprimere la solidarietà all'isola che resiste. Insomma, non avrei altro.
0: Ma guarda, no, io ringrazio te, ringrazio per la pazienza gli ascoltatori della radio, e insomma noi ci siamo e facciamo tutto quello che è umanamente possibile per esprimere la nostra solidarietà. Come dicevo, siamo preoccupati perché anche i nostri container sono fermi, non possiamo inviarli. Tra l'altro è la cosa che vorrei sottolineare, che con la causa di questa situazione gli spedizionieri, da quelli che erano dei costi due anni fa, container di 40 piedi lo si spediva spendendo più o meno 6.000 euro, con la guerra in Ucraina erano diventati 9.000, adesso gli spedizionieri ne chiederebbero 15.000, e questo capisci che insomma è un altro problema non piccolo da dover risolvere.
1: Sì, mi sembra veramente non piccolo, come dire, la pressione economica, il tentativo di appunto soffocamento è ad ampio spettro, non solo nei confronti appunto dell'isola dell'impedimento, ma anche nei confronti di chi vuole portare aiuti, portare solidarietà, ma portare anche qualcosa di materiale. Bene, io ti ringrazio e a risentirci allora.
0: Dai, grazie a te, grazie a tutti voi. Ciao.

0: girls like you are in the west.
1: E ben tornata sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Come dicevamo, oggi parleremo con te, insomma, di quello, degli ultimi aggiornamenti su quello che sta succedendo sia nei territori occupati della Cisgiordania sia in quelli di Gaza, perché insomma purtroppo è di queste ultime, cioè, ormai veramente è quotidiano, però insomma probabilmente le notizie che ci giungono soprattutto dalla striscia insomma, c'è stato ieri uno forse dei più grandi funerali, un'intera famiglia massacrata di cui sono stati ritrovati i corpi sotto le macerie. Parliamo insomma, no, per cui il numero dei morti e dei dispersi è ancora altissimo, e il fatto stiamo parlando, no, dei 112 corpi delle famiglie Abu Shreya e Al-Hassanianet, non so se si pronuncia proprio così, a cui è stato dato sepoltura ieri, quindi come vi dicevo uno dei più grossi funerali forse avvenuto in quest'ultimo periodo. E però insomma sono ancora tante le persone che non si trovano, e questo fatto di portare via gran massa le macerie dalla striscia di Gaza probabilmente porti via anche la possibilità per tanti e tanti palestinesi di ritrovare i corpi dei propri congiunti. Mi senti?
2: Sì, ecco, sì, mi sento un po' piano, però ho sentito. Sì, questo funerale preparato dentro la striscia di Gaza, che oltretutto appunto è da notare che è un funerale dove sono state sterminate completamente due famiglie, quindi un numero altissimo di soltanto due famiglie che non esistono più, non hanno più altri discendenti. E quindi ecco, già di per sé questo è un fatto che dire, gravissimo, allucinante da questo punto di vista. E dentro Gaza chiaramente questo orrore sta continuando, perché in ogni caso, come sappiamo, non sono stati attivati non è stata attivata assolutamente la tregua, quindi continuano i bombardamenti, e questo purtroppo lo dobbiamo ricordare in continuazione, perché Netanyahu anche oggi ha dichiarato che non gli va bene nemmeno il disarmo e gli accordi sul disarmo di Hamas, quindi come si dice sta prendendo tempo anche su quello per non andare avanti appunto nella fine di questo genocidio, quindi continuare il genocidio è quello che a cui è interessato Israele, non soltanto il governo evidentemente, perché non c'è nessuna parte del resto della società israeliana, ma anche della comunità internazionale, di fermare appunto quello che è in corso. E non lo stanno facendo, stanno invece continuando per esempio, no, quella famosa linea gialla che poi è diventata la linea arancione, che delimita il territorio di Gaza. Ormai Israele sta oltre il 70% del territorio della striscia. A questo si è aggiunto la costruzione di la chiamano muro di sabbia in questo momento, quindi stanno tirando su delle colline praticamente che separano il territorio dove ci sono i 2 milioni di sfollati e dal territorio che Israele si è preso, che in questo momento appunto sta velocemente, come dicevi, come accennavi, cercando di togliere tutte le macerie, togliere di fatto l'evidenza, togliere anche la possibilità chiaramente di poter trovare i corpi, che sappiamo non sono limitati alle 70.000 vittime in, che sono state fatte in questi quasi 3 anni di guerra, di genocidio, perché guerra, insomma, se la sono fatta decisamente soltanto loro. Ecco, quindi stanno togliendo, diciamo, tutte le evidenze. A questo dobbiamo aggiungere che ancora continuano a tenere chiuse le frontiere, non fanno entrare chiaramente i giornalisti, non ne parliamo, non sono assolutamente considerati per essere portati a conoscenza di quello che è la striscia, che è diventata la striscia di Gaza in tutto questo periodo, e la faranno vedere quando sarà quando sarà fatta tabula rasa sulla maggior parte del territorio, e sul quale poi quello che ne vorranno fare, ma i propositi sappiamo quali sono in questo momento, che sono quelli che appunto quel territorio vuole essere preso completamente da Israele, dove da una parte appunto c'è la pressione di quei coloni che ancora stanno fuori, che non agiscono soltanto lì fuori dalla striscia di Gaza, ma che poi contemporaneamente agiscono anche nella Cisgiordania, quindi coloni che continuano ad attaccare anche dall'altra parte i villaggi palestinesi, i campi palestinesi. Si profila, diciamo, un attacco anche molto forte a altri campi profughi. Voglio ricordare per esempio in Cisgiordania questa mattina c'è stato un attacco forte alla frontiera al checkpoint frontiera, insomma, non è un checkpoint di Calandia, nella parte, diciamo, dove risiedono i palestinesi, che oltretutto sono i palestinesi con carta d'identità di Gerusalemme, che sono stati attaccati dall'esercito in questo caso. Quando si parla di esercito, oltretutto ormai dobbiamo ricordare che non è solo l'esercito che agisce negli attacchi, ma sono anche i coloni che poi si travestono da esercito e continuano a fare questo. Ecco, tutta quell'area di Calandia in particolare è stata svegliata all'alba con attacchi alle abitazioni, sono state abbattute, così mi raccontavano appunto alcuni abitanti di quest'area, sono state abbattute delle abitazioni proprio lì, non si sa per quale motivo, perché comunque erano abitazioni, insomma, che stavano lì da molto tempo, e quella dovrebbe essere una parte, diciamo, legale dove abitano, dove abita quella parte di popolazione che, ripeto, oltretutto sono gli abitanti di Gerusalemme, che sono stati buttati fuori neanche buttati fuori da Gerusalemme, quanto hanno dovuto evacuare Gerusalemme per l'impossibilità di rimanere all'interno della città per i costi altissimi che ci sono dentro la città di Gerusalemme, e poi per gli attacchi che comunque vengono fatti anche in quella situazione.
1: Sì, ecco, diciamo che il checkpoint di Calandia, per dare un'immagine anche geografica a chi ascolta questa radio, è un grosso checkpoint che divide di fatto Gerusalemme da Ramallah, no? E tutti quelli che erano i quartieri di Gerusalemme che ormai stanno fuori, e quindi, come dicevi te, insomma, non fanno più parte di Gerusalemme, però insomma inizialmente era comunque l'area intorno a Gerusalemme.
2: Sì, beh, certo, quasi tutta la geografia dei territori palestinesi, che prima erano i territori o che stavano sotto l'area A dell'autorità, o che erano nell'area appunto di Gerusalemme, dove abitano altrettanto cittadini palestinesi, tutta un'area la quale evidentemente si stanno ulteriormente concentrando, quindi non bastano più nemmeno soltanto i territori palestinesi che vengono appunto attaccati, dicevo i villaggi, no? Perché i villaggi e i campi profughi stanno quotidianamente attaccando e con i coloni e con i militari, ma anche le aree appunto della cosiddetta geografia internazionale di quel paese, di quella città, insomma di Gerusalemme, doveva essere una città condivisa, di fatto ormai è in mano quasi completamente alle colonie israeliane, ai solo quelli che vengono considerati i cittadini di Israele e non palestinesi, e non possono essere, secondo il loro punto di vista, cittadini arabi palestinesi.
1: Sì, infatti questa situazione si sta riproponendo, insomma, con tentativi di espulsione, ma anche di appropriazione di terra ormai in tutte le aree, no? Che vanno dalla Valle del Giordano a, insomma, ai villaggi intorno a Nablus, Hebron, più volte ne abbiamo parlato, ma dentro gli stessi quartieri di Gerusalemme, quante volte abbiamo parlato di quello che avveniva a Sheikh Jarrah o dentro le mura, dentro la città vecchia, no? Dove nel quartiere arabo, dove sempre di più ci sono anche lì le occupazioni di case da parte di coloni, il buttare fuori i residenti, i cittadini appunto palestinesi, il tutto nel silenzio più totale, insomma, della, tra virgolette, della legalità, chiamiamola così, internazionale, per cui anche con tentativi di intimidazione molto alti. L'altro giorno ad esempio ci stava non mi ricordo, insomma, dentro una corrispondenza che abbiamo fatto, non mi ricordo se con Michele Giorgio o con qualcun altro, parlava addirittura del tentativo di dare fuoco ad una casa con la famiglia palestinese all'interno, che per fortuna, insomma, sì.
2: Sì, nell'area di Nablus, sì. L'area di Nablus, diciamo, è proprio quella che viene quotidianamente attaccate. Adesso i coloni si sono concentrati lì vicino, già ci sono diverse colonie, ma diversi altri outpost, così si chiamano, quando iniziano a mettere le prime roulotte per prendersi maggiore territorio, appunto tutte intorno ai villaggi appunto di Nablus. Nablus è nella parte nord dei territori della Cisgiordania, e quella è evidentemente un'altra delle aree che alla quale Israele è assolutamente interessato a evacuarla dai palestinesi e a prendersi le città. Chiaramente tutta l'opera di terrorismo che viene fatto nei confronti della popolazione, iniziano così, no? A mettere terrore tra la gente fino a che non se ne vanno. Non so se può essere considerata la pratica dei piccoli passi, però insomma diciamo che questi piccoli passi ormai sono diventati molto velocemente e purtroppo qui è tutta la responsabilità internazionale che ancora lascia correre, lascia fare, lascia impunita, diciamo, questa modalità, nonostante sia assolutamente illegale a livello internazionale, ma che ancora Israele non accetta, non vuole ascoltare e non vuole prendere posizione. Non a caso appunto la scusa rimane sempre la stessa, perché poi ci sono poche parole, altre parole da dire, insomma la scusa rimane sempre quella dei e disarmare Hamas, anche se a Hamas per esempio nella Cisgiordania non c'entra manco niente, quindi non c'ha una questione di disarmo, visto che non ha svolto nessuna operazione militare o di contrasto a Israele in quel senso, ma perché Israele comunque usa come scusa, insomma, ecco, la narrativa che continuano ad usare è quella di sconfiggere il terrorismo dentro il loro, quello che considerano soltanto il loro paese.
1: Certo, la stessa narrativa che viene usata nei confronti del Libano, per cui anche lì il problema è: non me ne vado finché occupano terra, e poi si inventano non me ne vado finché non sconfiggiamo i terroristi che sarebbero gli Hezbollah, l'hanno certo fatto con Saddam in Siria, e invece, più nonostante il nuovo governo per giunta con cui stanno in buoni rapporti, insomma, dalla Monte Hermuz, insomma, si sono presi altri pezzi del territorio siriano e da lì non se ne vanno, quindi mi sembra che più che sconfiggere qualcuno, in realtà è ben pianificato l'idea di costruire la grande Israele, così come veniva
2: allargare. Ma poi io non mi soffermerei nemmeno soltanto alla grande Israele, perché se andiamo a vedere e per esempio facciamo un passaggio anche nel nostro paese, ma non solo, e vediamo come si stanno allargando e prendendo pezzi di terra, e ormai li stiamo listando in varie regioni d'Italia, per esempio in Puglia, per esempio su nel nord, in Sardegna, ma adesso anche in Toscana, con oltretutto una modalità che è quella di che pare quasi etica, no? Ambientalista, andiamo a installare dei pannelli agrofotovoltaici e andiamo a prendere e riabilitare delle terre, che, ecco, tutta questa narrativa, tutta questa operazione, da una parte economica, ma io la chiamerei, e da una parte anche di occupazione ulteriore di terre altrui, che evidentemente Israele, insomma, non ha proprio nessun'altra modalità di svolgimento per prendersi parti del pianeta, oserei anche dire. Prima sentivo anche la trasmissione, le parole, le cose, quello che sta succedendo a Cuba, che oltretutto ha molte similitudini dal punto di vista dell'attacco e del blocco,
1: dell'affamamento,
2: esatto, e quindi, insomma, diciamo, un progetto che purtroppo non lo so, noi lo vediamo, c'è chi non lo vuole assolutamente vedere e continua appunto a far riferimento appunto ad altro, la paura di doversi difendere da che cosa, quando poi appunto purtroppo invece ci dovremmo difendere da chi è usurpatore delle terre altrui, e oltretutto, insomma, crea quello che stiamo vedendo, insomma, un po' ovunque, la gente che scappa, l'immigrazione non è un dato così banale da questo punto di vista, decisamente molta di quella popolazione rimarrebbe volentieri nel loro paese, di fatto non ci può rimanere perché viene cacciata in altro modo, quindi ecco, tutto torna da quel punto di vista, e anche noi siamo sotto scacco di questa politica.
1: Sì, e soprattutto, insomma, di queste pretese da imperatore del mondo. Un'altra cosa che volevo chiederti è, insomma, quanto scalpore ha fatto, oppure come potrebbe essere anche questa non una novità, no? Però, insomma, il piano che aveva Ben Gvir di usare i coccodrilli, no? A protezione, non so, a difesa dopo i cani, dopo non so quanti altri animali, comunque il piano coccodrillo per i carceri, per i palestinesi, quello che, insomma, fa scalpore, almeno a me, cioè veramente lascia inorridita, è che è vero che la Corte Suprema israeliana blocca questo piano, ma perché è preoccupata per i coccodrilli, per i rettili, non è per i diritti, non è per, ma non per proteggere i prigionieri palestinesi, con tutto questo che questo criminale, appunto, con tanto di titolo e forse di qualche piccola penalità messa in atto anche dall'Unione Europea, no? Alcuni limiti ai suoi movimenti di circolazione, insomma, dopo tutto quello che ha fatto ai prigionieri e fa, insomma, tutte le sue dichiarazioni, i video che pure girano impuniti, ha il coraggio di dire e di fare. Ecco, su questo.
2: E sai, più che scalpore, cioè, ormai non ci sono neanche più parole, insomma, la follia di quell'individuo, ma purtroppo, appunto, ripeto, non è soltanto di quel governo, non è soltanto di quell'individuo, ormai è diventata una modalità, cioè va tutto bene per la sicurezza di Israele, per la sicurezza di quel paese, quindi cioè, io sinceramente non saprei che dire, non ho parole e poter così parlare di questo tipo di avvenimento. Insomma, io adesso poi non ho neanche idea di come possono concepire le piscine intorno alle carceri israeliane dove mettere i coccodrilli, insomma, ecco, veramente, insomma, è tutto molto così allucinante.
1: Surreale, no? Sì, parlavano che stavano già facendo delle trincee intorno alle carceri finché è arrivata questa protesta dell'associazione ambientalista.
2: Beh sì, devono dare quel tocco green. E alla situazione, anche loro sono d'altra parte, sono molto così sensibili alla causa ambientale e quindi, insomma, sia mai che mettono i coccodrilli lì poverini a prendere il sole in attesa di mangiare qualche uomo che scappa dalle prigioni israeliane.
1: Sì.
2: Che quale altre parole possiamo spendere per questo, veramente, insomma, certo, anche già parlarne diventa lo scoop del momento, che però appunto in questa situazione credo che non ci sia bisogno di tirare fuori ulteriori scoop, insomma, considerando che appunto che continua ad andare avanti, è in corso il genocidio del popolo palestinese in tutto e per tutto, e purtroppo non c'è nessuna azione che in questo momento sia in grado di fermare questa situazione. Quindi, ecco, questa è la cosa più allarmante, oltretutto in questo momento, insomma, chiaramente di bassa attenzione, perché poi, insomma, se vai a vedere come viene trattato il tutto, no? Ogni giorno i nostri media, anche quelli internazionali, insomma, raccontano da una parte che stanno facendo accordi e gli accordi vanno bene, parlo anche dell'Iran, no? La guerra un giorno sì, un giorno no, un giorno sì la vogliamo fare, un giorno no non la faremo, perché noi siamo, ecco, tutta quella modalità non fa altro che distogliere dall'attenzione di quello dei passi che invece poi concretamente sì, si fanno,
1: quello che avviene quotidianamente, diciamolo, anche perché esatto. Poi alla fine ci si sta un pochino dico purtroppo abituando, no? Nel senso che poi i nostri mezzi di informazione, pensa ai telegiornali, è vero, riportano, dicono 13 palestinesi uccisi, 5 palestinesi morti, eccetera, esatto. Danno i numeri, però uno si abitua, cioè è come se ci fosse, piano piano, a forza di ripeterla una notizia, uno si abitua a pensare che sì, insomma, in quell'area si muore, i palestinesi è quasi normale
2: che debbano morire
1: perché sono capitati e stanno in mano non si sa bene a chi, insomma, no? E mentre se poi avviene, non so, qualsiasi cosa, ma piccolissima, anche semplicemente uno alza la voce, quale crimine, no? Viene messo e quindi viene, insomma, molto amplificato, e questo ci fa capire, no? Antisemita, oppure, insomma, questo attacco brutale, violento, perché magari uno dice è criminale, meno male che, insomma, forse alcune tentative

0: mette in atto i peggiori modalità, assetti coloniali, e non del colonialismo, non solo passato, ma anche di quello che possiamo immaginare per il futuro, no? Perché se, se potevamo immaginare che nell'Ottocento, insomma, come dire, alcuni stati europei potevano andare in Africa o in Asia occidentale e fare quello che gli pareva, oggi sotto gli occhi di tutti, insomma, diventa ancora più scioccante che si possono mettere in atto determinate pratiche di tortura, di, appunto, di affamamento, di brutalità, l'uso, insomma, sì, non solo dei coccodrilli, ma di cani, dei droni, di sperimentazioni di armi su popolazioni inerme, la mancanza di acqua e tutto il resto, così impunemente, no? Quasi giustificando il tutto in virtù
1: della giustificazione, certo,
0: della propria sopravvivenza. Bene, non so se tu sei in grado anche di, insomma, parlavamo di quello che avviene giù, ma sei in grado anche di darci un quadro invece della solidarietà con la Palestina a livello non solo nazionale e anche internazionale, se qualcosa anche si sta muovendo in questo periodo.
1: Beh sì, diciamo che in qualche modo non si è mai fermata, quantomeno quella parte di solidarietà internazionale, insomma, non si è mai fermata in nessun paese. Stavo vedendo in questi giorni anche delle grosse proteste in Australia e non solo, insomma, un po' in tutte le città europee, in tutti i paesi, insomma, anche in Italia. Queste, diciamo, sono parti che evidentemente la società civile, insomma, ha messo in conto, appunto, nonostante tutte le difficoltà e le impossibilità, insomma, di creare qualcosa di fare una pressione concreta verso i governi, e quantomeno, appunto, non si fermano. Ci sono, appunto, anche in questo periodo di grosso caldo d'estate, eccetera eccetera, tutta la situazione in generale, ci sono comunque momenti, appunto, di e manifestazioni da una parte, ma anche tantissime iniziative. E ecco, un'altra che voglio sottolineare è quella che purtroppo, per esempio, la popolazione di Gaza, ma non solo, però, insomma, la popolazione di Gaza, che è quella in questo momento chiaramente che subisce di più, paga di più il prezzo della chiusura di quel pezzettino di territorio che è rimasto. Ecco, tutti gli aiuti che continuano a non arrivare, perché a Gaza non arrivano gli aiuti, appunto, sempre perché siamo in contatto e continuiamo a sostenere diversi diciamo, chiamiamoli progetti, ma chiamiamoli voleri, richieste della popolazione di Gaza, continuano a non entrare e cibo e medicinali. E il cibo, se non hai i soldi, chiaramente non ti viene neanche portato, insomma, a destinazione, non sei in grado di riceverlo. Quindi, ecco, il blocco totale. Ancora ci sono ancora container, stavo sentendo prima su Cuba, c'è il blocco dei container, l'aumento dei costi di quanto e poi anche il blocco per l'entrata dei container. Stessa cosa continua ad accadere su Gaza. Sono passati 3 anni e ancora continuano a rimanere fuori container interi di prodotti alimentari, ma di prodotti di prima necessità, a cominciare, appunto, dalle medicine, dalla parte, insomma, sanitaria, che non viene sostenuta nel modo più assoluto. I pochi medici che riescono a entrare anche a livello internazionale dentro Gaza chiaramente parlano di una situazione che è sempre più al collasso. Ecco, lì, cioè, non c'è possibilità. Molte delle vittime che continuano ad esserci a Gaza, a parte i bombardamenti, appunto, notturni, ricordo che i bombardamenti notturni si svolgono quotidianamente, non un giorno sì, un giorno no, quotidianamente. Quindi ogni mattina, purtroppo, ci si sveglia con immagini che ci vengono mandate di attacchi che vengono fatti. Ecco, chi si salva dal bombardamento non ha nemmeno la possibilità di essere curato se viene ferito.

0: il confine ancora di Rafah rimane comunque chiuso, anche per le uscite dei casi sanitari, no? Che tanto insomma qualcuno insomma si era prodigato a far uscire casi sanitari per mandarli magari a curarsi di fuori, da una parte in Egitto ma poi anche all'estero. Ecco, anche questi sono completamente fermi, è quasi impossibile insomma uscire da lì. Quello che Israele vorrebbe è che ci fosse un'uscita di massa, cioè i palestinesi si devono togliere dalle scatole, perché quel territorio purtroppo, e lo stanno facendo appunto attraverso tutti questi metodi. Uno è quello del blocco di tutti i materiali necessari, e l'altro è quello dei bombardamenti che continuano imperterriti.
1: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere altro, se insomma se vuoi ricordare qualche appuntamento, oppure insomma dove insomma, dopo guarda, ricorderò quelli di Roma, però ecco se tu ne hai altri.
0: Sì, no, so che ce ne sono tanti anche in Sardegna e so che ce ne sono diversi, adesso io non sono concentrata su tutti gli appuntamenti, però so che appunto ce ne sono diversi, si possono trovare sui social, comunque questa comunicazione quantomeno esiste e quindi insomma volendo ognuno può trovare un proprio spazio, ecco.
1: Certo, lo può trovare sia nelle aree di residenza sia nelle aree dove chi può in vacanza, perché in effetti sì. Come dicevi te, se pensiamo alla Sardegna sono parecchie le mobilitazioni che ci sono state e ci sono in questi giorni, compreso il giovedì al Poetto, poi l'altra settimana pure ci sono state sì. Che è la spiaggia di Cagliari, no? Ci sono stati esatto. Diversi appuntamenti e mi sembra che proseguiranno anche per per i prossimi giovedì
0: per le prossime settimane.
1: Sì, per le prossime settimane.
0: Va bene.
1: Allora ancora grazie, sempre Palestina Libera.
0: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Ciao.

right there.

0: popolo italiano dal palestinese Ahmad Salem. Buongiorno, sono Ahmad Salem, palestinese nato in Libano. Ho vissuto in Libano fino a 21 anni e sono caratterizzato da una protezione internazionale. Ho provato a vivere come si sognerebbe qualsiasi persona, però mi sono sorpreso quando ho saputo che mi è impedito il diritto al lavoro, il diritto allo studio, all'acquisto di proprietà e all'accesso sanitario. Sono arrivato in un punto dove decisi di emigrare alla ricerca di questi basilari diritti in un altro paese. Però, non essendomi possibile il viaggiare come tutte le altre persone per questione di documenti, dovetti emigrare per mare. Mi imbarcai in una barca di non più di 14 metri di lunghezza con all'incirca 93 persone a bordo. Ero molto sicuro sul fatto che sarebbe stato pericoloso e che sarei potuto morire nel tragitto, perché siamo rimasti 7 giorni in mare. Sono arrivato in Grecia, ma a parte il fatto che mi diedero un documento, non vidi i diritti che stavo cercando, come lo studio, l'abitazione, il lavoro, eccetera. Mi diressi verso il Belgio e anche lì trovai gli stessi problemi. Fatica a trovare lavoro, abitazione. Dormivo nelle strade con sconosciuti. Finché non decisi di dirigermi verso la Germania. Arrivato in Germania, grazie a Dio, trovai molto di quello che cercavo e trovai molti diritti rispettati. Erano tra i migliori giorni della mia vita, fino a che arrivò il 7 ottobre del 2023, quando il mio datore di lavoro mi licenziò per il fatto accaduto in Palestina, Gaza, e la gente iniziò ad evitarmi in modo strano. Ho parlato con mio padre e mi disse di andare da suo fratello, mio zio, in Italia, che mi avrebbe aiutato ad ottenere un asilo politico, lavoro e tutto il necessario, visto che gli italiani sono conosciuti come gente molto gentile ed ospitale. Arrivato in Italia, stetti per 3 giorni da mio zio, poi andai alla questura di Campobasso chiedendo l'asilo politico per poter lavorare nel paese legalmente. Feci tutto il richiesto per l'applicazione e mi dissero di aspettare finché non trovavano un campo dove alloggiarmi. Mentre aspettavo, vennero da me 2 uomini a chiedermi il telefono per un controllo. Mentre facevano il controllo, trovarono nel mio telefono tanti video che provavano e informavano dell'ingiustizia che ha fatto Israele a Gaza. Non mi dissero niente riguardo i video, e infatti furono ignorati del tutto, ma volettero focalizzarsi su un video, solo un video in particolare, che trovarono e che mostrava un ragazzo che faceva esplodere un Merkava, un veicolo da guerra israeliano. Trovarono altri video dove io chiedevo al mondo di fare qualcosa riguardo all'ingiustizia nei confronti dei palestinesi. Loro decisero di raccogliere questi video ed usarli, assieme al video del ragazzo che faceva esplodere il veicolo, come prove per arrestarmi con l'accusa di terrorismo. Chiedo al popolo italiano e al giudice di assolvermi da queste accuse perché non sono un terrorista e non venni in Italia per fare problemi, ma solo alla ricerca di diritti, lavoro ed una vita tranquilla. Ringrazio di cuore chi mi ascolta e spero di trovare giustizia e la mia assoluzione nell'udienza del 10 marzo presso il Tribunale di Campobasso.
1: Queste le parole di Ahmad Salem il 16 febbraio dal carcere di Rossano Calabro, dove si trova tuttora dopo aver ricevuto la sentenza di 4 anni di reclusione dal Tribunale di Campobasso. Le accuse riguardano alcuni video provenienti da Gaza e un filmato nel quale Ahmad invita alla mobilitazione contro il massacro del popolo palestinese. Dopo quasi un anno di rinvio a giudizio e mesi trascorsi in un reparto di alta sicurezza in attesa di una sentenza, il 14 aprile 2026 il Tribunale di Campobasso lo condanna in primo grado a 4 anni di reclusione, sentenza emessa dalla giudice Federica Adele De Santi, una pena persino superiore a quella richiesta dai pubblici ministeri. Gli viene contestato l'articolo 270 quinquies del codice penale, il cosiddetto terrorismo della parola, e l'articolo 414, istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo. Questo è uno dei primi casi in cui vengono applicate le norme introdotte dal cosiddetto decreto sicurezza in materia di terrorismo. Norme che permettono di punire anche il semplice possesso di materiale ritenuto dagli inquirenti riconducibile al terrorismo. Materiale che questa volta rappresentava il racconto di un popolo sotto assedio e che oggi si trova nei telefoni di milioni di persone che seguono ciò che accade in Palestina. Questa vicenda riguarda la criminalizzazione che le persone migranti e richiedenti asilo sono costrette a vivere sempre più spesso a causa del razzismo e islamofobia dilaganti. Riguarda la crescente repressione della solidarietà con la Palestina e colpisce ancora più duramente le persone palestinesi, in un clima politico in cui la loro sola appartenenza sembra diventare motivo di sospetto. Da questa vicenda giudiziaria ancora una volta emerge quella che ormai è già una più che assodata volontà da parte dello Stato e dei suoi organi di dare risposte dure ed esemplari a tutti quei tentativi di critica al sistema e alle spinte e impulsi dettati da necessità e ricerca di libertà. Tutto ciò rientra in quella che è una cornice d'epoca storica in cui ci si vuole sempre più come macchine produttive, obbedienti e funzionali al potere e al capitale, piuttosto che come esseri critici e pensanti. Ci troviamo oggi a parlare di quelle che sono le conseguenze di chi anche solo per un attimo prova ad immaginare la possibilità di un mondo diverso. Oggi Ahmad è ancora in carcere, ma dalle lettere che continua a scrivere emerge una forza che difficilmente si può raccontare con parole nostre. Vi leggo quello che Ahmad ci ha scritto dal carcere dopo la sentenza. Aprile 2026. Miei cari amici, so che avete saputo della mia condanna a 4 anni. Sto bene e non sono preoccupato per la sentenza, perché sono certo che in questa vita non esiste giustizia. So anche che se avessi appoggiato ciò che Israele ha fatto al popolo palestinese, non sarei stato incarcerato nemmeno per un'ora. Ma poiché ero tra coloro che si sono opposti all'ingiustizia e alla pulizia etnica perpetrate contro la popolazione di Gaza, è naturale che io sia stato incarcerato. Vi ringrazio di cuore per essermi stati vicini e per il vostro sostegno, che mi ha dato l'energia, la motivazione e la forza di affrontare con pazienza il resto della mia pena. Sto bene e sono in buona salute, sono molto orgoglioso di me stesso per aver detto la verità e non ho paura di ciò che è successo. Rimango fiducioso che attraverso l'appello sarò scagionato dall'accusa di terrorismo. Non sono un terrorista, sono semplicemente un palestinese che desidera di riappropriarsi dei suoi diritti rubati, vivere in sicurezza ed essere indipendente come tutti gli altri popoli del mondo. Grazie di cuore a tutti e grazie a ogni italiano libero e onesto che ha simpatizzato con la mia causa e mi ha sostenuto, anche solo con una parola. Grazie a tutti coloro che si sono uniti a voi, italiani, arabi e persone di altre nazionalità. Grazie di cuore. Lunga vita alla Palestina, libera araba, dal fiume al mare. Dopo la condanna ha anche scritto: pensavano che fossi stato incarcerato, mi sarei arreso. La condanna al carcere ha solo rafforzato la mia determinazione a difendere i miei diritti e quelli del popolo palestinese. Non mi discosterò dal mio cammino finché non avremo raggiunto la libertà e l'indipendenza. Prima della sentenza assurda che gli viene data, Ahmad scrive anche: se anche mi vorranno rinchiudere dietro 1000 porte blindate, rimarrò sempre a dire Palestina libera, Gaza libera. Per questo oggi vogliamo chiedervi di scrivergli. Una lettera può provare a rompere l'isolamento del carcere, fa arrivare calore, affetto e solidarietà. Ricorda ad Ahmad che fuori ci sono persone che continuano a camminare al suo fianco. Per scrivere ad Ahmad l'indirizzo è Casa di Reclusione Rossano, Contrada Ciminata 1.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Ciao Vincenzo, mi senti?
1: Ciao, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori.
0: Grazie di
1: Sento
0: averci
1: benissimo.
0: chiamato e ti lascerei la parola per il tuo consueto excursus su tutte le lotte che ci sono in Italia in questo momento.
1: Sì, che non demordono per niente, sono pieni, come dire, in ogni località le iniziative, anche a fronte di qualche tipologia di feste, di festival, dei film, corti, non corti e quant'altro, e soprattutto la partecipazione, la convivialità, questo è il punto importante. Ma tutto questo si incrocia con le giornate contro il nucleare civile e militare, perché da ieri l'anniversario di Hiroshima e il 9 di agosto quello di Nagasaki, quindi sono veramente centinaia le iniziative che avranno questa tipologia, insieme il fronte della guerra, il sostegno alla Palestina e quant'altro, e avranno il culmine con domenica 9 di agosto, quando ad Aviano, sapete che è una delle grandi basi USAF, oltre che NATO, in cui ci sono le bombe atomiche, quindi ci sarà un grosso corteo oltre la regione Veneta, insomma, no? Quindi vi parteciperanno molte delegazioni da tutta Italia. Ma insieme a questo, ovviamente, c'è un fine settimana molto caratteristico giù a sud, invece agli Antipodi, giù dove a Messina ci sarà un corteo a carattere nazionale l'8 di agosto. Ovviamente il problema è il ponte, ma oltre al ponte ovviamente quello che è la continuità delle servitù militari energetiche che invadono la Sicilia e non la fanno mai decollare da ogni punto di vista. E poi già si annuncia a Taranto per il 21 di agosto, c'è cioè una data ancora molto prematura, ma insomma vale la pena annunciarlo, che è il giorno di apertura dei giochi del Mediterraneo, che verranno purtroppo contrastati da quello che avviene come dire, nello stesso luogo dove ovviamente la sofferenza dei lavoratori dell'ex Ilva, la non risolta questione dell'acciaio e della vita delle persone, visto cosa danni procura, per cui varie tipologie di sindacalismo di base, in particolare le varie sigle dei COBAS, si danno appuntamento in modo da contestare l'apertura di questi giochi che verrà fatta dalla signora Meloni. E ancora, un dato che nessuno riporta da ogni punto di vista comunicativo è quella che finalmente è uscita la sentenza per il nostro caro compagno palestinese Hanan Yesh, che è stato condannato a 5 anni dal tribunale dell'Aquila. Se la sono presa comoda, hanno voluto le proroghe e ovviamente nessuno riporta i contenuti di questa sentenza, che sono, come dire, già stati scritti prima di fare il processo, che non hanno tenuto conto del diritto di resistenza di Annan e quant'altro, e hanno mantenuto, come dire, la complicità del governo italiano a fronte della storia che intreccia tra accordi e non accordi con Israele. Volevamo dirlo tutto questo perché noi diffonderemo invece i contenuti di questa sentenza e il ricorso che sta per essere inoltrato per fare l'appello. Ma visto che la radio, meno male, e come sempre sta mandando in onda il nostro caro Guccini, che è stata tra le colonne sonore della mia generazione, della generazione del Vietnam, e volevo ricordarlo a proposito anche della tra virgolette scelta di morire il giorno di Hiroshima, con quella bellissima canzone che fu un brano appunto da noi sempre ricordato e cantato, che è "Noi non ci saremo", a proposito appunto della bomba, che in sintesi dice: vedremo soltanto una sfera di fuoco sotto il sudario si stenderà tra cielo e terra per mille secoli almeno, e noi non ci saremo. E capire bene quant'era prematura e indicativa, ovviamente premonitrice, visto che oggi nelle guerre attuali si minaccia facilmente il ricorso alla bomba nucleare, ma Guccini non lo vogliamo ricordare solamente per questa, perché i suoi brani sono estremamente iconici, per non dire quella del bambino nel vento, della locomotiva, l'avvelenata, ma in particolare Dio è morto, dove chiarisce che quella generazione, la mia, la sua, era una generazione che non crede in nessuno dei miti della patria, dell'eroe, ovviamente, e che sostiene, come dice lui, nei campi di sterminio Dio è morto, e appunto ieri erano i campi di sterminio, oggi è il genocidio in Palestina e quant'altro. Quella canzone in particolare fu censurata dalla RAI, che non capivano niente, erano proprio fobici da ogni punto di vista, mentre in contemporanea la Radio Vaticana la trasmetteva, voglio dire, immaginate quanto è nel corso della vicenda umana, quella cosiddetta divina o quella religiosa, lui indicava una speranza in quella canzone. Non avevano, come al solito, capito niente, erano coi paraocchi, come sono peggio ancora oggi quando vogliono mettere in campo il Milcom Pop. Quindi tributo al nostro caro Guccini per quello che ci ha indicato attraverso le sue poesie, attraverso il poeta Guccini e attraverso quelle storie che noi abbiamo introiettato e cercato di essere coerenti con quelle indicazioni. E arriviamo invece alle iniziative, che ce ne sono tante, le ho detto, si incrociano con quelle del rifiuto del nucleare civile e militare nella giornata di Hiroshima e Nagasaki, e ieri sono cominciate, perché era l'anniversario ovviamente di Hiroshima e Nagasaki, e quindi a Brescia c'è stata un'iniziativa, a Torino idem, a Piazza Carignano, a Milano, provincia di Venezia, sotto il municipio, a Trieste in Piazza dell'Unità, a Palermo nelle nuove officine della Zizza, a Padova a Palazzo Moroni, a Rovereto nell'indicazione di Rovereto città della pace, a Cervia idem no more Hiroshima e Nagasaki, a Verona sull'Adige per il ricordo di Hiroshima e Nagasaki, idem a Casale Monferrato, a Savona e a Venezia presso il Forte Marghera il ricordo di Hiroshima e Nagasaki, e a Savona, cominciato ieri e si conclude oggi alle 17:30 al Palazzo Riviere vicino a Piazza Duomo, ci sarà la mostra dell'artista di Gaza Hanan Al-Haizizza, dal titolo La mostra La sedia vuota, e a Cassignano in provincia di Ancona dal 6 da ieri fino a tutto l'11 di agosto dalle ore 21 la rassegna dei film Palestina Mon Amour 2, e quindi queste erano iniziative che si sono svolte ieri, che affrontano ancora oggi e ancora nei giorni successivi, mentre oggi venerdì intanto l'appuntamento di Roma, perché alle ore 17 siamo tutti convocati a Piazza Capranica, poi faremo un breve corteo fino a Piazza Montecitorio con il solito appuntamento settimanale, e questa volta il titolo è Governo complice delle multinazionali e delle mutilazioni che a Gaza hanno già coinvolto 50.000 bambini. Mentre a Dolo alle ore 18 a Piazza Cantiere ci sarà un flash mob Hiroshima mai più, altrettanto si farà a Comerio sempre alle 18 presso Villa Tatti, e ugualmente a Varese alle ore 18 in Piazza Montegrappa, mentre a Bra in provincia di Cuneo alle ore 18 in via Cavour ci sarà un presidio dal titolo 1030 giorni di genocidio a Gaza, mentre ad Alghero comincia oggi e finisce domenica 9 alla Galleria Bonaire la mostra Per la Palestina contro il genocidio, mentre a Monte Prandone dal 7 si conclude il 16 agosto presso la sala Ex Codici alle ore 19 la lettura dei racconti sulla Palestina 5,7 chilometri, grida nel silenzio. A Rogliano, in provincia di Cosenza, alle ore 19, presso il Reverge Pub ci saranno note musicali per la pace, mentre a Riva del Garda, presso il cortile della Rocca, alle ore 21, ci sarà un lessico musicale su Hiroshima e Nagasaki, mentre purtroppo da ieri sono continuati i raid nei confronti della Cisgiordania, che per fortuna non hanno fatto morti, ma almeno 60 feriti. Sapete che intanto 27 sono i morti fino a ieri presso Gaza nei raid che l'esercito e l'aviazione israeliana non hanno mai smesso di perseguitare il popolo palestinese, in particolare quello di Gaza. E arriviamo a sabato 8 di agosto, dove intanto a Milano, nella continuità dei sabati in piazza per la Palestina, anche questo sabato 8 agosto alle ore 18 in piazza San Babila, sul titolo, ci sarà il corteo sul titolo La tregua è un inganno, solidali con i prigionieri palestinesi in Italia, mentre a Parma alle ore 21 presso l'Arena D'Azeglio verrà presentato il film Palestina 36. A Varenna alle ore 10 presso i Giardini Martiri della Libertà ci sarà il presidio nei confronti del sionismo, sul titolo Ilario sta per il lago, Lario non diventerà un resort per il sionismo, mentre negli altri luoghi che adesso vi indico ci saranno le iniziative, ovviamente in particolare sul titolo non più nucleare, nell'anniversario di Hiroshima e Nagasaki. Questa verrà a Livorno alle ore 9 in Piazza Grande, a Torino alle ore 11 in Piazza Carignano, a Trezzadadda in Piazza Gorizia, a Sartirana, Lomellino, a Sondrio e a Voghera alle ore 9 e poi ancora una volta a Torino, sì, anche alle ore 18 saranno ancora in piazza contro il nucleare. E arriviamo a domenica 9, capire il numero di iniziative che ci sono veramente importanti in questo arsura dei 40 e passa gradi. A Genova, in piazza Matteotti, alle ore 21 verrà proiettato il film Palestina 36. Ad Aviano, lo ricordo, l'ho già detto all'inizio, nel culmine delle iniziative, domenica 9 è la giornata, l'anniversario di Nagasaki, la seconda bomba, e non gli è bastata la prima agli americani, ma sono fatti così ovviamente, eccetera, gli americani, ma ovviamente anche tutti i militari, tutti i guerrafondai sono fatti così. E quindi, lo ripeto, alle ore 10 ci sarà un grande corteo che circonderà la base USAF. Mentre a Roma, appunto nella giornata di Hiroshima e Nagasaki, alle ore 9 presso il Pantheon ci sarà la manifestazione che ricorda appunto quanto accaduto a fronte della bomba sganciata nel 1945 contro la popolazione giapponese. A Casalecchio sul Reno alle ore 19 ci sarà un presidio sul titolo Mai armi nucleari mai più. A Mira alle ore 21:30 presso la piazza 9 Martiri ci sarà un flash mob sul titolo sempre nucleare mai più, e a Longare in provincia di Vicenza alle ore 8:30 ci sarà un sit-in davanti alla base, all'ex base AFI Pluto, che è un'altra delle basi nucleari che è stata in parte esautorata. E a Catania alle ore 19.30 in piazza Federico di Svevia si presenterà il libro Luce del risveglio, che è della nostra cara Albanese. E a Sassari alle ore 21 si tornerà in piazza Italia, dove le realtà sassaresi per la Palestina ormai ogni sabato si ritrovano. E a Roma, presso il Parco Torrione di Prenestino, in via Prenestina 73, ci sarà il Festival di Human Rights, e quindi in questo festival, che è fatto di film, questo 9 di agosto saranno dedicati a due film per la Palestina. E arriviamo ad allungarci un attimino, perché probabilmente non avremo la possibilità di dircele le altre iniziative che ci sono fino al 15-16, quindi quantomeno le annunciamo da questo punto di vista. E dal 10 al 15, quindi partiamo dall'11, l'11 di agosto a Firenze alle ore 20 in piazza Caserme ci sarà l'urlo per Gaza, il piazzale delle Cascine, no, piazza Caserme, che è presso la passerella per l'isolotto. L'urlo per Gaza, che è proprio un urlo, come dire, quasi un coro molto altifonante, insomma, eccetera, che verrà fatto da centinaia e centinaia di persone. Poi, sempre a Firenze, è l'anniversario della liberazione di Firenze del 44, e ci sarà un presidio sul titolo ora Firenze libera dal 44, ora tocca alla Palestina. Tutto questo alle ore 21 nella piazza dell'Isolotto, mentre sempre l'11 a Poggibonsi presso l'Arena Garibaldi alle ore 21 ci sarà la presentazione del film Palestina 36. E arriviamo al 13 dove a Ravenna, presso la Rocca Brancaleone, alle ore 21 verrà appunto pure qui proiettato il film Palestina 36, mentre il 15, proprio il giorno di Ferragosto a Fano, verrà srotolato il sudario dei bambini di Gaza, sapete sono migliaia e migliaia di bambini con le facce eccetera eccetera, che verrà portato in giro per Fano, soprattutto alla Marina di Fano, e l'appuntamento alle ore 10 presso la passeggiata dell'Ido a Zara, che è presso il faro porto, e verrà poi portato a mano come un grosso bandierone lungo la spiaggia, e sarà difficile non scorgerlo o avere un attimo un pensiero su quello che sta succedendo ai bambini, in particolare alla popolazione di Gaza. E poi dal 16 fino al 23 di agosto a Supino ci saranno 60 studenti e studentesse che si incontrano presso il centro Bab al-Sharms, che è un centro dell'Asso Pace, in modo che questi 60 studenti e studentesse sono palestinesi e che si incontreranno con il movimento dell'Asso Pace per affrontare, ovviamente ritrovarsi e affrontare i problemi relativi alla loro permanenza qui in Italia. Questo è l'excursus delle attività che ci sono in particolare in questa situazione così accaldata, ma così presente, voglio dire, partecipe delle vicende della Palestina. In questa settimana vogliamo mettere in evidenza che in Cisgiordania ovviamente è sorta una resistenza che fa a pezzi con le paure e le preoccupazioni che ci sono state negli autoctoni, nei palestinesi, che ovviamente costretti a uscire o fuggire o essere deportati dalla loro terra natia, mentre nella località di Tel, vicino a Nablus, è sorta questa speranza di resistenza da parte degli autoctoni, dei contadini, dei lavoratori, della popolazione palestinese che ogni giorno viene messa a repentaglio della vita da parte dei coloni armati e da parte dell'esercito che sostiene i coloni. E a proposito di questa resistenza già in corsa, ci sono stati in quest'ultima settimana 40 arresti a Tel e altrettanti 200 in tutta la Cisgiordania. E, la resistenza di Tel denuncia l'ANP che sostiene di aver ormai abbandonato la difesa dei palestinesi sottoposti a espropriazioni e deportazioni. La denuncia è talmente pesante, sostengono che invece di sostenere i palestinesi collaborano con l'esercito israeliano e tanto che è stato anche in questi ultimi giorni invaso il campo di Qalqivia e purtroppo non c'è stata nessuna risposta da parte dell'ANP, da parte del leader Abu Mazen, che penso che stia sostanzialmente tutelando la sua struttura politico-militare e se ne frega delle condizioni dei milioni di palestinesi, tanto che sta preparando le elezioni per il novembre di quest'anno, del 2026, non si capisce come e quando, in una situazione disperata e via di seguito, ma cercherà in tutti i modi di dire che il suo partito ha vinto le elezioni e quindi si può candidare, come dire, a gestire che cosa non si sa, visto che il presunto due popoli, due stati si ritorce completamente nei confronti del popolo palestinese, che non avrà mai uno stato se avrà questa testa, dall'altro, questa struttura, questa organizzazione che praticamente ha abbandonato i palestinesi. Nello stesso tempo c'è un appello dei lavoratori del sindacato, in questo caso però dei lavoratori delle poste, che rivolgono ai sindacati di tutto il mondo e quindi di sostenere la loro attività di sostegno alla resistenza di Tel e del popolo della Palestina, e non abbiamo fatto mancare, ovviamente, almeno dal punto di vista scritto, ma poi i sostegni avvengono in tanto modo, compreso finanziamento delle attività sanitarie, in particolare ovviamente assistenziali da questo punto di vista, però è importante che ci sia stato appunto questo sindacato che è attivo, voglio dire, in particolare che ha nel mondo appunto ancora la consegna dei pacchi, delle attività di comunicazione, insomma, e quant'altro, che sostenga appunto pubblicamente la resistenza di Tel, che appunto ormai è un passaggio indicativo riconosciuto da questo punto di vista. E l'altra porcheria che c'è, ma non finiscono mai di esserci le porcherie, all'inizio della settimana c'è stato l'accordo tra l'Europol e Israele per lo scambio dei dati personali. L'Europol è questa polizia a carattere europeo che controlla ovviamente i nostri dati personali e ovviamente dando i dati personali europei di tutti i cittadini che sono sul territorio europeo non fa nient'altro che Israele fa la selezione di questi cittadini, compreso noi stessi, in cui verremo sottoposti, come dire, a minaccia, perché siamo filo palestinesi dichiarati, ma soprattutto ne soffriranno i palestinesi presenti in Europa, con ovviamente l'evidenza di poter essere espulsi dall'Europa con qualsiasi motivo, e quindi c'è una riduzione sui diritti universali. 27 parlamentari europei hanno già minacciato, ovviamente, o quantomeno indicato che questo accordo va respinto e va liquidato da ogni punto di vista, e noi siamo ovviamente concordi con loro, perché non se ne può più della subalternità, della complicità di Israele, dell'Europa e dei singoli paesi con il criminale Stato di Israele. Ne avvengono di tutto e di più ogni giorno, e a noi ci compete almeno di poterli denunciare. Grazie.
0: Grazie Vincenzo per questo excursus lungo, anche che ha coperto le prossime settimane, dove forse la radio si prenderà una piccola pausa, e ci sentiamo al rientro. Grazie mille.
1: Senz'altro. Un saluto. Grazie, ciao. A te, buona giornata e buone piccole ferie a tutti,
0: sì,
1: quanti.
0: Grazie, ciao.

0: Siete in ascolto di Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
1: La voce dei senza voce della cultura antagonista.
2: La voce della cultura antagonista. La radio che non campa d'aria. Io Napio. Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.

0: Allora, se tutto funziona, siamo al telefono con un compagno. Intanto vediamo se mi senti. Mi senti?
1: Io ti sento bene.
0: Ah, bene, questo mi fa molto piacere.
1: Sì.
0: Con un compagno della radio, del policlinico di Casale Alba 2, insomma, tanta storia alle spalle. Sentiamo perché ci racconta oggi tutte le prime pagine dei giornali. Prime pagine, dire poco, prime pagine, pagine interne, si parlano della morte di Francesco Guccini, anche insospettabili che no, pensi proprio non si dovrebbero appropriare di questa memoria. Quindi abbiamo letto alcune cose, però ci faceva piacere una voce più vicina che ci raccontasse qualcosa di più di questa figura, anche in relazione a questa radio, a questi movimenti.

0: di parlare un attimo dei Guccini, del rapporto insomma, che abbiamo avuto in quel periodo con lui, dico due parole sul contesto in cui
1: sì,
0: si è
1: grazie.
0: Svolto. Allora, nel novembre 1979 furono arrestati tre compagni del collettivo del Policlinico a Ortona, che è un paese, diciamo, che sta sulla costa adriatica del abruzzese, che dove dentro un furgone attrezzato a camper furono trovati, diciamo, in possesso di due lanciamissili, teoricamente, due lanciamissili terra-aria, insomma, e quindi diciamo c'è stato questo arresto, e potete immaginare, insomma, in quel periodo, fra l'altro, uno dei tre compagni era Daniele Pifano, che ovviamente diciamo era un esponente di primo piano, insomma, dei comitati autonomi, c'era stata la lotta del Policlinico, insomma, stava sempre sui giornali, e quindi potete immaginarvi, insomma, tutta quanta la canea della stampa sul ritrovamento di questi lanciamissili lì dentro. La versione che dettero questi compagni del possesso di queste cose all'inizio fu che loro stavano andando, era novembre, stavano andando alle Tremiti in vacanza, e che sull'autostrada avevano trovato questi due, questo scatolone sull'autostrada, l'avevano caricato, una volta aperto questo scatolone avevano trovato questi arnesi che loro avevano scambiato per cannocchiali, e quindi praticamente l'avevano caricati, e quella era la versione, ovviamente una versione diciamo poco credibile, e quindi praticamente potete immaginare pure nel movimento romano ci furono subito un'assemblea, ci fu subito comunque una presa di posizione, insomma, dell'assemblea cittadina che si fece, del collettivo, dei comitati autonomi, della radio, in cui si diceva: vabbè, se hanno detto che sono cannocchiali, per noi rimangono cannocchiali fino al a nuove notizie che arrivarono, perché praticamente ci volle qualche giorno, forse pure di più di qualche giorno, perché il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina facesse un comunicato ufficiale nel quale si dichiarava che questi tre compagni arrestati erano comunque amici del popolo palestinese, che si erano adoperati in diverse iniziative di solidarietà, e che quei lanciamissili sostanzialmente erano roba loro, che in quanto non funzionanti stavano rientrando in Palestina. E questo chiaramente mise fine, almeno per quanto ci riguardava, a tutta questa diciamo incertezza, perché era ovvio che, insomma, quello che stava succedendo, quello che era successo, era in relazione alla solidarietà con il popolo palestinese, però insomma non si capivano, insomma, almeno ufficialmente non c'erano i contorni. Quindi questo è un po' il quadro che ci fu. Da ricordare, insomma, siamo nel 79, quindi un anno dal rapimento Moro, nell'80 c'è la strage di Piazza Bologna, una situazione completamente, una cappa terribile di repressione, di militarizzazione a tutti i livelli del territorio. Io mi ricordo che al Policlinico praticamente erano fissi due blindati all'entrata, sia di Viale del Policlinico sia di Via Regina Elena dall'altro lato. Quindi questo, insomma, è un po' il contesto in cui avvenne questa da dove partì.

Poi dopo, insomma, la faccio pure breve, ci fu il processo, il primo processo di primo grado che venne fatto a Chieti, e, per competenza, e con una grossa mobilitazione, insomma, mi ricordo dal Policlinico partirono due pullman dei lavoratori che in sostegno, diciamo, ai compagni arrestati furono fermati sull'autostrada, li fecero arrivare quando il processo praticamente era finito, insomma, le solite questioni. E quindi chiaramente era un momento pure che per un collettivo dei lavoratori presente dentro l'ospedale gestire questa situazione, insomma, non è stato semplice, però insomma questo era un po' l'antefatto della vicenda. I compagni furono condannati a 7 anni e dopo circa un anno ci doveva essere questo processo di appello che si teneva sempre per competenza, diciamo, all'Aquila. Quindi quello che si pensava tra i comitati, il collettivo Policlinico, la radio, insomma, di comunque organizzare una serie di iniziative in sostegno di questi compagni che stavano comunque in galera. E quindi così si era pensato, diciamo, a un

0: E quindi così si era pensato, diciamo, a fare un concerto. Inizialmente il concerto da farlo a Roma per preparare la mobilitazione e l'andata in massa, diciamo, all'Aquila per questo processo. Fatto, insomma, c'erano alcuni nomi che avevano dato la disponibilità, però insomma, bisognava un po' rimpinguare questi partecipanti. E anche, diciamo, con un'iniziativa abbastanza così estemporanea, diciamo, potremmo provare con Guccini. Mo, Guccini però insomma non era un personaggio di ambito romano, non stava a Roma, quindi non si conosceva, insomma non c'erano contatti diretti. Però una cosa un po' di incoscienza eccetera, ho detto vabbè, se ci dobbiamo provare proviamoci. E a quel punto praticamente ho preso la macchina e sono andato verso Bologna, poi non sapevo neanche dove andare effettivamente per cercare Guccini. E comunque l'unico indirizzo conosciuto era via Paolo Fabbri 43,
1: certo,
0: che era quel coso. Quindi arrivai, diciamo, a Bologna con questa macchina e andai a via Paolo Fabbri 43 e bussai. Ho bussato e praticamente c'era, mi ha aperto la madre dei Guccini, mi ha detto: no, ma dice Francesco, dice, è uscito poco fa, è andato all'osteria, mi sembra la Vito si chiama, una delle osterie di fuori porta, insomma, di Bologna. E quindi andai in questa osteria, no? Anche col senso di, ma sto vedendo i luoghi, insomma, dove dei canzoni dei Guccini, no? Via Paolo Fabbri, osteria di fuori porta. E quindi andai a questa osteria e mi hanno detto, diciamo, guarda che guarda, è andato via proprio adesso, è andato a Pavana, che è questo paesino che sta su l'Appennino tosco-emiliano, e dice, quindi è partito. E quindi a un certo punto, insomma, parto pure io e vado a questo paesino, insomma, che non è vicino a Bologna, insomma, ci si mette più di un'ora per arrivarci. Quindi andai lì, però sono arrivato a mezzanotte, quindi non ho detto, dove vado, eccetera. Quindi a quel punto non ho dormito dentro la macchina, ovviamente mi sono svegliato molto presto e ho fatto passare un po' di tempo. Intanto ho chiesto dove era la casa dei Guccini e me l'hanno indicata, e lui abitava in questo casolare, insomma, dentro il paese, ma comunque un casolare abbastanza dimesso, insomma niente di molto appariscente. Così aspettai che fossero un po' le 8:30, eccetera, così, e ho bussato. A un certo punto c'erano tutte le persiane chiuse, stava la prima persiana e si affaccia lui, diciamo, con una faccia assonnata, chiaramente. Io ho detto, guarda, sono un compagno di Roma, avrei bisogno di, cioè, lo chiede una cosa. Lui mi ha guardato un po' così, un po' scocciato, insomma, chiaramente, giustamente pure. E poi mi ha detto, dice, vabbè, dai, dice, vieni dentro, ci facciamo un caffè. E sono entrato in questa cucina, una cucina contadina, con il tavolo grosso al centro, gli adesivi attaccati al frigorifero, insomma una cosa così. Fa il caffè, si mette lì, intanto girava sta ragazzina, diciamo, intorno, che era culo dritto, insomma, la figlia. Dice, lei è culo dritto, senti, se vede il torrente, insomma, mi raccontava un po' queste cose qua. Perché praticamente io gli dissi, senti, guarda, c'è stata questa storia qui di questo processo, noi avevamo intenzione a Roma, insomma, di fare un concerto, volevamo avere la tua disponibilità. E lui mi disse, dice, guarda, io ci verrei pure a fare questa cosa, però a Roma non posso perché c'ho un concerto fra 2 mesi a Roma e non posso fare un altro concerto prima, anche così benefit, diciamo, su una questione del genere. E che io ho detto, guarda, vabbè, e lì non sapevo più che dire, perché a quel punto, e a un certo punto mi è venuta un po' così un'idea, ho detto, ma se noi il concerto lo facciamo direttamente all'Aquila, dove c'è il processo, e dicendoglielo, ma anche sapendo che insomma non so se poi tecnicamente era possibile farlo. E quindi praticamente lui disse, beh, dice, all'Aquila non ci sono mai stato, in effetti dice potrei pure venire. A che io gli dissi, guarda, se mi dici che vieni noi organizziamo, però devi essere sicuro, cioè se c'è qualche problema dimmelo subito. Dice no, io lì verrei. E quindi prese questo impegno. Quando tornai a Roma, tutti quanti insomma erano molto scettici, si diceva, ma Cuccini viene qua, no? Così via. E siccome mancava, insomma, a sta data mancava più di un mese, insomma, e quindi dice, no, ma questo è possibile, ma tu ritelefona, gli dici se è vero, perché se conferma, eccetera. Quindi io ritelefonai, gli dissi, ma cioè, vieni a sto coso. Lui la prima volta mi disse sì, vengo, io ti ho detto di sì, sì. Però insomma gli altri spingevano tutti, lo richiamai un'altra volta e lui si incazzò molto, diceva, oh, ti ho detto che vengo, basta, non mi sta al coso. E questa insomma è stata la questione. Dopodiché praticamente è iniziata tutta la vicenda per organizzare questo concerto, per cui non eravamo, sì, conosciamo qualcuno all'Aquila, qualche compagno, insomma. E comunque cominciamo una serie di viaggi all'Aquila e praticamente andiamo a chiedere intanto per il posto dove poteva essere fatto, e quello che individuammo era questo, che ancora c'è, il cinema più grande, anche più importante, insomma, dell'Aquila, che sta proprio al corso. E andammo lì e chiedemmo un affitto di questo adesso cinema teatro, anche se, cioè, non dicendo bene, dicendo genericamente un concerto. E alla fine praticamente concordiamo questa storia dell'affitto di questo cinema. Dopodiché praticamente questo cinema, chiaramente la Digos si fece sentire, e ci arriva subito dopo la cosa che non ci davano più al cinema. E là ci sono state un'altra serie di viaggi per l'Aquila per riuscire, diciamo, a ottenere questo cinema. Alla diciamo, l'abbiamo convinto più o meno con le buone e cattive a questo cinema ormai ci aveva dato e cioè, doveva mantenerlo. E quindi praticamente una volta ottenuto, diciamo, il posto, partimmo una settimana prima questa, non so come chiamarla, eravamo in tre, diciamo che erano già stati collaudati nel corso del primo processo che era stato fatto a Chieti, anche lì andammo una settimana prima, e eravamo, oltre a me c'è stava Francone, che era uno storico compagno del collettivo del Policlinico, che da 10 anni che non c'è più, il papà di Mario e Danilo, insomma, per chi li conosce, e Lillo, non mi ricordo se Lillo a quel tempo era presidente della radio, diciamo, comunque era un compagno proprio internissimo alla radio, come anche io, tra l'altro. E quindi praticamente andammo lì e la settimana prima battemmo a tappeto non solo l'Aquila, ma tutti i paesini intorno all'Aquila, con sti volantini sulla questione del processo, eccetera. Mi ricordo che davamo passaggi ai ragazzi che andavano a scuola, così dicevano, ma davvero che vi Cuccini, ma no, ma è un video, no? Guarda che viene sicuro, eccetera. E vabbè, niente, alla fine praticamente siamo stati sta settimana. Nel corso di questa settimana avevamo individuato questa trattoria, diciamo, che era una trattoria che stava ai margini dell'Aquila. Era un posto dove insomma ci avevano un po' indicato, così semplicissimo. Là c'erano due piatti, solo due primi, che erano amatriciana e carbonara. Dopodiché c'era la carne al brace, formaggio e prosciutto, solo questo era, così si pagavano due soldi. E noi andavamo lì insomma a mangiare tutti i giorni in questa settimana, dove sono successe 2000 cose, ma insomma le tralascio. E quindi viene il giorno di questo concerto, e non c'era solo Guccini, c'era Paolo Pietrangeli, c'era Giorgio Locascio, diciamo che era un cantautore che in quel tempo a radio mandava spesso, entonces, la canzone è uno, è quello che ha fatto la "E alzo il profumo dei vostri fiori bianchi", che si riferisce ai candelotti della polizia, insomma, questa era. E c'è stava un gruppo di Sinti, che era un gruppo rom, insomma, una cosa del genere. E ci fu questo concerto con questo cinema pieno all'inverosimile, proprio con un sacco di persone, che si è prolungata oltre la mezzanotte, insomma, in cui Francesco Guccini venne, come tutti gli altri, senza prendere una lira. Quello che abbiamo pagato è solo la benzina dalla macchina, perché lui non guidava, venne con un altro, e ci fu questo concerto bellissimo, che non credo manco sia stato registrato, con lui, con Pietrangeli, con tutti questi altri diciamo cantautori del tempo. Dopodiché praticamente è finito il concerto, e poi parecchi compagni, un sacco di gente, andammo tutti quanti a mangiare a questa trattoria, che si trovava abbastanza in campagna, e quindi partì questa carovana di macchine, che erano insomma almeno una ventina di macchine. E però poi la notizia si diffuse, e lì venne un sacco di gente, ma soprattutto ragazzi, ragazze dell'Aquila, insomma, che. E quindi, dopo aver mangiato, bevuto lì, c'è stata tutta una discussione, una specie di assemblea sulla musica, dove Guccini fu anche contestato. C'è stata gente che diceva: ma tu sei famoso, io no, ma io sono meglio di te, insomma, tutta un po' anche risalente a quel periodo, insomma. Una cosa bellissima, insomma, tutta praticamente quasi tutta la notte lì con un sacco di gente dell'Aquila, un sacco di compagni di Roma che fecero, diciamo, questa serata, insomma, in questo modo. E poi andò, diciamo, è finita, che andò pure dopo la ricompagna in albergo, insomma, il concerto finisce lì. Volevo dire questo, insomma, un po' il racconto, diciamo, di come abbiamo conosciuto, diciamo, Francesco Guccini, e di come in quell'ambito, diciamo, si è prestato comunque a quel concerto su un tema che era abbastanza, diciamo, scabroso per la stampa, per i mass media, insomma, che comunque era sempre un processo sulla questione di ritrovamento, insomma, comunque di lanciamissili. Io l'ho fatta molto corta, però volevo fare solo, non dico molto lunga, però volevo fare solamente puntualizzare diciamo una cosa, perché questa storia, di questa vicenda, di questi tre compagni, di questo ritrovamento, è una questione che ancora si trascina sotto certi aspetti ad oggi. Faccio riferimento, per esempio, alla questione, avete visto le polemiche che ogni anno ci stanno, no? Quest'anno con la Meloni, che non dice che quella di Bologna è stata una strage fascista, o la Russa che dice: beh, però su questa cosa ancora bisogna indagare. Dietro queste dichiarazioni c'è praticamente il sostenere, da parte di questi individui, di una ipotesi, diciamo anche diciamo supportata dai servizi segreti e comunque dalla testa, per cui ipotesi senza alcun fondamento giuridico, smentita dalla stessa magistratura, per cui praticamente l'assaggio di Bologna sarebbe stato una forma di vendetta da parte delle organizzazioni palestinesi anche per questo anche per questo ritrovamento insomma lancia missili. E quindi quando la Russia dice bisogna ancora cercare, quelli dicono, perché loro ancora continuano a cercare di togliersi dalla matrice fascista, diciamo, questa strage. Questa è una questione, diciamo, che è stata, non solo se era scena più oggi, ma che la radio pagò molto duramente, perché poi nell'82 insomma ci fu questa bomba messa alla radio, la cui matrice era abbastanza chiara, di carattere, diciamo, di origine insomma sionista. Questo tanto per far capire come poi le questioni sono intrecciate e sicuramente non nascono da adesso, insomma, e che c'è sta questo filo rosso che vede, diciamo, la radio, ma insomma tutto quello che era, quello che è, diciamo, il movimento romano, e comunque a fianco del popolo palestinese. Ora io, insomma, ho detto alcune cose, solo alcune cose di quel periodo. So che ci sono diversi compagni anche che insomma si sono vissuti quei momenti e che forse vorranno pure comunque intervenire, quindi se non hai altro io magari la chiuderei qua.
1: No, io intanto ti ringrazio sia di averci ricordato un po', tra l'altro il 2 agosto l'abbiamo appena superato, quindi di averci ricordato un po' questi fili che si trascinano di cui ancora ci dobbiamo liberare. E poi anche, dai, questo racconto che hai fatto stupendo di Guccini, inserito in un contesto che poi è completamente diverso da quello molto edulcorato che c'è sui giornali di oggi, che ne danno forse ne raccontano anche la figura più recente, ma comunque lo appiattiscono molto, un melting pot, cioè una pappa totale, insomma. Quindi grazie di averci chiamato, ce l'hai raccontata benissimo. Vediamo se riusciamo a raccogliere altri interventi o se magari oggi o nei prossimi.
0: Sì, no, l'ultima cosa che volevo dire, guarda, che io alla fine, chiaramente Guccini mi ha accompagnato in tutti i passaggi, diciamo, della mia vita, quasi a fianco, insomma. Ora, pure su alcune dichiarazioni, io non è che sono sempre d'accordo con lui, no. però quello che ha dato nel suo modo, nelle sue forme, eccetera, però è uno che ti sei ritrovato comunque a fianco in questo momento così difficile che abbiamo attraversato e che comunque lì si è schierato su questa questione, quindi insomma comunque credo che debba almeno essere ringraziato per questo, insomma, dai compagni di tutto il movimento, anche soprattutto della radio, insomma. Ok, ti saluto.
1: Grazie mille per il tuo contributo, grazie.
0: Ciao,
1: ciao.

Yeah.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 a...

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

Buongiorno, Radio Onda Rossa 87900 MHz, telefono 0649 1750. Siamo per iniziare la rassegna stampa di oggi sabato, 8 agosto, c'è un vuoto, 8 agosto 2026.

0: andare questa mattina, non so bene come sia possibile.
1: Ciao, 8700 MHz, come annunciato andiamo a iniziare la rassegna stampa di oggi, sabato 8 agosto 2026, fra l'altro oggi è la giornata in cui ricorre l'anniversario della strage Marcinelle, la strage nella quale 136 lavoratori delle miniere appunto di Marcinelle in Belgio morirono, furono uccisi a causa appunto di un crollo nella miniera stessa, una data che di cui parleremo qualcosa perché si cerca di strumentalizzarla anche in maniera veramente indegna, dandogli un contenuto nazionalista, quella che è una strage di lavoratori immigrati in Belgio, emigranti in larga parte dall'Italia, e che appunto fa parte di quella guerra contro i lavoratrici e i lavoratori che il capitale conduce sin dalla sua nascita, e cercare di darne una strumentalizzazione, come troviamo in tanti articoli di giornali, addirittura ne parla Brunetta sul Corriere della Sera, per dire chi, ci sono i convegni organizzati da Fratelli d'Italia con i messaggi di Melone, la partecipazione di Ignazio La Russa, insomma, per capire queste persone, di cui parleremo anche degli ultimi provvedimenti che aumentano le possibilità che lavoratrici e lavoratori abbiano incidenti anche mortali sul lavoro, e invece provano a giocare una carta nazionalista su quella che appunto per definizione, essendo una strage di lavoratrici e lavoratori, ha e non può che avere un carattere internazionalista. Detto questo, veniamo ai titoli e partiamo dal Corriere della Sera. Dalle prime pagine, appunto, maltempo, pioggia e caldo record, grandine afa, allerta temporali di calore al nord, e poi un editoriale a cura di Gian Antonio Stella dal titolo Fiume, mari e inerzia, sul quale eventualmente proveremo a leggere qualcosa. Il titolo principale è sulla vicenda che vede contrapposte Italia e Spagna. Italia e Spagna ora scontro totale, il rifiuto di Palazzo Chigi all'ultimatum per il ripristino Schengen, i rimori su un'altra ondata di migranti dal Marocco, l'out-out a Roma e poi la ritorsione. Madrid dispone da subito i controlli alle frontiere. Tra Roma e Madrid si alza il livello dello scontro, prima la Spagna avverte: se non riaprite i confini ci saranno conseguenze. Poi la replica d'Italia: non accettiamo ultimatum, scatta la ritorsione spagnola, da stasera controlli alle frontiere. Gli 007 iberici, Ceuta, i rischi su Ferragosto sono concreti. E poi abbiamo richiamo a due articoli, diciamo un'intervista e un articolo di fondo sulle questioni politiche, non appassionato per niente. Uno è di Antonio Polito, la sfida tra i leader, l'offensiva 5 Stelle, Conte occupa il campo largo. Se un marziano sbarcasse oggi a Roma non avrebbe dubbi su chi sia il leader dell'opposizione. Giuseppe Conte, l'ex premier, guida nettamente la classifica dei duelli politici, attacca Meloni sulla sanità, poi punge Schlein sulle primarie, poi sfida la premier sui salari, poi fa il pacifista contro il PD. E a fianco abbiamo l'intervista a Paolo Gentiloni, politica estera e opposizione, ha fallito il test. Un invito all'Italia a ricordare il valore centrale della collocazione internazionale del paese, parte una critica all'opposizione. In politica estera ha fallito il test, parla l'ex premier Gentiloni, che come sapete evidentemente interviene a sostegno della visione guerrafondaia che è largamente presente nell'opposizione così come nel governo. Ancora Cervi ha ucciso a pugni e calci, picchiato a morte nel parcheggio, fermati 4 giovani. Questa è una terribile notizia di qualche settimana fa. Vicenza, il cronista Cappellari, il fitto attettato, le scuse, mi sono inventato tutto, ho tradito la fiducia di tutti, sono pronto a pagare e mettermi a disposizione Don Patriciello, non si capisce perché, di questo prete fascista che va in giro a diffondere militarizzazione dei quartieri popolari. La scusa di Andrea Cappellari, il giovane cronista vicentino, si era inventato un attentato davanti a casa. Poi c'è un richiamo alla morte di Guccini, e Guccini ha rapporti tesi con la sinistra, il mastrone era lontano dal PC, gli amici però di Bersani a distanza di Telema. Vabbè, niente di interessante, mentre vi invitiamo a riascoltare, per chi non l'avesse fatto, da corrispondenza / ricordo dei rapporti fra Radio Onda Rossa e Guccini, che c'è stata ieri mattina, appunto, che trovate pubblicata sulla home page ondarossa.info. La mia prima telecronaca con l'ombrello, Tiziana alla e il mondiale, è stata la prima telecronista di un mondiale di calcio maschile. Tiziana Alla racconta la sua esperienza. E infine, per concludere, la prima pagina del Corriere della Sera, a parte un richiamo ai Iori di Chiara Pellacani con intervista al padre, Iori nel tuffo. Dovrà pagare 569 milioni, in altri giornali danno altre cifre. Comunque, per Meta, altra mega multa, danni ai minori. Non finiscono i guai giudiziari in Meta. Dopo una prima multa, i giudici hanno deciso una seconda sanzione per danni ai minori, 567 milioni. Questo però, la novità è che non è in Europa ma negli Stati Uniti. E con questo, appunto, abbiamo concluso il Corriere della Sera.
2: E allora cominciamo anche la lettura del Messaggero, che nella prima pagina contiene una serie di articoli di cui faremmo volentieri a meno. Primo tra tutti, le analisi del Messaggero, la crescita spagnola che paga l'Europa. Il Marcinelle 70 anni dopo, e come si diceva in apertura, viene utilizzata la strage di Marcinelle per strumentalizzare e a questo infatti si ricorre anche l'altra analisi del Messaggero, la crescita spagnola che paga l'Europa, e con cui accusano le politiche del governo spagnolo, ma più in generale c'è un attacco razzista contro i migranti e contro soprattutto i lavoratori che appunto sono costretti a spostarsi e a subire sia nel proprio paese di origine che in quello di arrivo gli attacchi del capitale. E, oltre a questi, le analisi del Messaggero, troviamo Madrid-Roma, scontro totale, ultimatum all'Italia, ripristinate Schengen entro 48 ore, Meloni no ai ricatti. Nella notte la ritorsione della Spagna, controlli alle frontiere per viaggiatori in arrivo dal nostro paese. La Premier, nessuno spazio a chi alimenta l'immigrazione clandestina. E su questo c'è anche l'editoriale di Paolo Pombeni, I gatti fuori dal mondo, in cui si parla sempre della questione di Ceuta, ma appunto che evitiamo. Un altro tema caro molto al Messaggero è quello di Report di Ranucci, romanzo d'estate, documento firmato da tutta la redazione, il declino di Ranucci commissariato dal Soviet di Report. E quindi andando avanti c'è anche qui un'intervista a Chiara Pellacanici, 5 ore a Parigi, Roma il posto giusto per diventare campioni. E diciamo, concludiamo questa spazzatura con l'ultimo articolo, poi vabbè ce ne sono anche altri, ma diciamo su musica, sport e diciamo altre questioni non prioritarie. Meteorologi, previsioni flop a causa del cambiamento climatico, caldo almeno altri 10 giorni di venti, oggi scalta l'esodo per 25 milioni di auto. Finalmente finisce qua il Messaggero.
3: Partiamo al Sole 24 ore, l'articolo, il richiamo principale alla prima pagina è ovviamente sulle misure del governo a favore dei padroni, transizione 5.0, partenza finte, rilancio delle commesse dopo il via operativo atteso da molti mesi, la criticità e il mancato inserimento di alcune tipologie di software. Ripartono gli ordini dei nuovi macchinari dopo il via operativo di transizione 5.0, il provvedimento incentiva la svolta delle imprese. I primi dati sono incoraggianti, spiega il presidente di Ucino, che è l'unione appunto delle imprese che vendono macchine utensili, Riccardo Rosa, questo con lo sblocco dei nuovi bonus dopo molti mesi di calo delle rimesse. Resta, secondo il presidente di Fermacchine, Bruno Bertelli,
1: tavolo. Ricomincio e squilla a te perché giustamente non si sentiva. Pronto? Era chiuso. Sì, ho alzato, grazie. Appunto, c'avevo il microfono basso. Dicevamo che il titolo principale del Sole 24 Ore è su transizione 5.0, partenza spinta, perché sono stati appunto fatti i decreti attuativi che hanno messo a disposizione delle aziende una notevole quantità di soldi per incentivare l'acquisto di nuovi macchinari, sia macchine utensile che macchine per l'automazione, ma anche alcuni software. E appunto questo ci dicono sia il presidente di Ucimo, che è l'associazione patronale delle macchine utensile, che quello di Fermacchine, che questo ha permesso, sta producendo una ripresa degli investimenti, una ripresa degli acquisti e degli ordini, dopo che per tutti i primi sei mesi dell'anno c'è stato un calo importante in entrambi i settori. Questo alla solita dimostrazione che i padroni si muovono, se i soldi li prendono dallo Stato e quindi dalle nostre tasse. Continuando sulla prima pagina del Sole 24 Ore, banda ultralarga, paradosso fibra ottica, copertura 80%, ma accessi al minimo. Questo è un dato interessante. Il PNRR ha permesso di investire oltre 6 miliardi per far crescere la copertura con la fibra ottica, quindi con la banda a maggiore velocità di accesso a internet in tutto il paese. Oggi quasi l'80% è coperto lo stesso, ma poi in realtà gli abbonamenti oltre i 50 megabit, che è quello che è la soglia, diciamo, per la quale si è fatto questo investimento, sono molto bassi, solo il 27% complessivo, dove tra l'altro le città con una maggiore copertura, che però è sempre largamente al di sotto del 50%, stiamo intorno al 40%, sono ovviamente Milano e Roma, ma anche Bari, Palermo, e al contrario hanno un accesso bassissimo diverse province del ricco nord. Continuiamo con i titoli dal Sole 24 Ore. MPS, cioè Monte Paschi di Siena, alza i target 2026 dopo utili per 1,1 miliardi, validiamo ogni opzione, questi continuano a far soldi. poi assicurazioni, Unipol avanti sul dossier Siena, i profitti semestrali corrono del 42%, pure questi non si possono lamentare sul dossier Siena, perché Unipol è alleata con Intesa San Paolo nell'ipotesi di acquisizione di Monte Paschi di Siena. E altro titolo, danni da social ai minori, Meta condannata in USA a pagare quasi 1 miliardo, abbiamo visto che il Corriere della Sera si fermava a 567 milioni, invece secondo il Sole 24 Ore un giudice del New Mexico ha stabilito che Meta, la piattaforma di Facebook, Instagram e WhatsApp, dovrà pagare 942 milioni di dollari fra multa e risarcimento per i danni provocati ai minori. Fra le analisi, la necessità dei colossi di pensare se stessi, pure qua proveremo eventualmente a leggere qualcosa dall'interno. Analisi Tosetti Value sui fondi europei volano con il rally dei mercati, perché appunto, come sapete, i mercati azionari vanno alla grande. Invece poi qua c'è dalla prima pagina un richiamo a uno dei punti del decreto sulla pubblica amministrazione recentemente approvato dal governo. Un punto riguarda la questione dei rifiuti Covid. Rifiuti Covid, 84 milioni in 2 anni per svuotare 16 magazzini. Tra mascherine, tute, camici e guanti, rifiuti prodotti dal Covid negli anni scorsi hanno riempito 16 magazzini in tutta Italia, per un totale di 312.504 metri cubi, equivalenti a 22.692 tonnellate di materiale. Neanche a dirlo, per gestirne lo smaltimento sarà nominato un commissario straordinario, ma a colpire il costo d'operazione, 44 milioni per l'anno in corso e 40 per il prossimo. Poi su questo, insomma, sapete, c'è tutta la vicenda dello scontro fra il governo e Conte, la commissione sul Covid, eccetera eccetera. E continuiamo con i titoli dalla prima pagina. Bilanci, piccole e micro imprese, dall'OE, che sarebbe l'organismo italiano di contabilità, principio contabile semplificato. Questo è ovviamente un tema proprio di stretta interesse del Sole 24 Ore. Un altro invece è le agevolazioni caro carburante, le aziende, aiuti per oltre 500 milioni, e continuiamo a dargli i soldi nostri. Un argomento molto importante sul quale pure proveremo a porre un'attenzione è il patto di difesa comune tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, che è stato firmato ieri. L'Iran critica, non garantirà Riyadh. In Cisgiordania almeno 51 feriti nei raid dell'IDF, dell'esercito genocidario israeliano, cioè nel campo profughi di Qalandiyya, anche i coloni all'attacco. Poi c'è un richiamo dalla prima pagina, sospeso Schengen, Spagna controlli gli italiani, Meloni un ultimatum inaccettabili. E poi richiama ad alcuni articoli dall'interno, in particolare extra deficit per usarlo serve stabilità, è un articolo di Tria, di Giovanni Tria, che è stato anche ministro se non ricordo male, e che sostanzialmente interviene chiedendo al governo di continuare su un piano di serietà per giustificare questo extra deficit. Che cos'è l'extra deficit? Niente, semplicemente il fatto che l'Italia, o meglio Giorgetti, il ministro dell'economia e finanza, ha portato in Parlamento la votazione prevista dalla Costituzione di uno sforamento di quelli che sono i limiti di bilancio previsti dalle norme UE, anche dall'inserimento della parità di bilancio all'interno della Costituzione nel fatidico 2012 del governo Monti, con l'approvazione di tutti quanti, e va bene, e ha chiesto questo sforamento, uno pensa magari per dare una mano alle persone che non ce la fanno con l'enorme crescita dei costi degli alimentari, eccetera, no, per investimenti in energia e soprattutto per investimenti in armamenti. L'altro richiamo è il doppio errore della Fed di Varsavia, pure qua invece è un articolo di Masciandaro sulla, su quelle che sono gli interventi, o meglio i non interventi, che la Federal Reserve, quindi la banca centrale statunitense, opera da quando ne è diventato presidente Varsavia, voluto da Trump in sostituzione del precedente, mi pare, in questo momento mi sfugge il nome, e che era fortemente avversato da Trump perché poco perché non abbassava il costo del denaro. Poi altri richiami dalla prima pagina: Francia, FS investe 2 miliardi per 19 treni ad alta velocità, quindi il gruppo Ferrovie dello Stato investe in Francia. Antitrust, Dolomiti, Super Sky, ok, rimborsi Sky Pass in base a una sentenza dell'antitrust, che ha acquistato Sky Pass in stagioni 22, 23, 23, 24 e 24, 25 da Dolomiti, Super Sky e i 12 consorzi aderenti, potrà chiedere il rimborso, non so di che vicenda si tratti. E infine ci informano che sono stati completati i procedimenti per attivare il fondo di 9,41 miliardi alle università sulla ricerca. E con questo è tutto dal Sole 24 Ore.
2: Allora passiamo a Repubblica, che diciamo dedica metà della prima pagina al ricordo di Guccini, ovviamente lo fa a modo suo con dei ricordi degli articoli di Francesco Piccolo e Vinicio Capossela, il nostro amore per Guccini che vive dentro le generazioni, abbiamo combattuto noi e Guccini, noi contro Guccini tutta la vita, noi che lo amavamo e lui che non voleva. E poi l'articolo invece di Vinicio Capossela, Pavana, la nuova Itaca. Pavana è il posto, diciamo, dove abitava Guccini. E vabbè, come abbiamo detto, invece Radio Onda Rossa anche ha ricordato Guccini a modo suo ed è riascoltabile sul sito di Radio Onda Rossa. E invece l'altra metà della prima pagina di Repubblica è dedicata a la crisi con la Spagna, il muro dell'Italia, crisi con la Spagna, Sanchez chiede di riaprire i confini, Roma no a ultimatum e Madrid reagisce, controlli per i viaggiatori italiani in arrivo. E su questo appunto vengono dedicate le pagine interne, da le principali pagine interne da 2, 3 fino a 5 e poi c'è tutto un editoriale di Massimo Giannini, il virus nazionalista che infetta l'Europa e diciamo che pone come argine al nazionalismo e al sovranismo l'Unione Europea, che ovviamente un argine non può essere, soprattutto per questioni, come dice lui, che riguardano la solidarietà dicendo che il sovranismo di alcuni governi europei pongono uno Stato contro l'altro, mentre questi meccanismi finiscono per uccidere l'Unione Europea, che diciamo certamente non fa gli interessi della classe lavoratrice, e quindi non si può porre appunto come soluzione il capitale sovranazionale, ma semplicemente fa appunto i propri interessi, e però c'è tutto un editoriale. E c'è poco altro, c'è sempre appunto un articolo su la multa a Meta, i social come droga, rischio dipendenza per 100.000 minori, e quindi appunto anche qui viene riportato che un giudice del New Mexico ha deciso che il colosso Meta dovrà pagare 942 milioni di dollari per danni causati dai social ai minori. Di questi appunto i 567 milioni che diceva, non mi ricordo quale giornale, sono per misure correttive, aggiunti altri 375 già disposti per sanzioni civili. E qui appunto c'è sempre un tentativo di analisi sui meccanismi che rendono dipendenti i giovani.

0: blocco delle frontiere e un articolo sulla questione del Covid. E poi c'è una storia che ci vogliono raccontare dalla prima pagina: Milano, scambio di provetta, impiantato l'embrione sbagliato. È una, che appunto sarebbe un errore che sarebbe successo al San Raffaele di Milano. E con questo si chiude la prima pagina di Repubblica.
1: Bene, noi invece passiamo ad Avvenire. Il titolo principale è sulla vicenda fra Italia e Spagna, dal titolo Guerra di frontiera. Torna ad accendersi il conflitto politico dopo la crisi dell'esodo di massa di marocchini a Ceuta. La Spagna intima all'Italia di eliminare i controlli. Meloni: non accettiamo ultimatum, piante dosi restano fino al 15 e da Madrid parte la ritorsione con verifiche analoghe. Dopo fatti di Ceuta risale la tensione politica diplomatica tra Spagna e l'Italia. A metà giornata da Madrid parte una nota di fuoco che ribadisce come quasi tutti i migranti giunti nell'exclave in terra marocchina siano ormai rientrati in patria. Invita Roma a sospendere lo stop alle regole di Schengen entro domani, ponendo fine ai controlli di frontiera che starebbero creando disagi ai cittadini spagnoli. In caso contrario, avverte una nota dell'esecutivo Sanchez, anche la Spagna adotterà contromisure proporzionate. Se cala replica il governo Meloni, che spinge l'ultimatum e assicura e manterrà i controlli almeno fino al 15 agosto per via di un allarme dell'intelligence spagnola, poi inizia nuove ondate di arrivi. Ma a sera il ministro degli esteri spagnolo Albares insiste: lo stop a Schengen non si dura alla linea di galleggiamento dell'Unione Europea. Visto il no dell'Italia, quindi Madrid decide di far scattare controlli su chi proviene dall'Italia. Fra l'altro, diciamo, come dire, il carattere prettamente propagandistico di questi controlli è dato dal fatto che, come sappiamo, Italia e Spagna non hanno delle frontiere dirette, salvo quelle, come dice Tajani, degli aeroporti e del mare, e quindi naturalmente gli immigrati che entrano a Ceuta poi prendono l'aereo e sbarcano a Roma, no? Mi pare logico. Va bene, sempre la prima pagina di Avvenire. Il riassetto politico: in Venezuela parte il dialogo istituzionale sul canavaccio USA, si stanno svolgendo una base aerea alla Carlota, quella bombardata dagli USA la notte del 3 gennaio, i colloqui tra governo e opposizione che seguono la roadmap già tracciata dagli USA, ma la mancanza di trasparenza è un paese in ginocchio anche per il terremoto, accresce lo scetticismo fra la popolazione. Questo è uno dei prezzi che sta pagando il governo venezuelano per aver di fatto collaborato con il rapimento di Maduro e quindi con un'operazione che sta praticamente cancellando quella che era l'esperienza bolivariana. In questi ultimi giorni diversi esponenti dei circoli bolivariani hanno preso posizione contro il governo, appunto perché si ritorni alla politica della diciamo chavista. Sempre Avvenire, forse l'unico giornale che si occupa di questa vicenda, tra l'altro vedremo se parlare dell'articolo all'interno, un articolo fortemente schierato contro l'esperienza chavista. E poi ancora c'è un editoriale: siamo tutti chiamati a dare noi stessi, la folla ci riguarda. Vabbè, che è un editoriale proprio così, rivolto alla bontà d'animo dei cattolici, che poi nella realtà mi sembra che non esista. Ma comunque, l'altro editoriale è Marcinelle: andare oltre la cerimonia, la memoria di Antiazione. Poi uno vede che è firmato Daniela Fumarola, la segretaria della CISL, quindi il sindacato più collaborazionista con i padroni e col governo che abbiamo nel nostro paese, e passa oltre. Ce lo siamo retto, peraltro non dice veramente niente. E poi ancora La città di Dio, buoni e cattivi per Agostino non sono divisi, ricerca ben vivere.

0: rigeneratività, il vero motore dei territori. E poi c'è un richiamo alla presenza di alcune organizzazioni cattoliche a Nablus, artigiani di pace in Cisgiordania. Il richiamo pure qua, articoli dell'Interno, Bonelli, la siccità avanza, manda noi, tutto è fermo, famiglie sgomberate, Spin Time, il sindaco insiste sull'acquisto, sul modello della NATO, Arabia, Turchia e Pakistan in un'alleanza difensiva, e da ultimo Stati Uniti, 1 miliardo di sanzioni, altra multa a Meta, ai minori rovina la salute mentale. Al di là della condanna, è il segnale di un cambiamento nel modo in cui gli Stati Uniti affrontano il rapporto tra adolescenti e social network. Un giudice del New Mexico infatti ha ordinato a Meta di versare altri 567 milioni di dollari in un fondo destinato a riparare i danni alla salute mentale provocati dalle sue piattaforme più giovani. La cifra si aggiunge ai 375 milioni imposti a marzo da una giuria, portando il conto solo in New Mexico a 942 milioni di dollari. Ecco, questo ci spiega le differenze di cifre fra Corriere della Sera e Sole 24 Ore. Il giudice Brian Bedscheid ha stabilito la società di Mark Zuckerberg, che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, e rappresenta un pericolo pubblico. Pur non essendo l'unica responsabile, ha scritto, le sue piattaforme sono un fattore significativo dell'attuale crisi di salute mentale tra i giovani. Intanto in Europa ci si interroga sull'opportunità di tutelare i minori che svolgono attività di influencer in maniera redditizia. E con questo abbiamo concluso anche l'Avvenire.
1: E allora passiamo agli ultimi due giornali che abbiamo, che sono il Manifesto e il Domani. Sia il Manifesto che il Domani dedicano ampio spazio alla questione dello Spin Time. Il Manifesto ha una fotonotizia, c'è ancora Time, dare una casa alle famiglie e non smantellare l'esperienza di Spin Time. A Roma la sfida degli attivisti che resistono 10 giorni continua, il comune la raccoglie, vogliamo acquistare l'immobile, ma la proprietà è un muro di gomma, così vogliono le destre al governo. E appunto c'è tutto un articolo sull'intervento di Gualtieri di ieri, che aveva annunciato di voler comprare l'edificio, ma poi la trattativa è fallita perché il fondo proprietario dell'immobile si è rifiutato nonostante la proposta di Gualtieri di comprarlo a prezzo di mercato, quando poi il fondo proprietario lo aveva comprato a prezzi di svendita. E questo deriva dalle politiche messe in campo nei primi anni 2000 da Berlusconi, con tutta la svendita di immobili pubblici che sono stati cartolarizzati. E niente, una cosa divertente è che Gualtieri, parlando appunto della trattativa, si è chiesto perché i fondi immobiliari non possano avere un cuore, e quindi questo anche, diciamo, l'intervento di Gualtieri un po' per campagna elettorale. Quindi ora si cercano altre soluzioni. E appunto, dedicando il Manifesto diverso spazio alla questione, abbiamo anche altri articoli di Luigi Corbo, l'esproprio, il capitale da preservare, e un altro articolo di Mario Di Vito, dentro gli agenti, fuori gli occupanti, non finisce così, movimenti, migranti, pezzi di chiesa, il sindacato, gli antichi militanti, chi sarebbe stato capace di fare al centro di Roma una TAZ, zona temporaneamente autonoma. E mentre Anche domani parla del, appunto, dello spin time, le famiglie di spin time nel limbo, Gualtieri contro governo e regione, appunto in chiave di campagna elettorale. E poi per tornando al manifesto, c'è sempre la questione di Madrid che chiude le frontiere con l'Italia, dopo Ceuta, Sanchez via i controlli, Meloni indietreggia ma non cede, scatta la ritorsione. E ci sono anche degli approfondimenti e quindi delle analisi su la questione di Ceuta, primo tra tutti quella di Alessandra Algostino, guerra ai migranti, Ceuta e l'umanità ammessa. Le 70.000 persone entrate a Ceuta hanno materializzato la speranza insieme alla disperazione che vivono ai margini, invisibilizzate e sempre più esternalizzate. Non è certo emergenza invasione, è emersione delle disuguaglianze sociali, economiche, politiche e ambientali. Appunto l'analisi continua a pagina 7, in cui appunto ci dice l'umanità ammessa fa guerra ai migranti. E, oltre alla questione di Ceuta ci sono tre articoli, uno di che non abbiamo trovato da altre parti, sui roghi infiniti che stanno bruciando le montagne dell'Aquilano. E da settimana sono sotto assedio le montagne dell'Aquilano, si leva la protesta dei cittadini, siamo volontari sulla linea del fuoco che si allarga, invece avrebbe potuto essere fermato prima questo disastro. E a pagina 5, appunto, pagina 4 e 5 ci sono degli articoli proprio su questa emergenza climatica che adesso diciamo un'emergenza di incendi in tutta Italia. A pagina 8 del manifesto c'è invece tutta una pagina dedicata alla questione diciamo alla Palestina. In prima pagina viene riportato l'articolo L'accoglienza in Italia, palestinesi nel limbo, parla appunto di una famiglia palestinese che era riuscita ad arrivare in Italia a Bologna, dove una delle bambine riceveva cure mediche a fine luglio, però l'ennesimo trasferimento, trasferiti a Livorno da soli. Però poi diciamo il manifesto oggi è l'unico che il giornale che ci parla dei continui attacchi sionisti sia in Cisgiordania che in Libano. In Cisgiordania i coloni attaccano diverse comunità, spari israeliani su operai in Libano. I soldati di occupazione hanno sparato un gruppo di operai dell'azienda idrica che stava riparando delle condutture danneggiate dal conflitto. Mentre ci riporta in breve i numeri tragici del massacro, del genocidio israeliano che nei 300 giorni di tregua ha ucciso almeno 300 bambini palestinesi e in totale dalla firma del cessate il fuoco a metà ottobre 2025 Israele ha ucciso oltre 1100 palestinesi, quindi questa è la tregua. E ritornando alle prime pagine troviamo anche un articolo di Michele Giorgio sull'accordo militare tra Pakistan, Turchia e Arabia Saudita. L'accordo nasce la NATO sunnita, mentre si attendeva l'accordo tra Iran e Oman su Hormuz è giunto un altro patto: Arabia Saudita, Pakistan e Turchia si uniscono in una sorta di NATO sunnita. E con questo abbiamo finito il manifesto. L'ultimo sguardo sul Domani, che anche qui, appunto, come abbiamo detto, oltre allo Spin Time c'è un ricordo sempre di Guccini. Ci sono le conseguenze economiche e sociali del caldo estremo, i costi occulti del negazionismo, il calore estremo che colpisce tutta Europa durerà in Italia, secondo gli esperti, altri 10 giorni. Poi sulla questione di Ceuta c'è una vignetta di Magni Asciutti, che vabbè, letta non è significativa, però la potete trovare sulla prima pagina del Domani. E poi sempre la questione Schengen, ultimatum di Sanchez, contatti Italia-Ruanda sui migranti. E poi sopra a quest'articolo, non so perché, c'è Iran Khamenei in fin di vita. E niente, per finire un articolo che continua a pagina 9 di Antonio Missiroli su diciamo l'articolo che la notizia che è uscita sul Wall Street Journal, la tentazione dello zar Putin, la fragilità della NATO. Lo Wall Street Journal ha appena riportato che l'intelligence americana si sarebbe convinta che la Russia, nonostante le difficoltà che tuttora sta incontrando in Ucraina, potrebbe decidere di testare nei prossimi anni la coesione e la preparazione della NATO e degli europei, vuoi con operazioni ibride, vuoi con azioni militari limitate contro gli alleati più esposti e vulnerabili. E ecco qui, ovviamente c'è il riarmo, bisogna sempre giustificarlo. E abbiamo finito la lettura delle prime pagine dei giornali che abbiamo.
0: Bene, allora adesso un breve stacco musicale prima di rientrare in voce leggendo qualche articolo.

0: Radio Onda Rossa 87,9 MHz, telefono 06 49 17 50 per telefonare. E, riapriamo con un articolo che troviamo sull'ultima pagina del manifesto, e l'articolo è il ricordo di Marcinelle, strage della ricostruzione. E, il manifesto con Federico Fornaro ricorda questa strage e lo fa parlando del libro di Tony Ricciardi, storico delle migrazioni, che si chiama Marcinelle 1956, quando la vita vale meno del carbone. Allora andiamo a leggerne un po'. 70 anni fa, l'8 agosto 1956, nell'incendio che si sviluppò nella miniera a Marcinelle in Belgio, morirono 262 minatori, 136 dei quali italiani. Una tragedia diventato uno dei simboli dell'emigrazione italiana, dei sacrifici e delle sofferenze di milioni di connazionali costretti a lasciare il loro paese d'origine per cercare pane e lavoro. Come scrive l'autore nel prologo al libro, la tragedia costituisce dunque il punto di osservazione privilegiato attraverso il quale analizzare un processo assai più vasto: il rapporto tra la nascita della Repubblica, la definizione sull'identità costituzionale, la collocazione internazionale dell'Italia e la scelta di fare dell'emigrazione uno degli strumenti fondamentali della ricostruzione economica e politica del paese. Il lavoro di Ricciardi ci aiuta a comprendere come l'immigrazione non sia stata una via di fuga individuale dalla povertà e dalla disoccupazione, ma abbia rappresentato un tassello fondamentale del progetto politico della ricostruzione economica post-bellica italiana. Quest'anno ricorre anche l'ottantesimo anniversario dell'intesa tra Italia e il Belgio, siglata il 23 giugno 1946, con cui il nostro paese si impegnava a fornire 2.000 lavoratori la settimana in cambio di 200 kg di carbone per ogni minatore inviato, merce contro braccia da lavoro. Intesa che fu ratificata dall'Assemblea Costituente quasi all'unanimità e senza alcun intervento in aula. L'immigrazione era considerata funzionale a rispondere sia al sovrappopolamento in un paese privo di materie prime sia all'accesso di manodopera. Dalla seconda metà degli anni 50 fino al 1964 l'Europa accolse il 76% delle partenze, anche in ragione della ricordata organizzazione centralizzata dei flussi migratori. L'afflusso di minatori italiani sarebbe stato inferiore alle aspettative anche in relazione alle condizioni lavorative, abitative e ambientali, anche all'impegno delle forniture di carbone, a onor del vero che non fu mai rispettato in pieno. E poi viene riportata la testimonianza di un emigrato che scriveva una lettera alla moglie: sono stati giorni neri, abitavamo dentro le baracche e dormivamo senza lenzuola, con una coperta in mezzo alle cimici e sporcizie, e tante volte abbiamo fatto intervenire pure il consolato. E niente, vabbè, quindi questo è in sintesi l'articolo che viene riportato sul manifesto. Ne abbiamo letto appunto alcuni estratti. Non so se volevi aggiungere qualcosa su questo.
1: Beh, giusto sulla questione di Marcinelle, giusto per richiamare, no? Poi la lettura viene data di queste cose. Sul Sole 24 Ore c'è un breve richiamo al riguardo, un richiamo che si fonda su un evento promosso da Fratelli d'Italia e CR, che è il raggruppamento della destra all'interno del Parlamento dell'Unione Europea, a Charleroi, per ricordare appunto il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, dove c'è una, fra l'altro, come dicevamo, cioè era presente la Russa, Calderone, Brunetta e così via, quel Brunetta che scrive l'articolo su Marcinelle sul Corriere della Sera, e che al quale la Presidente del Consiglio Meloni manda un messaggio che dice: chi sfrutta le persone, schiavizza e alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo. Leggere queste cose nel momento stesso in cui il Consiglio dei Ministri ultimo, quello del 4 agosto, ha licenziato un disegno di legge di modifica al decreto 231 del 2006, se non ricordo male, per cambiare le norme rispetto alla punibilità delle aziende per i reati a danno dei lavoratori, quindi per infortuni sul lavoro, e lo ha cambiato stravolgendolo, e quindi con un'impostazione che sostanzialmente permette di salvaguardare in larga parte le responsabilità delle aziende stesse, contemporaneamente con le politiche sull'immigrazione non fa altro che portare avanti un'azione contro le lavoratrici e i lavoratori, perché a questo servono le norme repressive sulla migrazione, a controllare la forza lavoro e ad avere appunto lavoratori schiavizzabili, come abbiamo visto anche recentemente dalla vicenda dei braccianti afghani e pakistani bruciati vivi all'interno di una distributore di benzina nel sud Italia, ma come ogni volta vediamo in tutte le catene del tessile, della logistica e così via. E questo decreto a cui facevo riferimento renderà estremamente più improbabile i già scarsi interventi di indagine su queste filiere, perché renderà quasi impossibile intervenire, come è stato fatto ultimamente, no, sui Deliveroo per quanto riguarda i rider Deliveroo e Glovo, oppure per quanto riguarda le filiere del tessero grazie alle lotte a Prato, o ancora sulla filiera dell'alta moda. Questo insomma è invece sottolineare peraltro soltanto le 136 vittime italiane, sono un insieme di elementi che ci illustrano perfettamente da un lato la demagogia, ma soprattutto il dato che dovremmo sempre tenere molto a mente, che qualunque politica che si veste di nazionalismo, oltre a non avere in realtà nessuna tutela per gli interessi nazionali, è soprattutto una politica contro lavoratrici e lavoratori, che per loro caratteristica hanno una sola controparte, che non sono le altre nazioni ma sono il capitale, e quindi hanno un carattere internazionalista. È proprio la dimenticanza di questo carattere che ci rende molto più deboli nelle lotte.
0: Sì, questo volevo aggiungere, che oltre al fatto che appunto sia per i lavoratori e le lavoratrici fanno sempre più fatica a trovare un modo di organizzazione sindacale, visto che appunto sicuramente i sindacati confederali da una parte vogliono avere l'esclusiva della rappresentanza sindacale, dall'altra hanno proprio cessato di essere rappresentativi delle esigenze di lavoratrici e lavoratori. Questa modifica della disciplina sulla responsabilità penale delle imprese tende sempre di più all'autoreferenzialità delle imprese stesse, perché diciamo per non essere sottoposti a controlli, quindi avendo perso la possibilità della rappresentanza sindacale, quello che rimane sono i controlli giudiziari. Per non essere sottoposti ai controlli è sufficiente seguire diciamo le linee guida che la stessa Confindustria può stilare, quindi dire che io rispetto le regole semplicemente seguendo le linee che Confindustria scrive, che ovviamente Confindustria fa gli interessi delle imprese, è veramente una cosa ridicola. Tra l'altro ci sono ogni giorno notizie su come sfruttamento e caporalato agiscono negli appalti, nei subappalti, notizie che ormai non hanno nemmeno una risonanza mediatica, passano così non proprio citate nemmeno dai giornali, se non da alcuni giornali. Per esempio sul Fatto Quotidiano di qualche giorno fa troviamo un articolo sulla vicenda dei lavoratori schiavi della diga che sono stati impiegati per la costruzione della diga di Genova. E quindi ecco, dai microfoni di questa radio cerchiamo di dare anche delle notizie che non vengono minimamente, non passano su telegiornali e giornali, ma che meriterebbero sicuramente di essere raccontate per contrastare tutto questo meccanismo di sfruttamento che accompagna tutte le politiche di esternalizzazioni che soprattutto dalla fine degli anni 90 hanno compresso sempre di più la possibilità di lavoratrici e lavoratori di rivendicare i propri diritti. E non so se volevi leggere qualche articolo tu o se continuo io sulla vicenda di Ceuta. Volevo solamente citare, magari leggere qualche riga appunto dell'analisi che fa Alessandra Agostino sul Manifesto, su appunto che lei parla di umanità ammessa fra la guerra, della lotta un po' della lotta tra poveri, e quindi dell'umanità ammessa che fa la guerra ai migranti. Le persone come esseri umani scompaiono e divengono numeri di corpi ingigantiti a costruire la minaccia. Ceuta è una battaglia della guerra ai migranti, una guerra che blinda lo spazio del privilegio, distrae dalla tempesta in cui viviamo, sociale, economica, politica e climatica. Costruisce sull'odio e sulla paura una visione del mondo e della destra e non solo. Ceuta è un esempio della guerra con i migranti, utilizzati quali armi nel contesto di una guerra di una guerra ibrida. E Ceuta, intrisa di colonialismo e neocolonialismo, emblematicamente ricorda la disumanizzazione. La disumanizzazione è un processo di lungo corso, dapprima il migrante come mera forza lavoro che varca i confini in relazione alle esigenze del tessuto produttivo, merce lavoro umana, così nella relazione che accompagna la legge Bossi-Fini. Chi migra costruisce l'esercito di riserva della manodopera con l'effetto collaterale di collaborare e neutralizzare le rivendicazioni e conflitto. Lo straniero che vede il saldarsi della precarietà lavorativa con la precarietà del permesso di soggiorno è terreno di sperimentazione di un lavoro sempre più servile. L'ossessione securitaria si affianca alla retorica dell'emergenza, argomento o meglio sentimento emotivo di distrazione di massa, con una logica dell'insistenza che pretende di inverarla mentre la contraddice, normalizzando il conseguente stato di eccezione. Nel frattempo il controllo dei confini si fa chiusura, esternalizzazione delle frontiere e quindi svuotamento del diritto d'asilo. Dalle finzioni giuridiche all'abominio incostituzionale del diritto di asilo delocalizzato. L'articolo 10 della Costituzione sancisce il diritto di asilo nei territori della Repubblica. L'umanità eccedente è da espellere dall'umano. eccedenze da disumanizzare ed eliminare, Gaza ai confini interni ed esterni. Una precisazione: ragionare di libertà e movimento implica altresì riconoscere il diritto di restare in condizioni che garantiscono dignità e diritti, ovvero libertà effettiva, non il movimento come obbligo di fuga. A proposito di tabù ideologici, nei tempi oscuri che viviamo è il senso di umanità stesso ad essere il pensiero radicale e dunque a finire nella lista sempre più fitta dei nemici. E vabbè, questo era un articolo su Ceuta. E,
1: va bene, allora se abbiamo finito con il manifesto del domani, proviamo a vedere qualche articolo dal Sole 24 Ore per quanto riguarda quello che citavamo all'inizio. C'è tutto un paginone a pagina 3 dedicato alle incentive del governo le imprese, appunto i soldi per la cosiddetta transizione 5.0, ogni volta se ne inventano una, ancora eravamo alla 4.0 non conclusa, ma servivano altri incentivi, perché c'è da dire che, appunto, come ricordavamo, nel primo semestre in Italia gli ordini per quanto riguarda i beni strumentali sono calati del 9,2% e gli ordini per le macchine utensili addirittura del 32,4%, perché senza i soldi pubblici le imprese non investono. Questo è il dato che risalta. Fra l'altro abbiamo nel mese di giugno avuto di nuovo un calo della produzione industriale, per cui quello 0, di crescita del prodotto interno lordo è data tutta ed esclusivamente dai servizi, e quindi si conferma una impostazione arretrata del capitale italiano. E invece vogliamo un attimo soffermarci, sempre per quanto riguarda il Sole 24 Ore, sulla questione della multa a Meta, cioè alla società di Mark Zuckerberg, che è proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp, quindi tre fra i principali social utilizzati un po' in tutto il mondo e anche dai più giovani. E appunto qua ci fermiamo su un articolo di analisi a firma di Luca De Biase, in cui dice: Mark Zuckerberg nega tutto, rimuove, fa finta di niente. Il fondatore di Facebook è divenuto un oligopolista dei social media, comprando Instagram e WhatsApp, si trova a operare in un contesto normativo e culturale molto diverso da quello dal quale era partito, ma rifiuta di ammetterlo. Ma i tribunali americani e le istituzioni europee condannano sempre più spesso le sue piattaforme perché colpevoli di danneggiare gli utenti, di inquinare il sistema di informazione e di creare dipendenze tra le persone più fragili e in particolare i minori. E ancora, che cosa ci dice in questo articolo? Zuckerberg, ex innovatore, è bloccato nel suo passato. Il paradigma nel quale ha fatto i primi passi da imprenditore è stato stabilito nel 1996 dalla Section 230 di una legge americana che esonerava le aziende tecnologiche da qualsiasi responsabilità relativa a quello che facevano gli utenti con le loro piattaforme. quella normativa era frutto di un mondo culturale che identificava la digitalizzazione con la modernizzazione e serviva agli Stati Uniti per promuovere la loro leadership di fronte alla crescente importanza dei telefoni cellulari europei e alla consolidata forza dell'elettronica di consumo giapponese. Gli Stati Uniti potevano competere nel digitale partendo dal loro controllo del personal computer rilanciati dal potenziale immenso di Internet. Le piattaforme digitali in assenza di regole ne sarebbero diventate il futuro industriale. E ancora, ma l'idea che le piattaforme siano strumenti neutrali e che siano gli utenti a comportarsi bene o male è diventata sempre meno difendibile. E del resto sappiamo, insomma, che tutto il diciamo i profitti derivanti dalla gestione di questi strumenti nasce proprio da una serie di sistemi, dalla gamification alla profilazione degli utenti, che servono a queste piattaforme a creare contenuti ad hoc, persona per persona, per catturarne l'attenzione e per renderli di fatto dipendenti dai social stesso. Questa cosa ovviamente ha un impatto tanto più forte nelle persone più giovani, che quindi ancora hanno una formazione non completa e fra l'altro resa ancora più grave dal fatto che da tempo, ma negli ultimi anni con una forte accelerazione, il sistema dell'istruzione non è più rivolto a creare degli spiriti critici e quindi una capacità autonoma di analisi e di formazione del pensiero, ma è volto a creare persone funzionali al sistema delle imprese, quindi che devono acquisire le competenze utili al mercato del lavoro, spesso poi arrivando anche in ritardo, ma questa è un'altra questione, e assolutamente invece aborrendo percorsi di attenzione critica alla personalità, alla costituzione della personalità, e quindi rendendoli di fatto ancora più facilmente soggiogabili dagli strumenti dagli strumenti appunto della comunicazione digitale. E quindi questo crea una situazione sempre più di dipendenza e questo sta producendo anche delle reazioni in giro per il mondo e da questo, insomma, alcune iniziative legislative che vengono richiamate sempre in questa, nella pagina 4 del Sole 24 Ore, conclude questa analisi di Luca De Biase, dice l'argomento, cioè questa del fatto che i social producono dipendenza, apre la strada a considerazioni che diventano rapidamente sistemiche. Per risanare l'ecologia dei media occorre operare a molti livelli, introducendo leggi che salvaguardano i cittadini, condannando le piattaforme che non lo eseguono, creando le condizioni perché si creino piattaforme alternative disegnate in modo rispettoso degli utenti per sviluppare una sana infodiversità. Da questo punto di vista la qualità della vita dei cittadini si sa dall'antitrust. Zuckerberg, sulla scorta delle opinioni del suo mentore Peter Thiel, il nazista, no, che sapete controlla Welcome to Favelas qui da noi, per dire, ma in generale nel mondo diffonde le opinioni più reazionarie che ci siano, ha sempre puntato a conquistare un monopolio, ha comprato i suoi competitori più pericolosi, ha frenato l'innovazione. L'antitrust in Europa, rafforzato dal Digital Markets Act, può servire non solo a mantenere competitivo il mercato, ma anche a salvaguardare la salute dei cittadini. Ecco, questo finale ci spiega perché il Sole 24 Ore dà questa attenzione, perché ovviamente il Sole 24 Ore rappresenta gli interessi della borghesia nazionale, soprattutto della borghesia nazionale più integrata all'interno della borghesia europea e quindi del quel capitale europeo che sta in forte ritardo sia nei confronti degli Stati Uniti che nei confronti della Cina sul settore digitale, e quindi si richiamano alla concorrenza come elemento rafforzato appunto dalla salute dei cittadini, come dicono, come elemento per provare a contrastare questa egemonia di questi due capitali, quello USA e quello cinese. In realtà sappiamo bene che proprio insito nel capitalismo liberarsi, come si dice, dalla cellacciuoli e rilanciare la libertà di mercato come scusa per andare poi a costruire attraverso questa via la condizione monopolistica attraverso la quale imporre i mezzi più efficaci per accrescere il profitto. Da questo punto di vista, peraltro, oramai da tempo c'è un ampio dibattito su come proprio il sistema delle imprese digitali, i cosiddetti big tech, sia un sistema che è sempre più ancor più di come già succedeva con le sette sorelle petrolifere, per chi se le ricorda, o con altri diciamo oligopoli nella storia del capitalismo a secondo delle sue fasi di sviluppo, ma ancor più di queste per la pervasività che esprimono, diventano strumenti di assoluto controllo del sistema in generale, rimuovendo sempre più anche quella maschera democratica che nel Novecento avevano assunto le nazioni dominanti occidentali e che oggi insomma vediamo essere rimossa tranquillamente, se pensiamo sia alle politiche interne verso lavoratori e immigrati, sia nella gestione degli affari internazionali, dal genocidio dell'avanguardia occidentale nell'Asia occidentale, cioè Israele, alle operazioni di banditismo degli stessi Stati Uniti. Un ultimo articolo vogliamo segnalare dal Sole 24 Ore a pagina 8, soprattutto lo segnaliamo perché nessun altro ne parla, ed è il discorso, no, non è l'ultimo, poi vi diciamo un'altra cosa, che è il fatto che c'è stata l'altro ieri una conferenza stampa clandestina del Fronte di Liberazione Nazionale Corso, Unione dei Combattenti, appunto rispetto al fatto che in Parlamento si sta ponendo in approvazione, si sta portando all'approvazione un cambiamento alla Costituzione francese con un nuovo articolo 72.5 che ridisegna l'autonomia dell'isola Corsa e diciamo la sua relazione con lo Stato francese, dentro questo si sono innescati meccanismi che aumentano il per processi di trasferimento di francesi nell'isola Corsica, sì, soprattutto per l'acquisizione di seconde case, insomma processi di turistificazione dell'isola. E appunto in questa conferenza stampa clandestina fatta appunto da questi rappresentanti del Fronte di Liberazione Corso, diciamo mascherati e armati di mitragliatrici e fucili, così ci riporta il Sole 24 Ore, una conferenza stampa a cui erano invitati soltanto i giornalisti di Cors Maten. In questa conferenza stampa appunto questi militanti del Fronte di Liberazione hanno attaccato i settori dell'autonomismo corso che stanno in trattativa con lo Stato francese su questa nuova legge, e hanno invitato invece appunto i movimenti corsi a mobilitarsi per rilanciare i percorsi di effettiva autonomia dallo Stato francese, e hanno dichiarato che che coloro i quali appunto andranno a trasferirsi ad acquisire proprietà all'interno della Corsica dallo Stato francese non si potranno sentire al sicuro, perché appunto saranno oggetto di azioni dell'indipendentismo. Era tanto che non si sentiva parlare di quello che è il conflitto corso-francese, e quindi ci è sembrato interessante porla all'attenzione di ascoltatrici e ascoltatori. Da ultimo, a pagina 7 del Sole 24 Ore c'è invece un quadro, insomma, che rende un po' l'idea di come la situazione si stia evolvendo all'interno dell'Asia occidentale. Avete fatto caso che in nessuno dei giornali che abbiamo sono state messe in prima pagina notizie sull'aggressione degli Stati Uniti e Israele all'Iran, e questo la dice lunga, visto che sembrerebbe, insomma, che l'Iran con l'Oman stanno trovando un accordo sullo sblocco della situazione dello stretto di Hormuz, un accordo che ricalca le richieste iraniane del memorandum che era stato a base del cessate il fuoco con gli Stati Uniti, e che poi appunto non ha mai trovato uno sviluppo in negoziati che approdassero a un accordo di pace, anche perché è un memorandum che mostra come quella guerra, l'ennesima guerra, abbia creato una situazione negativa per quanto riguarda Stati Uniti e Israele, vista la tenuta dell'Iran. E dicevamo, quindi, in questa pagina invece mette insieme questa questione dell'accordo su Hormuz, e appunto vista la situazione di vantaggio per l'Iran, lo si mette in discussione parlando di Khamenei che starebbe per morire. E nella stessa pagina troviamo un articolo invece su questo elemento che è fortemente che cambia molto il quadro di quell'area del mondo, c'è l'alleanza fra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Ricordiamo che il Pakistan è dotato di armamento nucleare, naturalmente è un'alleanza che crea problemi tanto all'Iran quanto ad Israele. E a proposito di questo, da un lato si mette in evidenza come c'è una già da, peraltro da qualche settimana in atto, una forte ripresa degli scontri in Yemen fra Ansar Allah, quindi le milizie Houthi alleate dell'Iran, e il governo yemenita diciamo protetto e diretto, se vogliamo dire così, dall'Arabia Saudita, e le questioni invece dell'aggressione israeliana che continua con 51 feriti nel campo di Qalandia in Cisgiordania, perché poi pure qua da alcune settimane c'è un ampliamento dell'azione militare israeliana in tutta la Cisgiordania. Con questo avrei concluso il Solo 24 Ore. Se sei d'accordo, mandiamo un piccolo stacco musicale per poi rientrare e andare a concludere la rassegna stampa di oggi. Questo è sempre Radio Onda Rossa, 87 900 MHz, telefono 06 49 17 50.

Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Rientriamo con uno sguardo su qualche articolo molto veloce, perché come detto, insomma, è agosto, nel mondo succede di tutto e di più, e però è sempre agosto per i giornali, quindi si parla di poco o nulla. Dal Corriere della Sera richiamiamo giusto un articolo a pagina 21, perché è una notizia che è stata che è passata abbastanza sotto silenzio sui giornali.

questi, appunto, l'accusa è arresto illegale, peculato e falso ideologico. Sostanzialmente, non so se vi ricordate, pure quella è una notizia che insomma è sparita velocemente, di quel poliziotto che nella zona di Rogoredo, ovviamente ampiamente coperto dal commissariato a cui apparteneva, operava una violenza inenarrabile verso l'ambito dei piccoli spacciatori al fine di avere droga da rivendere, soldi, insomma, di accaparrarsi un pezzetto di quel mercato, e che poi è andato oltre assassinando uno di questi ragazzi, e quindi per questo sono emersi, dopo che si è tentato in tutti i modi di nascondere il fatto come una legittima difesa, ma una serie di testimonianze e anche di immagini hanno smentito la cosa. Del resto sta accadendo proprio in questi giorni anche a Cosenza, dove ugualmente un ragazzo è stato ucciso dai carabinieri, e pure lì hanno cercato di nascondere il tutto come una normale azione di repressione da parte delle forze dell'ordine, ma proprio in questi giorni sono emersi dei nuovi video che aumentano le accuse di quei carabinieri. Diciamo, quindi, nello stesso contesto, questi vigili, già appunto sulla vicenda del poliziotto assassino, era emerso che nel suo agire aveva rapporti anche con una serie di vigili della polizia locale del Milanese, che ugualmente costruivano farsi prove per arrestare le persone che gli interessate arrestare, ma non solo arrestare. Per esempio, due di questi vigili sono che in passato erano stati premiati per meriti speciali. Uno di questi vigili, il compagnone, è imputato per il pestaggio di un transessuale, avvenuto a Milano nel maggio 2023. E insomma, appunto, a pagina 21 c'è un breve trafiletto che dà conto di questa ennesima porcheria. E questo mi sembra l'unica cosa degna di nota del Corriere della Sera. Come abbiamo detto, l'altro è il che offre qualche spunto di attenzione, è quello relativo a un articolo di a un fondo di Gian Antonio Stella sul clima, un fondo che appunto un attimo, che c'è una chiamata, non ho capito. Ci dicono che sul DAB non si sente, grazie dell'informazione, lo rimandiamo e vediamo se per quanto riguarda i nostri tecnici possono fare qualcosa. Dicevamo, appunto, questo editoriale di Gian Antonio Stella, che non è che dice cose particolarmente sconvolgenti o interessanti, però ci dà spunto, appunto, per sottolineare come stiamo vivendo oramai da giorni e giorni un problema di un caldo importante, che fra l'altro produce anche molte vittime sia sul lavoro sia non, e questo però non accade così per caso, accade appunto per quella situazione, per quella forte crescita del

0: della temperatura data dall'azione del capitalismo, la crescita, no? Se voi pensate a tutto il meccanismo del semplicemente dei data center, quanto ampliano la crescita del cambiamento climatico, sia per consumo energetico che di acqua che di produzione di calore. L'altro ricordo, insomma, che c'era qualcuno che pensava che la digitalizzazione fosse una conversione green, ecco, questo addirittura veniva raccontato. E appunto su questo articolo si evidenzia come questo si combina pure con il consumo di suolo, che toglie spazio anche agli stessi fiumi per poterli riportare a una situazione di sviluppo più naturale, e tutto questo presagisce le catastrofi che poi avremo prossimamente, appena ci sarà un abbassamento della temperatura, con i fenomeni atmosferici cosiddetti estremi, ma insomma quei fenomeni atmosferici che certamente non appartenevano al nostro paese, ma che sono cresciuti enormemente negli ultimi decenni. Ecco, questo è davvero tutto dal Corriere della Sera.
1: E allora ritorniamo per diciamo l'ultima, scorriamo un po' le pagine dei giornali per quanto riguarda gli articoli che ancora non abbiamo letto. Ma lo facciamo sempre ricollegandoci a, diciamo, alle tematiche affrontate nel corso di questa rassegna stampa. In primis, appunto, sul Messaggero troviamo un articolo su, come ce ne sono tantissimi tutti i giorni, sull'intelligenza artificiale e sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale, è un po' la riconferma di quello che si diceva prima, cioè la tendenza del capitale alla creazione di monopoli, e questo in particolar modo si vede molto chiaramente per quanto riguarda le big tech. Il Messaggero ci dice: IA è corsa sull'hardware, sfida su chip e data center. E quindi, come si diceva, appunto, c'è una politica sempre più preoccupante perché riguarda la costruzione di data center su ormai anche il territorio italiano. Forse il microfono non funziona. Si funziona? Ok. E abbiamo visto, appunto, nei giorni scorsi, nei mesi scorsi, una mobilitazione da parte di vari territori, soprattutto in Lombardia, dove ci sono in corso vari progetti di costruzione di data center, che ovviamente vanno proprio a distruggere sia il paesaggio, ma oltre che distruzione del paesaggio c'è tutta una politica poco chiara su diciamo questi progetti, ma anche c'è tutta la questione della crescita esponenziale del fabbisogno energetico, che non sappiamo come questo potrà essere diciamo portato avanti senza conseguenze devastanti. E quindi l'articolo del Messaggero ci dice che Anthropic è pronta a progettare in casa i semiconduttori, Meta si allea con BlackRock, diciamo dei maggiori fondi finanziari statunitensi, che vediamo avere in anche in Italia tantissimi interessi e progetti affidati e si allea appunto con BlackRock per un impianto in Texas. Trump, che vince sull'intelligenza artificiale, vince su tutto, anche perché appunto, come vediamo, l'intelligenza artificiale è diventata anche una questione geopolitica di appunto di competizione tra soprattutto tra Stati Uniti e Cina. E quindi invece per tornare ad altre questioni affrontate appunto nel corso di questa rassegna stampa, abbiamo detto che di fronte a tragedie, stragi di lavoratori, che appunto sia per in questo periodo estivo per questioni legate a condizioni di lavoro dure a causa del caldo, sia per diciamo misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori inesistenti, diciamo che vengono trattate poco o niente, se non su Repubblica troviamo una vicenda raccontata, cioè veramente in maniera non so nemmeno come definirla, perché la morte di un lavoratore sul posto di lavoro viene appunto raccontato tramite la testimonianza della moglie, e quindi si riporta sul piano privato una vicenda che appunto la morte, una questione di morte sul lavoro, e di questa storia, oltre al rapporto tra i due, si parla dell'intervista all'imprenditore che la passerà ovviamente liscia, ma che non l'ha portato in ospedale perché secondo lui era ubriaco, e quindi la conseguenza è che meritava di morire. Questo è come vengono trattate le questioni delle morti sul lavoro. E poi, per passare ad un articoli che non abbiamo parlato, ma che sono presenti sia a pagina 19 di Repubblica sia a pagina 11 del Manifesto, e ora li vado a prendere. Sono gli ultimi due decreti che appunto sempre di lotta contro lavoratori, lavoratrici e contro i migranti di Trump, sullo Ius Soli. Repubblica ci dice: Ius Soli, Trump ci riprova, due decreti per aggirare lo stop della Corte Suprema. Il Manifesto titola: provaci ancora Donald, due decreti contro la cittadinanza per diritto di nascita. E quindi appunto parla dei decreti firmati da Donald Trump. Il primo, che esclude la cittadinanza automatica per i bambini nati come viene scritto, da membri di organizzazioni terroristiche straniero e da persone che lavorano per governi stranieri, e quindi qui diciamo c'è tutta una questione su quella che loro definiscono lotta al terrorismo, che ovviamente una lotta cioè una repressione a tutti i anche potenziali movimenti antagonisti, quindi bisogna capire chi sarebbero questi bambini nati da membri di organizzazioni terroristiche. E poi l'altro decreto individua in modo non esaustivo no dice che vuole vietare l'ingresso a donne straniere incinta che andrebbero a, a partorire negli Stati Uniti solo per dare la cittadinanza americana a, ai propri figli. E quindi questo è diciamo un ulteriore attacco a chi magari pensa di poter con la cittadinanza americana assicurare un futuro migliore ai propri figli e quindi ovviamente chi fa questo sono ovviamente sicuramente non persone agiate e sono proprio quelle che contro cui le politiche di Trump, ma non solo, si scagliano. E, per dare un ultimo sguardo anche al domani, non troviamo niente di nuovo se non quanto già detto, anche leggendo gli altri articoli. L'unica analisi che troviamo sul domani è un commento sul fenomeno dei giovani o delle persone che non lavorano né cercano impiego e non studiano analizza alcuni dati che riconfermano quello di cui abbiamo anche già parlato ampiamente in alcuni redazionali qui a Radio Onda Rossa, cioè il fenomeno dei NEET colpisce soprattutto i giovani tra i 15 e i 34 anni ed è costituito principalmente da donne. Ci dice che questa disparità non può essere ricondotta a scelte individuali, in quanto la distanza tra uomini e donne che non studiano e non lavorano è di circa 40 punti e descrivono un'organizzazione sociale nella quale la cura continua a essere attribuita alle donne come funzione naturale, gratuita e inesauribile. La maternità rende questa simmetria ancora più evidente: il 49,4% delle donne è costituito da madri. Per molte donne la maternità comporta una sottrazione di tempo, reddito e possibilità. Questo perché, nonostante siano adeguatamente istruite, il capitale formativo accumulato non basta quando la società pretende che siano loro a colmare con il proprio lavoro gratuito ogni lacuna dei servizi. E poi vabbè, fa tutto un confronto con alcuni paesi europei che se la passano meglio, però insomma il senso è questo. E, non so se tu vuoi tornare alla lettura di qualcos'altro.
0: Ma però per quanto riguarda, poi chiudo qua il mio spazio della rassegna stampa. Volevo giusto richiamare un articolo dell'Avvenire, perché per questo non abbiamo trovati sugli altri giornali, parla appunto. Breve articolo che parla del fatto che in Senato è stato approvato a favore della nuova legge sulla proprietà, una legge che sull'onda di quella che è la politica di Milei, una politica che fondata appunto sulla totale liberalizzazione del capitale, degli interessi capitalisti.
2: Il microfono chiuso.
0: Giustamente me lo ridicono, oggi sono già due volte che sono ricoglionito e parlo col microfono chiuso. Dicevamo, su Avvenire abbiamo trovato un articolo, non troviamo da un'altra parte, sul primo via libera al Senato la nuova legge sulla proprietà in Argentina, una legge che aumenta appunto le opportunità per quanto riguarda il capitale, quindi la proprietà privata, di fare in sostanza quello che gli pare, sia dal punto di vista della liberalizzazione degli sfratti e delle espropriazioni, sia in generale dagli interventi che riducono la presenza dello Stato. Come sapete, Milei è presidente dell'Argentina, è esponente di quella destra che si sta sempre più diffondendo nel Latino America, diciamo in ossequio alle richieste di Trump. Quindi l'Argentina si affianca, proprio ieri c'è stata l'entrata in carica del nuovo presidente, anche qui fascista, della Colombia, Abelardo de la Espriella, Noboa in Ecuador, la Fujimori in Perù, sicuramente me ne sfuggono alcuni, ma sì, dalla Bolivia al Cile, che diciamo insieme all'aggressione al Venezuela stanno di fatto smantellando quei percorsi che avevano visto oramai un decennio fa una serie di forze della sinistra riformista, ma in tanti casi sull'onda delle mobilitazioni dei movimenti sociali, costruire percorsi di indipendenza in tutta l'America Latina, e che invece si stanno sempre più riducendo. Appunto, questa legge che è stata approvata mentre continuano da giorni le proteste di migliaia di persone attaccate insomma dalla polizia con lacrimogeni, iettili di gomma, idranti, e che quindi portano a diversi arresti e feriti, sta smantellando quel poco che di pubblico esisteva in quel paese, e niente, la crisi capitalistica richiede l'attrezzaggio di forze politiche e misure sempre più contro gli interessi di lavoratrici e lavoratori. Anche qui da noi notavo, insomma, rispetto alla, era un po' che non facevo la rassegna stampa, e notavo come i principali giornali stiano rilanciando il governo Meloni, che ha fatto una serie di azioni utili dopo, diciamo, l'intoppo avuto con la sconfitta nel referendum sulla riforma della giustizia. È intervenuto in maniera decisa, dal salario giusto del decreto del 1° maggio a questi interventi di incentivazione alle imprese, alla loro intoccabilità, diciamo così, per i reati che commettono verso lavoratrici e lavoratori, ma anche verso l'ambiente, e con i processi di liberalizzazione. Insomma, si è messo a lavorare alacremente sull'agenda patronale, ha ripreso in pieno le indicazioni che gli aveva lasciato in eredità Draghi, e quindi ricomincia ad avere ottima presentazione sui principali giornali del nostro paese. E non so se tu vuoi aggiungere ancora qualche articolo, se no andiamo a concludere qui la rassegna stampa di oggi, 8 agosto 2026. Ci scusiamo per alcuni intoppi tecnici che abbiamo avuto. E non cambiate canale, come si dice, ma non perché c'è la pubblicità, perché come sapete Radio Anderossa vive senza pubblicità, senza padrini e senza padroni, ma grazie soltanto al sostegno di ascoltatrici e ascoltatori, ma perché adesso, dopo un po' di musica, avremo una corrispondenza da Messina con una compagna del Movimento No Ponte. Come sapete, oggi pomeriggio ci sarà un corteo appunto per le strade di Messina e quindi ci faremo raccontare, insomma, come si sta costruendo il corteo stesso. Questa è sempre Radio Onda Rossa, 87 e 900 MHz.

dato interesse alla vita, ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto trovare una bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, e invece le porta la morte perché radioattiva.

mondiale ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale. Ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti. Vorranno inclinare le stelle

Ma come sei finita? Amore all'incontrario. È così che tu ti chiami per davvero. Eri giovane e ridevi della vita. Poi hai creduto alla bucia de un mercante forestiero e del magnaccia della compagnia.

Radio Onda Rossa 87 900 MHz, telefono 06 49 17 50. Come preannunciato, abbiamo al telefono una compagna del Movimento No Ponte da Messina per parlare della manifestazione e in generale della situazione.

0: Bene, niente, la città come sta reagendo a quest'arrivo di persone strane dal mondo?
1: No, vabbè, ma la città tutto sommato reagisce bene. Ovviamente ci sono le solite veline che cercano di fare allarmismo. Sono già un paio di settimane che, diciamo, i giornali più schierati a favore del ponte cercano di creare allarmismo e dire che ci sono vertici di prefettura, il ministero si sta attivando, però diciamo la città reagisce bene. Certo è anche che comunque è un momento un po' particolare per la città di Messina, perché come probabilmente avrete sentito, settimana scorsa è crollato un palazzo. Ancora si cercano delle persone disperse e quindi comunque c'è un clima un pochino sospeso, ecco. Però la città sta reagendo bene, ci aspettiamo una buona partecipazione.
0: Certo,
1: Quello sì.
0: beh, appunto la tragedia a cui facevi riferimento ci ricorda come, insomma, ci sarebbero tante opere da fare a Messina, come del resto in tutto il paese, come a Reggio Calabria, eccetera, per mettere in sicurezza abitazioni, strade, fiumi, eccetera, eccetera. Stamattina nella rassegna stampa ricordavamo come il consumo di suolo, la devastazione favorisca quei processi accentuati dal cambiamento climatico, ma invece i soldi si vogliono buttare in questa grande opera inutile. E in questo senso, qualche giorno fa è stato dato, diciamo, il via libera all'operatività degli appalti, almeno così ce l'hanno raccontato i giornali. Non so se a riguardo un po' se ci vuoi dire come stanno le cose.
1: Io, guarda, sinceramente, sono molto, cioè, per quanto riguarda comunque il crollo di Pistunina, diciamo è anche un pochino presto per capire che cosa è successo. Forse non è neanche il caso in questo momento di indagare, perché è una situazione molto complessa. In generale sì, hai ragione. Per quanto riguarda gli appalti, è molto complicata la situazione, perché comunque il gioco che loro stanno facendo è essenzialmente un gioco burocratico in cui cercano in qualche modo di aprirsi dei fori per poter tutto sommato dire che faranno delle cose, che cominceranno. Ma in realtà, appunto, sono 25 anni che noi sentiamo questi annunci. Sì, è vero, sul lato calabrese è stata fatta una deviazione per fare posto a quello che sarebbe il pilastro del ponte, però in realtà, tutto sommato, di pratico non succede niente, a parte il fatto che si continuano, appunto, a pagare stipendi, a promettere appalti e in qualche modo a distribuire tutto quanto. Certo, è vero, per esempio c'è uno studio che ha fatto l'Unione Inquilini di Messina, che è uscito in questi giorni, in cui loro hanno rilevato che proprio per tutto quello che comporta il progetto del ponte sullo stretto, che comunque va a bloccare il piano regolatore della città, a quanto pare risulta che Messina sia la città in Italia dove trascorre più tempo da quando uno decide di vendere o comprare casa a quando uno effettivamente ce la fa. E tutto questo loro hanno ricostruito facendo una serie di incroci che dipende esattamente un po', appunto, dal fatto che questo continuo dire il progetto c'è, quindi si blocca il piano regolatore, crea tutti dei blocchi particolari. Un po' anche il fatto che comunque se la gente si vuole comprare una casa o vuole vendere una casa, e poi però magari fra un anno, 2 anni, 5 anni ti dicono sempre che te la butteranno giù, allora uno vive in un perenne limbo, cioè non so come dire.
0: Certo, è come se uno rimane sospeso in attesa di quello che accadrà, diciamo.
1: Sì, mentre loro comunque appunto vanno avanti come dei treni, perché appunto poi comunque cominciano a fare, se ne è parlato tante volte, tutto il progetto del raddoppio del binario che riguarda tutta la Sicilia, ma in particolare la tratta Messina-Catania, cioè Giampilieri-Fiumefreddo, è una tratta che va a bloccare

0: 5 km montagne, anche là loro se la vendono come opera connessa al ponte, in realtà non c'entra niente. Quindi insomma il punto è questo, loro comunque hanno tirato su negli anni un meccanismo per cui continuano a distribuire soldi, cioè per esempio la Stretto di Messina, che è il fulcro diciamo di questa manifestazione, cioè la società concessionaria del ponte sullo Stretto, diciamo, che mette in raccordo quella che è la politica che vuole il ponte e quelle che sono le imprese che lo vogliono costruire. Sono già un paio di anni che il governo ha fatto saltare il tetto, quindi ci sono persone nella Stretto di Messina che prendono quasi 300.000 euro l'anno per fare, se sa, sinceramente. E quindi insomma c'è questa discrepanza tra la vita effettiva delle persone, che in qualche modo è, se non bloccata, comunque sospesa, invece dall'altro lato questo meccanismo fa in modo che le grandi imprese, la politica e tutte le cose che ci possono essere connesse invece continuano a macinare sempre più soldi, o perlomeno ad averli promessi, perché poi quello che successe anche appunto con WeBuild è questo, che nel momento in cui fu fermato il progetto nel 2011, allora loro andarono in causa perché dissero: ah, tu mi avevi promesso che lo facevo. Quindi insomma loro sono un po' in una botte di ferro, come dire.
1: È un modo insomma per nuovamente sperperare denaro pubblico a vantaggio dei soliti noti, insomma.
0: Sì, poi ormai penso che WeBuild proprio non è solita nota, è proprio certo, molto di più.
1: Va bene, e niente, allora non so se puoi aggiungere qualcosa, se no noi ti ringraziamo per questo aggiornamento e niente, vi auguriamo una bella e partecipata manifestazione, e poi come sempre Onda Rossa è a disposizione per ulteriori informazioni e aggiornamenti.
0: Va bene, dai, magari ci risentiamo se veramente tipo il governo riesce a sbloccare qualche cosa, che dicono ora a novembre partiamo di nuovo, cioè ogni anno dicono almeno due volte che partiranno fra pochi mesi e vediamo che cosa succede.
1: Va bene, allora speriamo di non risentirci, che non sbloccano niente.
0: Va bene. Speriamo. Okay. Va bene,
1: di nuovo,
0: grazie,
1: buona
0: giornata, grazie.
1: Ciao, ciao. Bene, questa era la corrispondenza da Messina su sulla manifestazione che ci sarà oggi a cura del Movimento No Ponte, appunto contro questa ennesima grande inutile opera, ma che consuma già da qualche decennio in realtà soldi pubblici che potrebbero essere utilizzati per tanti altri bisogni, a cominciare da quello della casa, che nel nostro paese ha una situazione drammatica. Noi con questo concludiamo per il momento la diretta, forse oggi pomeriggio ci saranno altre trasmissioni, la diretta dalla radio, e vi lasceremo con rimandando un editoriale sulla vicenda di Marcinelle di cui abbiamo ampiamente parlato presentando la rassegna stampa, appunto ricordiamo la strage a cui furono uccisi oltre 250 lavoratrici e lavoratori nella miniera appunto di Marcinelle in Belgio nel 1956, forse, sì, 56, il 70° anniversario, e che era dentro fra l'altro il meccanismo degli accordi che l'Italia fece nell'immediato dopoguerra con una serie di paesi europei per rilanciare il sistema capitalistico del nostro paese. Infatti in quella strage morirono 136 immigrati appunto del nostro paese. E niente, vi lasciamo quindi con questo, sempre ricordando che questa è Radio Onda Rossa 87.900 MHz, e che Radio Onda Rossa vive solo grazie al sostegno di ascoltatori e ascoltatrici, sostegno che potete realizzare andando sul sito ondarossa.info alla pagina Sostienici, dove sono indicate le varie modalità, o partecipando alle varie iniziative che la radio costruisce nella nostra città. Noi vi salutiamo, un saluto particolare a chi ci ascolta privata o privato della propria libertà, e a risentirci presto.

apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.

scoperto con la lente che dietro al cielo non c'è niente, ci sta solo un telo nero, se lo scoprirà la gente. Apriti cielo, il cielo che vola, è una vita sola, è una vita sola.

anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente,

provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti,

0: Marcinelle, la tragedia che l'8 agosto del 1956 coinvolse una delle più grandi stragi minerarie del mondo, che coinvolse 262 minatori alla miniera di carbone di Bois-du-Cazier, una cittadina belga nei pressi di Charleroi, vicino Bruxelles. Una storia che parla molto italiano, in quanto dei 262 minatori morti a Marcinelle, la maggior parte, ovvero 136, erano di origine irano, in quanto dei 262 minatori morti a Marcinelle, la maggior parte, ovvero 136, erano di origine italiana. Una tragedia che in realtà ci parla in maniera molto più ampia, al di là dell'episodio singolo, dell'emigrazione italiana, in particolare dell'emigrazione italiana in Belgio, delle condizioni che vivevano i migranti italiani in Belgio, della situazione anche sociopolitica che si viveva in Italia in quel periodo, con nel dopoguerra, con la Democrazia Cristiana in particolare, che imperversava nella politica italiana. E partiamo quindi da questo episodio, e ovvero dalla mattina dell'8 agosto del 1956, dove all'interno della miniera della Bois-du-Cazier si sviluppa un incendio che causa una strage. Alle origini dell'incidente ci sarebbe un malinteso su coloro che gestivano gli ascensori, versione ufficiale che poi in realtà verrà ritrattata più volte anche dalle stesse commissioni d'inchiesta, e si appurerà che in realtà c'erano delle condizioni di lavoro estremamente disagiate all'interno di quella miniera, e che dunque in realtà le responsabilità erano ben altre, e dietro la miniera di Marcinelle e dietro alla tragedia si nascondeva un intero, insomma, un mondo di questioni ben più ampio della miniera stessa. Ma cediamo ovviamente la parola all'intervista, che sicuramente esprimerà anche meglio di me quelli che sono i termini della questione. Iniziamo subito con il primo contributo.
1: Siamo a Marcinelle, che è un comune limitrofo di Charleroi, in Vallonia, nella regione della Vallonia, in Belgio. Quando è successo questo evento tragico? L'8 agosto del 1956. A Marcinelle c'è stato un incidente sul lavoro che causò la morte di 262 operai. Di questi 262 operai, 136 erano italiani. 262 vittime, che più o meno corrispondevano a un terzo di tutta la manodopera che lavorava appunto nella miniera di Marcinelle, chiamata il Bois-du-Cazier. E un terzo perché era uno dei turni, quindi 8 ore, 8 ore, 8 ore. Praticamente tutti quelli che lavoravano in quel turno perirono in quell'incidente. Che cosa è successo? Circa un chilometro sotto terra doveva risalire un carrello, praticamente con del carbone, doveva risalire in superficie. Una volta estratto il carbone veniva estratto in superficie, chiaramente. Questo carrello, risalendo a causa di un problema di comunicazione a quanto pare, è risalito ma non era ancora montato sull'ascensore che l'avrebbe potuto risalire, e quindi è stato sollevato con metà dentro e metà fuori. Questo ha fatto sì che il carrello colpisse i fili elettrici e le condutture dell'olio. Questo ha prodotto un corticircuito, un incendio, fumo, e da lì praticamente i 262 morti della miniera.

0: Partono gli emigranti, partono alla volta dell'Europa, guardati dalla polizia e cacciati dalla borghesia, cantava Alfredo Bandelli, ed è proprio una storia di questo genere che stiamo raccontando qui da Mirofoni di Onda Rossa, in cui stiamo appunto trasmettendo l'intervista ad un compagno abruzzese che vive già da parecchio tempo a Bruxelles e che ha studiato in maniera molto approfondita la questione legata alla tragedia di Marcinelle, in particolare alle migrazioni italiane in Belgio e a tutto ciò che si nasconde dietro alla semplice tragedia del tragedia dell'8 agosto 56. Una storia, quella dell'immigrazione italiana in Belgio, che in realtà inizia molto prima della tragedia di Marcinelle, che ha delle radici addirittura all'inizio del secolo, e che poi negli anni successivi, soprattutto in quelli del dopoguerra, prende la forma degli infami accordi fra il governo italiano, in particolare la Democrazia Cristiana e la classe dirigente belga, per appunto deportare migliaia e migliaia di lavoratori, per lo più disoccupati o comunque attinenti a formazioni politiche scomode per la Democrazia Cristiana, e che vengono quindi deportati nel vero senso della parola in Belgio a lavorare, appunto a fornire la manodopera che mancava al Belgio all'interno delle miniere per estrarre il carbone che serviva appunto a far ripartire l'industria pesante belga.
1: Comprendere Marcinelle senza fare qualche passo indietro. La presenza italiana in Belgio è precedente alla catastrofe di Marcinelle del 1956 e trova addirittura le sue origini anche al 1911, quando praticamente gli operai italiani venivano mandati in Congo con degli accordi appunto con il governo belga, già nelle miniere del Congo, che all'epoca era appunto una proprietà belga. Quindi l'emigrazione italiana nell'impero belga può risalire fin dai primi del Novecento. Poi ci sarà un'ondata migratoria italiana proprio in Belgio fra la prima e la seconda guerra mondiale, quando appunto molti italiani si ritrovarono costretti, appunto dopo aver perso la battaglia con il fascismo, si ritrovarono appunto in Belgio. Quindi si trattava di una migrazione politica. Contiamo lì più o meno 30.000 italiani che si trovavano in Belgio e che avevano origine politica. Poi arriviamo quindi al 1946, quando il governo italiano e il governo belga firmano il famoso protocollo d'intesa per far sì che ci fossero 50.000 italiani a lavorare nelle miniere in Belgio, sempre. E l'Italia doveva garantire al Belgio queste 50.000 persone. Il Belgio, da parte sua, permetteva all'Italia di poter acquistare 2 milioni di tonnellate di carbone all'anno. Poi l'Italia non lo acquistò neanche questo carbone. La classe dominante belga voleva lavoratori italiani del nord perché pensava che fossero più produttivi. Infatti vediamo che i primi anni, dal 46 al 48, la provenienza di questi minatori era prevalentemente dal Veneto. Qualcosa cambierà, perché dopo un po' i veneti la miniera non li aveva attratti, e quindi decisero di tornare in Italia, dove già qualcosa, almeno in Italia del nord, da un punto di vista industriale si stava muovendo. Quindi i belgi furono costretti ad andare a cercare nelle regioni più povere d'Italia dei lavoratori che appunto non avevano delle grandi pretese, né avessero l'alternativa di poter tornare indietro, e quindi iniziarono a bussare alle porte appunto siciliane, pugliesi, calabresi ed anche abruzzesi. Infatti quello che possiamo dire è che fra i 136 italiani morti nella tragedia di Marcinelle, la metà proveniva dall'Abruzzo e da una zona particolare dell'Abruzzo, ovvero la Val Pescara. Sulla composizione politica, quello che nell'immaginario collettivo, da come è stata sempre dipinta la migrazione verso il Belgio, vengono tutti percepiti, come tutti questi lavoratori, come una massa informe sostanzialmente di contadini, di cafoni che erano presi e partivano. Non è così, nel senso, quello che si può riscontrare è che questi lavoratori che partivano per il Belgio erano anche quelli anche più esposti politicamente, che avevano provato dal 46 al 48 a cambiare lo stato delle cose in Italia attraverso l'occupazione delle terre. Questo li aveva esposti, e così che già nel 48, appunto, quando la Democrazia Cristiana vince, il Partito Comunista viene estromesso praticamente da tutti i tavoli, e allora là inizia la repressione padronale forte. A questo punto la repressione si abbatterà su questi lavoratori che si trovavano in una situazione di miseria, talvolta venivano licenziati dai luoghi di lavoro perché avevano partecipato a scioperi, picchetti e quant'altro, quindi la loro unica opzione rimaneva appunto la partenza. Viene difficile in questo contesto, come anche in altri, poter distinguere con serenità fra migrazione economica e migrazione politica, che l'elemento politico giocava un ruolo nella vita di questi lavoratori di fatto.

0: E dunque la tragedia della miniera di carbone di Marcinelle è soprattutto una tragedia di italiani immigrati in Belgio nel dopoguerra tra il 46 e il 56. Sono più di 140.000 gli italiani che varcano il confine italiano per andare a lavorare nelle miniere di carbone della Vallonia, la regione a sud del Belgio. È il prezzo di un infame accordo tra il governo italiano e quello belga, che prevede appunto un gigantesco baratto. L'Italia deve inviare al Belgio 2.000 uomini a settimana e in cambio dell'afflusso di braccia Bruxelles si impegna a fornire a Roma 200 kg di carbone al giorno per ogni minatore. Il nostro paese, quindi, che all'epoca soffriva ancora degli strascichi della guerra, con 2 milioni di persone disoccupate e grandi zone ridotte in miseria, intravede nell'immigrazione forzata verso il Belgio da una parte la possibilità di disfarsi di una serie di personaggi che potevano essere potenzialmente pericolosi per l'ordine costituito, soprattutto disoccupati, sindacalisti, comunisti e varie persone comunque appartenenti alle classi subalterne, e contemporaneamente vendere come fumo negli occhi all'opinione pubblica italiana il fatto di aver concluso dei grandi accordi con una potenza estera che potevano assicurare l'avvento del carbone, un flusso costante di carbone a buon prezzo verso l'Italia, carbone che l'Italia in realtà, appunto come dice anche l'intervista, non userà mai, perché un vero sviluppo industriale poi l'Italia ce l'ha avuto anche solamente negli anni successivi, ma comunque un sviluppo che non avrebbe mai giustificato una quantità tale di carbone utilizzata. Dunque si tratta prevalentemente di una manovra di tipo politico. Un fatto particolare di questa, della composizione anche geografica e delle provenienza geografica dei lavoratori che sono morti nella tragedia di Marcinelle, che in particolare lavoravano in generale nelle miniere belghe, che erano deportati dalla loro terra d'origine, erano i lavoratori di Manuppello, ovvero questo comune nella Val Pescara, un piccolo comune nella Val Pescara, in una zona molto molto povera dell'Abruzzo, e che è stato un paesino, insomma, per quanto piccolo, è quello che ha pagato anche il prezzo di vite più alto per la tragedia.
1: Di 136 minatori italiani morti a Marcinelle, la metà veniva dall'Abruzzo, ma non dall'Abruzzo, tutto l'Abruzzo, ma veniva dai paesini limitrofi a Manuppello. Questo perché? Diciamo tre ragioni. Allora, una è lo stato della miseria in cui versava appunto quella provincia. C'è un passaggio di Cesare Zappulli per Il Giorno, un vecchio giornale. Una precisazione: c'è stato un interesse da parte dei giornalisti a capire che cosa ci fosse a Marcinelle subito dopo la tragedia, e quindi scoprirono che insomma era una situazione assolutamente drammatica. E questo Cesare Zappulli diceva praticamente che, come il porto sta a Genova, la Fiat a Torino, la miseria sta a Marcinelle, per fare un esempio. Poi un'altra persona che avevo intervistato io, per esempio questa vedova Maria Iezzi, vedova di Camillo Iezzi, aveva detto che le donne che avevano perso il proprio marito a Marcinelle venivano attaccate dalle voci popolari del paese, in quanto venivano chiamate le vedove d'oro, perché tanto era l'Italia, era il livello di povertà, che il fatto di ricevere una pensione di reversibilità da parte del Belgio per aver perso il proprio marito veniva visto come una sorta di fortuna. Per quanto era misero quella zona, aveva una specificità produttiva, ovvero c'erano delle miniere in quella zona intorno a Manuppello, e quindi tutti c'erano passati per quelle miniere di bitume principalmente, e quindi avevano anche acquisito un'esperienza. Queste miniere, questo è l'aspetto interessante, nel 48 vengono smantellate sostanzialmente, e quindi ci saranno masse di disoccupati. Quindi se quella era l'unica attività produttiva, anche quell'unica attività produttiva veniva smantellata. All'interno di queste, di questa, appunto, di, delle miniere di Manoppello, chi ci lavorava era appunto, o se erano tutti sindacalizzati oppure erano tutti iscritti al Partito Comunista, che avevano dovuto lasciare Manoppello dopo gli scioperi che avevano fatto per non far chiudere le miniere. E quindi abbiamo questo trinomio sostanzialmente che unisce miseria, esperienza nel settore e politicizzazione che di queste persone, che ha fatto sì che insomma le designassimo come carne da macello da poter essere cacciata dall'Italia, ecco, e inviata verso le miniere belghe. La situazione sociale e politica era esplosiva, quindi l'idea di avere delle masse di disoccupati nel dopoguerra politicizzate non era proprio il caso, e quindi era centrale il fatto di mandare via tutte queste persone il più possibile. Sostanzialmente l'obiettivo principale è quello di non tanto di arricchirsi, perché anche il miraggio, voglio dire, delle rimesse, delle cosiddette rimesse dei migranti, non è mai stato dimostrato che abbiano permesso uno sviluppo economico. La ragione per cui Fanfani diceva ai cittadini imparate le lingue e partite era proprio perché masse di disoccupati nel dopoguerra con certe rivendicazioni potevano essere insomma esplosive. Infatti si parla appunto di una valvola di sfogo. Praticamente questi minatori non venivano, non erano solo una legione straniera di uomini, ma portavano con sé, facevano salire le famiglie, quindi c'è anche una migrazione femminile che andrebbe studiata, ma che non è stata approfondita se non negli ultimi anni. Tutto il sistema del reclutamento è stato praticamente ricopiato pari pari al reclutamento della Germania nazista dei lavoratori italiani dal 37 in poi. Quindi si trattava di un'organizzazione statale dove c'erano questi lavoratori che subivano delle visite mediche fatte da medici stranieri, quindi da medici belgi che venivano in Italia per controllare se la persona fosse atta, fosse capace di poter lavorare in una miniera. Quindi messi tutti in dei treni speciali dove c'erano delle fermate, ma dove i lavoratori non potevano scendere, arrivavano in dei centri di smistamento in Belgio. Sostanzialmente protocollo d'intesa fra il governo italiano e il governo belga aveva promesso che avrebbe fatto il possibile per trovare le migliori case, bla bla bla, a tutti gli italiani, ma garantire un alloggio a 50.000 persone che ti vengono così dal nulla, come, cioè, non era proprio fisicamente possibile. Allora che cosa hanno utilizzato? Hanno utilizzato i vecchi campi di concentramento nazisti per i prigionieri russi, che poi furono occupati appunto dai nazisti, che divennero prigionieri di guerra belgi. Una volta liberati furono le case praticamente degli italiani, quindi proprio delle baraccopoli vere e proprie, lì, ecco, senza riscaldamento, senza acqua, nelle peggiori condizioni possibili immaginabili, con il freddo belga. Anche questo è un elemento, fatte di lamiere, quindi fredde d'inverno e bollenti d'estate. Ecco, già nella sola miniera di Marcinelle sappiamo che sono morti 262 persone in quell'incidente dell'8 agosto del 1956, ma nei 10 anni prima erano già morte 500 e passa persone là, solo a Marcinelle.

0: Radio Underos 87.9, 11.56, ancora in onda con lo speciale sulla tragedia di Marcinelle, il crollo della miniera vicino Charleroi in Belgio nell'8 agosto del 1956. Una tragedia quindi annunciata, una vera e propria deportazione con migliaia e migliaia di lavoratori che arrivano nelle miniere belga, un Belgio che è stato uno dei paesi meno toccati dalle conseguenze del secondo conflitto mondiale e che dunque, a differenza dell'Italia, si trovava non a dover ricostruire ma piuttosto a dover ripartire, e soprattutto con un giacimento carbonifero di primaria importanza che doveva venire sfruttato. Il carbone serviva infatti soprattutto, non solo per le esportazioni, ma soprattutto per far ripartire le industrie belghe della Vallonia. Belgio che comunque, come anche gli altri paesi nel dopoguerra, viveva comunque una situazione economica difficile, con una disoccupazione, con un tasso di disoccupazione anche abbastanza alto, e tuttavia i lavoratori belga si rifiutavano di scendere in miniera per le terribili condizioni di lavoro che si vivevano. Dunque, nonostante non ci fosse lavoro e ci fosse un alto tasso di disoccupazione, la maggior parte della massa dei lavoratori belga preferiva comunque non scendere in miniera, e dunque il governo belga si trovava in qualche modo nella situazione di dover reclutare appunto persone da fuori, in questo caso dall'Italia, ma non solo. Condizioni di lavoro che ovviamente erano completamente disumane e terribili, e che sicuramente meritano un approfondimento.
1: Il Belgio è stato uno dei paesi meno toccati dalla Seconda Guerra Mondiale, tant'è che il porto di Anversa fu l'unico porto a non essere toccato dalla guerra. E quindi non si trattava, come in Italia, di ricostruire, ma di far ripartire. Perché gli italiani sono stati scelti controvoglia, a quanto pare, a leggere le testimonianze dell'epoca, perché i belgi, che erano organizzati nei sindacati, avevano risposto collettivamente alla chiamata per scendere in miniera dicendogli no, noi in miniera non scenderemo mai più, sostanzialmente. E tanti sono stati i tentativi da parte del governo belga per far sì che i propri concittadini scendessero nelle miniere. Avevano approvato uno statuto del minatore che insomma garantiva certi benefici al minatore. Non bastando, avevano minacciato di fare una coscrizione obbligatoria, quindi anziché creare un esercito, cioè obbligare le persone a far parte dell'esercito, obbligare le persone a scendere nelle miniere. E i belgi comunque sono sempre stati, da un punto di vista sindacale, sempre ben organizzati, e abbastanza organizzati avevano potuto far valere appunto quel rapporto di forza dicendo no, noi non scenderemo. A questo punto il Belgio si pone una questione: come facciamo? E quindi risponde utilizzando i prigionieri di guerra, prima cosa. Quindi fa scendere nelle miniere i prigionieri.

0: familiare?
1: Beh, perché conoscevano appunto il lavoro, sapevano che era un lavoro pericolosissimo, mortale, dove se non morivi per un incidente morivi per malattie respiratorie di lì a qualche anno. Le ragioni storicamente accertate per cui c'è stato questo gran rifiuto è perché non volevano morire in miniera. Erano persone che scendevano a un chilometro sottoterra, dove le temperature arrivavano a 50 gradi, dove lavoravano, se vedete anche le foto su internet, vedrete delle persone che lavoravano nude per quanto faceva caldo, quindi lavorare nudi mentre si utilizzavano esplosivi per scavare, mentre si utilizzavano motopicco, insomma delle condizioni assolutamente precarie, che loro scendevano appunto in questi ascensori fin sotto a un chilometro, che erano degli ascensori non pensati per gli uomini che potessero stare in piedi, ma erano degli ascensori pensati per questi vagoni praticamente di carbone, che erano più bassi rispetto all'altezza di un uomo, e quindi praticamente questi lavoratori si facevano un chilometro in ascensore accucciati. E per far capire un attimino quali fossero le condizioni, cioè ci fu un problema enorme praticamente che non avevano considerato questi padroni di questi charbonnage, appunto di queste miniere, ovvero che molti lavoratori italiani arrivavano, scendevano un giorno in miniera, risalivano e se ne andavano il giorno dopo. C'era un tasso di rotazione di lavoratori pazzesco, ed è anche lì che nasce l'esigenza da parte dei padroni belgi di trovare già dei minatori in Italia, quindi di andare a investigare su delle persone che più o meno già conoscevano il mestiere, perché il turnover era un costo che non volevano permettersi sostanzialmente, quindi anche di pagare un biglietto di andata o poi ripagare un biglietto di ritorno era troppo, e quindi insomma condizioni assolutamente precarie. È da dire che Marcinelle, almeno secondo gli storici, era la miniera peggiore che ci fosse in Belgio.
0: Di quante miniere parliamo in Belgio?
1: Più o meno di charbonnage sono una sessantina di pozzi. Il Belgio è diviso in due regioni, in due grandi regioni, le Fiandre e la Vallonia. In Vallonia c'è ancora tantissimo carbone nel sottosuolo e si estende praticamente per tutta la sua lunghezza, quindi da Liegi fino a Charleroi. Liegi che è al confine con la Germania quasi. E poi al nord, nelle Fiandre, c'era solo una provincia delle Fiandre dove appunto c'erano le miniere, che era la miniera del Limburgo.

0: Radio Andarosso 87.9, 12.06 minuti primi di questo giovedì 3 agosto. Stiamo facendo uno speciale sulla tragedia di Marcinelle, la miniera in Belgio crollata l'8 agosto del 1956. Stiamo facendo in particolare, stiamo trasmettendo un'intervista realizzata con un compagno che abruzzese che vive da tempo in Belgio e che ha studiato approfonditamente la storia della miniera di Marcinelle e in particolare dell'immigrazione italiana in Belgio e del suo rapporto con Marcinelle. Siamo quindi in una situazione assolutamente particolare in cui alla fine del 48 nelle miniere belga lavorano decine di migliaia di italiani, si parla di quasi 100.000 e arrivano insieme ad essi ovviamente mogli, figli e le intere famiglie. I belgi vedono un po' vedono gli italiani come una minaccia, una storia un po' che assomiglia molto a quelle che sentiamo spesso oggigiorno nei confronti degli immigrati a casa nostra, una comunità disposta ad accettare un lavoro mal pagato e insicuro che ovviamente sottraggono quindi nella retorica che domina l'opinione pubblica il lavoro alle maestranze belga e soprattutto non giocano al ribasso in merito ai diritti sul lavoro e soprattutto al salario, lavoratori che appunto vanno a vivere in queste baracche di legno e lamiera che sono degli ex campi di concentramento e già solo questo dà la dimensione della condizione che vivevano i lavoratori all'epoca. Addirittura un'inchiesta del Sole d'Italia, che era un giornale delle Agri gemellato col sindacato cristiano belga, pubblica un'inchiesta proprio negli anni successivi a Marcinelle in cui si denuncia l'impressionante desolazione e la povertà estrema in cui vivono i nostri connazionali, lunghe baracche di colore verde sporco ricoperte di carta catramata, impressione di campo abbandonato per prigionieri di guerra. Una storia comunque, come diciamo prima, dell'immigrazione italiana in Belgio che non parte dagli accordi tra la diplomazia cristiana e il governo belga, ma che prende forma già da prima con modalità abbastanza particolari che molto ricordano anche le modalità degli scafisti e tutto il sistema che gira anche oggi intorno all'immigrazione, quindi una sorta di caporali che vengono fino in Italia a scegliere i lavoratori e li portano in Belgio con la promessa di una vita nuova e un lavoro dignitoso e che poi ovviamente si rivelano per quello che sono, ovvero dei padroni sfruttatori funzionali ovviamente solamente alla speculazione sul lavoro dei migranti.
1: L'Italia doveva garantire, il governo italiano doveva garantire al governo belga 50.000 lavoratori italiani presenti, uno stock di 50.000 lavoratori italiani presenti. Tuttavia non c'era solo questo reclutamento fatto fra governo e governo, questo rappresentava soltanto un terzo praticamente di tutta la migrazione. Gli altri due terzi avvenivano praticamente con loschi figuri sostanzialmente belgi e anche italiani che venivano in Italia e selezionavano le persone direttamente sul posto e nelle province più sperdute dell'Italia del nord, centro e meridionale e delle isole si trovavano appunto della gente che andava, vedeva quali fossero le masse dei disoccupati e proponeva a queste persone dei contratti che una volta firmati appunto dal lavoratore gli avrebbero permesso poi di avere il permesso di soggiorno in Belgio per lavorare soltanto nelle miniere. Quindi alla migrazione controllata da parte dei governi abbiamo la migrazione individuale che superava sostanzialmente da un punto di vista quantitativo quella organizzata dai governi e questo permetteva anche un business legato all'emigrazione incredibile, cioè c'erano praticamente le Easy London dell'epoca, esistevano, ovvero di personaggi belgi accompagnati da italiani che volevano arricchirsi sulle spalle dei propri connazionali che facevano fare delle tessere per iscriversi a queste cooperative e poi gli venivano offerti dei contratti di lavoro. Tutto questo è per dire sostanzialmente che scoprire qual è il numero di persone italiane che stavano nelle miniere belghe è molto difficile. Emigrazione controllata da parte dei governi, emigrazione individuale con questi soggetti che andavano direttamente sul posto ad assumere le persone, poi c'era anche una buona dose di immigrazione clandestina che era che non poteva essere controllata, anche clandestina dalla Francia, per esempio dei lavoratori italiani che stavano in Francia e poi a un certo punto decidevano di andare in Belgio. È difficilissimo ricostruire sostanzialmente i numeri degli italiani all'epoca, però si parla dell'ordine fra le 200.000 e le 300.000 persone. Per quanto riguarda la storia della migrazione italiana in Belgio, non si deve pensare che la migrazione, come abbiamo già detto, inizi con le miniere e finisca con la chiusura delle miniere, tutt'altro. Innanzitutto perché gli italiani dopo la chiusura delle miniere restano sul posto e quindi si cercheranno altri lavori, e poi perché altri settori si sviluppano, altri settori hanno bisogno di manodopera straniera che, seppur non organizzata dai governi, comunque degli altri modi per organizzarsi si trovava. Appunto, abbiamo detto che l'emigrazione organizzata dai governi rappresenta soltanto una parte di tutta l'emigrazione, l'altra veniva fatta appunto con dei contratti individuali. Quindi la seconda ondata migratoria italiana in Belgio è diretta alle industrie. Si era accumulato abbastanza carbone per un tot di anni per poi far partire appunto le industrie siderurgiche ed anche delle industrie manifatturiere che stavano su Bruxelles, ovvero nei quartieri più o meno famosi, uno per una squadra di calcio, ovvero l'Anderlecht. Il quartiere di Anderlecht è il municipio più che quartiere di Molenbeek, che appunto, essendo dei comuni che stanno sul ridosso del canale, c'era un buon livello di industrializzazione e quindi la comunità italiana in Belgio a Bruxelles si trovava principalmente in questi due comuni, perché erano i luoghi dove poi avrebbero lavorato queste persone. Poi ci sarà alla metà degli anni 70, appunto, il Belgio inizia a limitare un attimino queste migrazioni, passatemi il termine, poco qualificate. Spingono quindi affinché vengano dei profili altamente qualificati secondo i loro standard e inizia la selezione di quegli italiani che comporranno il corpo amministrativo europeo, soprattutto a Bruxelles. E quindi arriviamo ai nostri giorni, ovvero la migrazione italiana recente in Belgio, che inizia dal 2000 e poi dalla crisi economica in particolare, che vede profili che vengono descritti dalla narrativa dominante come altamente qualificati, come fuga dei cervelli. Si tratta semplicemente di persone normalissime di tutte le classi, ma in particolare delle classi popolari, che, non trovando un lavoro in Italia, per migliorare la propria condizione di vita, si giocano la carta dell'emigrazione e vengono in Belgio. Insomma, ci sono tanti italiani in Belgio, quindi qualche contatto con qualche parente alla lontana c'è sempre. Qui entrano in gioco tutte quelle che si chiamano le catene migratorie. Il Belgio negli ultimi anni ha visto un ritorno sostanzialmente della recente emigrazione italiana in Belgio. Si parla della comunità straniera più numerosa in Belgio, anche di più di quella marocchina.

0: Prendono 87,9, 12 e 16 minuti. Siamo ancora in onda con lo speciale sulla tragedia di Marcinelle, il crollo della miniera nella cittadina belga vicino a Charleroi l'8 agosto del 56, in cui sono coinvolti su 262 morti ben 136 italiani. Stiamo approfondendo con un'intervista realizzata ad un compagno che vive a Bruxelles già da parecchio tempo e che ha studiato in maniera approfondita la questione della tragedia di Marcinelle e i rapporti soprattutto con la comunità italiana, un rapporto quindi tra comunità belga e comunità italiana che almeno nelle prime fasi è estremamente problematico, perché si guarda ovviamente a quella italiana come un'invasione di potenziali sottrattori di lavoro e soprattutto disposti a lavorare a condizioni estremamente poco vantaggiose, una prospettiva in qualche modo condivisa anche dai sindacati belga, che se da una parte difendono i lavoratori belga e in qualche modo gli impediscono di accettare lavori sottopagati e soprattutto lavori estremamente pericolosi come quello delle miniere, che avevano appunto delle condizioni, come abbiamo descritto, assolutamente disumane e inaccettabili, dall'altra però avevano anche un rapporto abbastanza complesso con la comunità italiana, nonostante poi molte delle persone che arrivavano anche a lavorare nelle miniere fossero anche magari già sindacalizzate in Italia, ma c'era proprio una sorta di politica sindacale che in qualche modo impediva ai lavoratori italiani di prendere contatto con i lavoratori belga e quindi di prendere parte alle lotte sindacali.
1: Alla tragedia di Marcinelle morirono anche 195 belgi sostanzialmente, e quindi uno potrebbe ipotizzare appunto una vicinanza praticamente fra lavoratori italiani e lavoratori belgi, che insomma avesse creato sostanzialmente una solidarietà fra le due comunità. Sottolineiamo che di questi lavoratori belgi la maggior parte venivano dalle Fiandre, appunto, che era la regione povera sostanzialmente del Belgio all'epoca, adesso il contrario, che appunto venivano vissuti proprio come, anche all'interno del Belgio, come una razza inferiore sostanzialmente rispetto ai valloni, e quindi la percezione sicuramente della popolazione vallona autoctona, gli italiani venivano visti, perché così venivano descritti, come delle persone dal coltello facile che rubavano il lavoro ai belgi in qualche modo, anche abbassando i salari, che poi questo sembra in contraddizione con il rifiuto da parte dei belgi del lavoro, ma non lo è, nella misura in cui comunque il fatto che ci fosse un esercito di riserva pronto ad essere utilizzato nelle miniere non faceva cambiare il sistema produttivo belga nella direzione in cui avrebbero voluto appunto i partner sociali e la popolazione. Quindi l'italiano veniva visto come uno straniero, e tale era, al punto che quando arrivavano appunto questi treni di italiani non venivano fatti scendere nelle stazioni centrali delle città, ma venivano fatti scendere nelle stazioni periferiche per evitare dei contatti appunto fra belgi e italiani. Poi che nella vita quotidiana sostanzialmente ci siano state inevitabilmente delle interazioni fra popolazioni locali e migranti appunto italiani non è messo in discussione, questo è chiaro. Delle manifestazioni di solidarietà da parte che poteva essere dei sindacati o dell'allora Partito Comunista belga ci sono state, da dire che però questa solidarietà è stata molto difficile da poter creare, nella misura in cui gli italiani avevano delle forti difficoltà a poter partecipare alla vita politica del paese, del Belgio sostanzialmente, in quanto se partecipavano a una manifestazione, se si iscrivevano a un sindacato, se cercavano appunto di partecipare attivamente alla vita politica, rischiavano di essere espulsi praticamente automaticamente. Quindi c'erano diversi dispositivi repressivi da parte del Belgio verso questa legione straniera, perché erano consapevoli che se si fosse creato un legame forte appunto fra organizzazioni e lavoratori belgi con lavoratori stranieri ci sarebbero stati più gatte da pelare per quanto riguarda il padronato. Alcuni sindacati, anche molto importanti, invitavano proprio gli italiani a non partecipare alle rivendicazioni sindacali, questo in particolare il sindacato di ispirazione cristiana. Il riconoscimento italiano alla causa belga, quando è che arriva con Marcinelle. Dal momento in cui c'è Marcinelle ci si rende conto effettivamente che c'era una classe di sfruttati che stava facendo arricchire pochi. Ci sono tanti aneddoti, tipo che appunto i sindacalisti belgi non potevano entrare nei campi dove erano alloggiati gli italiani, insomma si cercava di creare dei compartimenti. Alla fine i lavoratori riuscivano comunque a crearsi appunto dei margini di autonomia per poter partecipare anche clandestinamente alla vita politica belga. Agli scioperi gli italiani non potevano partecipare, oppure se partecipavano rischiavano grosso. Per esempio qui in Belgio c'era una tradizione sindacale, ovvero che se tu scioperavi il sindacato ti dava metà del salario che stavi perdendo sostanzialmente. Questo non valeva per gli stranieri, e quindi insomma c'erano tutta una serie di dispositivi che facevano in modo di escludere dalla vita politica i lavoratori italiani. Però è da dire che sicuramente mancava una strategia da parte del Partito Comunista Belga e da parte degli attori sindacali nel affrontare politicamente questa questione, ovvero le condizioni di vita di questi lavoratori stranieri nelle miniere. Quello che possiamo dire è che il sindacato belga, l'FGTB, era in prevalenza socialista. Il governo che ha gestito questi flussi migratori era un governo socialista. L'altro sindacato più importante era di ispirazione cristiana, ne abbiamo già parlato prima, era quello che invitava i lavoratori italiani a non partecipare alle vertenze belghe. Il carbone serviva all'industria belga, serviva all'industria belga e serviva al, se vogliamo considerarlo come tale, però nella logica era quello, al sistema paese. Aggiungiamoci che era molto difficile inquadrare politicamente gli stranieri perché non avevano gli stessi diritti politici dei belgi. Tutto questo sono una serie di elementi che ci offrono insomma uno scenario un po' deprimente, per cui il sindacato belga forse non aveva un interesse alla fine della fiera ad inquadrare praticamente questa legione straniera.

0: ultime notizie della notte. Una grave sciagura si è verificata in Belgio nel distretto minerario di Charleroi. Per cause non ancora note, una esplosione ha sconvolto uno dei livelli della miniera di Marcinelle. Il numero delle vittime è assai elevato. I primi cadaveri riportati alla superficie dalle squadre di soccorso appartengono a nostri connazionali emigrati dalla Sicilia. Ecco il primo elenco delle...
1: Maci, che mannate le figlie alla surfare. Io vi domando, perché alle vostre figlie ci facite l'occhio se non possono vedere lo giorno? Perché ci facite le pede se camminano a gran cicune? Non le mannate la surfara, se pa non avete, scippate con una minna, un pazzo di mascina per saziarle.

0: Parlate dello 87.9, 12.26, ancora in onda con lo speciale sulla tragedia di Marcinelle, il crollo della miniera in Belgio l'8 agosto del 56, dunque una tragedia in qualche modo annunciata che ha le sue radici già negli anni precedenti, ha le radici in un'immigrazione incontrollata e forzata non solo dall'Italia, anche da altri paesi, ma specialmente dall'Italia, per andare a lavorare in queste miniere in condizioni veramente, veramente pietose, con la complicità involontaria o meno dei sindacati. E si arriva dunque al momento della tragedia, una tragedia in cui già dopo, subito nei momenti successivi c'è molta confusione, c'è una famosa foto di Marcinelle nei momenti appunto immediatamente dopo la tragedia, in cui si vedono centinaia di persone ammassate sul cancello di quello che sembra veramente un campo di concentramento, invece all'ingresso della miniera, con la polizia che sbarra l'entrata e che anche in malo modo non fa entrare i familiari delle vittime che volevano appunto informazioni sui propri cari, e subito dopo si avvia quella che è una vera e propria macchina del fango, o meglio una macchina per sviare l'attenzione dalle vere responsabilità, perché la tragedia viene attribuita all'errore umano del famoso testimone chiave, che è Antonio Iannetta, un ingabbiatore che finisce sotto processo per catastrofe nel 1959, che avrebbe parlato male francese e dunque ci sarebbe stato un malinteso con l'ingabbiatore del livello superiore. Cosa che non è assolutamente vera, perché in realtà la comunicazione avveniva in maniera non verbale, dunque questa cosa non poteva essere vera, tant'è che la sentenza poi per i giudici di Charleroi, la tragedia di Marcinelle si risolve solamente in un errore involontario, e la sentenza di primo grado assolve tutti. C'è un unico condannato, che è l'ingegnere capo Callicis. La condanna è lieve, ma secondo gli stessi minatori le sue responsabilità sono limitate, perché le responsabilità sono ben altre e sono da ricercare a livello sistemico, per cui per molte famiglie questo processo si rivela un processo beffa.
1: Questa del lavoratore che non capiva la lingua, dell'errore umano nella tragedia che avrebbe determinato tutto il resto, è una sciocchezza, perché dal basso della miniera all'alto della miniera comunicavano con una serie di campanelle, quindi questa colpa che era stata data a questo Antonio Iannetta di non aver capito i segnali perché non capiva bene il francese è una stupidaggine, è una narrativa che si è imposta. E da lì la colpa ricade sul molisano ignorante che non sapeva il francese alla fine della fiera. Dopo la commissione d'inchiesta il giudizio è stato al direttore praticamente della miniera, però gli è stata data una cosa come 6 mesi, 7 mesi e niente sostanzialmente. Cioè non si può parlare di negligenze, si deve parlare di un calcolo economico, scientifico, di dire quanto mi costerebbe mettere in sicurezza quell'impianto, fai un calcolo di costi e benefici e opti per la soluzione cosiddetta razionale, ovvero di poter scegliere di non investire nella sicurezza perché il gioco vale la candela. Perché se erano morti nella miniera di Marcinelle 500 operai nei 10 anni precedenti, evidentemente si poteva continuare così. E quindi più che di negligenze direi di una politica aziendale. Diciamo che il problema della sicurezza dopo Marcinelle non si è posto eccessivamente, nella misura in cui di lì a qualche anno sarebbe partito il processo di smantellamento del settore estrattivo. Quindi anche poter fare un paragone fra pre e post Marcinelle non avrebbe tanto senso. E da quel che mi risulta non ci sono stati sicuramente in quegli anni dei cambiamenti epocali. L'avvenimento è rimasto impresso nella memoria perché se ne è parlato, perché è arrivato a coinvolgere anche appunto il re, la regina, ed è lì che nella memoria pubblica appunto belga, ed è lì che c'è il riconoscimento, o almeno si dice che ci sia stato il riconoscimento della comunità italiana da parte del popolo belga. E parallelamente a una inchiesta amministrativa fu istituita una giudiziaria con degli esperti con l'obiettivo di scoprire delle eventuali colpe da un punto di vista penale. Queste due commissioni non portarono nulla di fatto, se non a delle considerazioni, ovvero che ci furono delle infrazioni minori al regolamento della miniera, cioè il fatto che fu verificato che i pozzi erano in uno stato di disuso e che insomma si erano resi conto che la miniera di Marcinelle era la peggiore sostanzialmente in Belgio. Però oltre a queste considerazioni non si è arrivata né a una condanna giusta di chi sarebbe dovuto essere condannato, ovvero chi aveva calcolato tutti quei rischi e non aveva fatto nulla per evitare che si producessero nuovi incidenti, né quella che si dice sempre una condanna esemplare verso qualcuno. Insomma, non ci fu nessuna testa rotolò. I diritti che si aprirono per i familiari delle vittime erano tutti diritti provenienti dal Belgio, sostanzialmente dal sistema di sicurezza sociale belga. Quindi le vedove appunto ricevevano una pensione di reversibilità per la morte del marito, più una rendita legata al fatto che il proprio marito fosse morto in seguito a un incidente di lavoro. Però erano tutte prestazioni legate al Belgio. L'Italia non ebbe un ruolo particolare nel gestire il post Marcinelle. Le famiglie da parte dell'Italia non si sono sentite particolarmente accompagnate, secondo anche quello che raccontano è così. Poi appunto, come abbiamo detto, l'accoglienza in patria, visto lo stato di povertà assoluta che c'era, venivano visti come degli arricchiti sostanzialmente. Dal lato italiano sembrò che la classe dirigente si fosse risvegliata sostanzialmente e avesse detto: ok, basta inviare praticamente persone a morire nelle miniere belghe. Gli accordi con il Belgio vennero sciolti e subito dopo però vennero aperti i canali per mandare gli italiani in Germania dal 1956. Quindi la migrazione italiana in Germania inizia nel 1956, quando finisce quella in Belgio, teoricamente, ma non è vero. E il Belgio dal canto suo, visto che non c'erano più italiani, si trovò costretta praticamente a bussare ad altre porte, e quindi il 1956 coincide con gli accordi fra il Belgio e la Spagna, il Belgio e la Grecia, per importare manodopera straniera. Queste sono state le reazioni dei due governi: da un lato dell'Italia di cambiare semplicemente destinazione d'uso dei propri cittadini, da parte del Belgio di trovare altre legioni straniere. E sull'opinione pubblica italiana la vicenda di Marcinelle ebbe un eco, però questa rabbia non fu tradotta verso una rabbia popolare verso chi era responsabile di questa deportazione sostanzialmente, perché non successe. Probabilmente fu giocata più che altro una retorica di tipo nazionalista in quell'occasione, dando la colpa ai belgi probabilmente per quello che era successo, senza che chi aveva firmato questi protocolli si prendesse appunto la responsabilità di quanto fosse successo. È giusto identificare la Democrazia Cristiana appunto come attore principale di questa deportazione, e da dire che anche il Partito Comunista anche non aveva escluso a prioristicamente questa emigrazione verso il Belgio quando era il caso di discuterlo, perché lo vedevano anche come un'occasione per rinsaldare i legami fra la classe operaia belga e la classe operaia italiana, e anche per l'obiettivo del pieno impiego, e insomma, pur mantenendo sempre delle grandi perplessità e non condividendo mai l'entusiasmo, voglio dire, della Democrazia Cristiana, che dice appunto imparate le lingue e partite, il Partito Comunista al momento di decidere come gestire la vicenda, insomma nel 1946 aveva ancora un peso specifico importante e partecipò appunto a questi negoziati con il Belgio.

0: Radio Andello 87.9, 12.40 di questo giovedì 3 agosto, ci avviamo verso la conclusione di questo speciale che stiamo trasmettendo sulla tragedia di Marcinelle, il crollo della miniera in Belgio, nella cittadina belga. L'8 agosto del 56, in cui perirono 262 persone, tra cui 136 italiani, e chiudiamo con una panoramica sulla situazione di oggi, sul Bois du Cazier oggi, quello che si trova oggi nel sito di Marcinelle, che nel 1990 viene classificata monumento storico grazie alla pressione di un vasto movimento di opinione pubblica composto da associazioni di ex minatori e cittadini. Il nuovo sito, grazie ai finanziamenti europei della Regione Vallonia, apre nel 2002, dopo che c'era stato il pericolo che venisse completamente smantellato per far posto ad un centro commerciale. L'anno scorso ci sono state anche le celebrazioni per i 60 anni dalla tragedia, ma il problema è che, a differenza di quanto accade per esempio per altri siti come quello dei campi di concentramento dei nazisti, dove si respira giustamente, ha ragione, un'aria pesante, perché sono luoghi di tragedia, sono luoghi dove si deve ricordare, si deve toccare con mano la catastrofe che sono stata tanto i campi di concentramento quanto lo dovrebbe essere anche Marcinelle. Invece, visitando insomma la miniera, si ha una percezione che è un po' diversa, poiché è un po', diciamo, l'unico centro aggregativo del paese, e così viene utilizzato non solamente come luogo di ricordo, dove comunque è possibile visitare il sito e incontrare i testimoni, o comunque insomma vedere anche le attrezzature e ciò che ha causato la tragedia di Marcinelle, ma può anche succedere che ci siano magari delle feste o comunque delle iniziative a scopo ludico culturale, e che ovviamente ci sia quindi una volontà politica di far emergere con chiarezza e con nettezza quello che fu la tragedia di Marcinelle, e cioè che fu una tragedia che porta ovviamente il nome del patronato, che non fu assolutamente colpa come si fece credere all'inizio, delle incomprensioni per i lavoratori, e soprattutto si tende un po' a nascondere sotto il tappeto quello che è stata l'esperienza dei minatori in Belgio. Un'esperienza tragica che avviene nel dopoguerra, quando si comincia già a parlare di stato sociale e di rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori, una storia che purtroppo troppo spesso viene dimenticata, e che è giusto appunto dare voce dai microfoni liberi come quelli di Radio Onda Rossa. Andiamo in onda con l'ultimo pezzo dell'intervista realizzata ad un compagno abruzzese che vive da tempo in Belgio.
1: Se vi recate a Marcinelle potrete appunto vedere questo sito, che prima era dove c'era la miniera appunto, e adesso c'è questo sito turistico che vuole ricordare un attimino quello che era Marcinelle. È interessante perché è stato recuperato di recente quello spazio che rischiava di essere asfaltato e di farci sopra il classico centro commerciale. È lì che qualcosa si mosse nei primi degli anni 90. Ci furono comitati cittadini composti da storici, cittadini, ex minatori, insomma, per recuperare questo sito minerario. È stato recuperato, però non è detto che a tutti possa piacere come è stato pensato sostanzialmente, perché è abbastanza leggero come luogo. Bisogna immaginare che Marcinelle è un comune attaccato a Charleroi, ma è una periferia nella periferia, e quindi si trova di tutto un po' lì. Se c'è per esempio una festa cittadina, la si fa presso il sito minerario, quindi perde anche un attimino non è un luogo della memoria, ecco. Se si casca il sabato sbagliato si rischia di trovare i gonfiabili, speaker alla radio che invita a comprare i biglietti per questa o quella lotteria, depotenziato come luogo, eccetera. C'è anche una logica di business dietro, è effettivamente l'unico punto turistico di quella zona. Insomma, ci sono degli interessi che non è detto che coincidano con la volontà di garantire un'analisi e una riflessione su quello che è stato. Sicuramente un luogo come quello, che è il fiore all'occhiello del potere politico belga vallone, che significa parlare appunto del Partito Socialista, che è un partito di governo da sempre in Belgio, sicuramente non permette dei margini di manovra politici o un'analisi che permettano appunto di sviluppare una riflessione interessante su quello che rappresenta oggi Marcinel. Quindi come viene gestito il sito è assolutamente coerente secondo me con la visione politica della classe dirigente belga. Come viene gestita Marcinel, appunto, come viene gestita la comunicazione e riflessione intorno a Marcinelle sicuramente attualmente funzionale, voglio dire, agli interessi di chi appunto produce quel discorso. E se posso fare un esempio sulla percezione di Marcinelle in Italia e su come è stata giocata appunto questa carta di Marcinelle, che è stata giocata molto di recente, voglio dire, è stata utilizzata in chiave nazionalista, tant'è che Marcinelle, il più grande politico che ha spinto per creare un immaginario intorno a Marcinelle è stato l'ex repubblichino Mirko Tremaglia, nel senso, quando era ministro per gli italiani all'estero nel 2001, lui aveva chiesto e ottenuto che Marcinelle diventasse appunto la giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. E in un suo passaggio, lui, durante questo discorso fatto a Marcinelle, lui diceva che la tragedia di Marcinelle andava al di là delle divisioni politiche e sindacali, che questi eventi della storia d'Italia hanno contribuito a rinforzare il senso di unità nazionale. Ed è lì che capisci quanto sia fondamentale, cioè, di vedere la storia effettivamente come un luogo di battaglia per far sì che appunto che noi possiamo avere un punto di vista su questi grandi eventi e di sottrarlo a queste persone che sicuramente hanno più mezzi e più possibilità di poter produrre un discorso su determinati eventi. Se si fa un'attenta analisi storica e si fa un'analisi, si propone un discorso, qualche responsabilità salta fuori. E quindi probabilmente il fatto di cercare di dimenticare quello che è stato Marcinelle e quali sono stati i costi del miracolo, il cosiddetto miracolo economico italiano, può essere un attimino scomodo per chi aveva delle responsabilità sostanzialmente. E poi c'è anche un elemento, voglio dire, di colore, perché c'era la professoressa Anna Morelli, che è questa storica italo-belga che si è occupata molto della tematica, e quando lei sollecitava le istituzioni italiane a cercare di ricordarsi questa Marcinelle, e gli rispondevano praticamente che non era, che l'Italia ormai era la sesta potenza economica al mondo e che non aveva più tempo per interesse a ricordare il suo passato da miserabile. In Belgio è interessante secondo me invece, per esempio, ricordare la questione di come viene commemorato l'evento, perché ad esempio l'anno scorso c'erano i 60 anni dalla tragedia di Marcinelle e i 70 anni dall'accordo fra Italia e Belgio per il cosiddetto scambio manodopera carbone. E in Belgio la tragedia di Marcinelle e il ruolo della comunità italiana in quel periodo viene praticamente visto come un sacrificio collettivo, che però ne è valsa la pena perché ha permesso sostanzialmente l'integrazione degli italiani in Belgio. Il simbolo di tutta questa vicenda è l'ex primo ministro belga, ancora una personalità di spicco qui in Belgio, che si chiama Elio Di Rupo e che era figlio di un minatore abruzzese che morì in Belgio, non in miniera ma in un incidente stradale, e che questo figlio di minatore italiano, proveniente dal luogo simbolo, cioè di vicino Manoppello sostanzialmente, è riuscito a diventare primo ministro. Quindi praticamente un sacrificio collettivo che ha permesso da un lato l'integrazione italiana e dall'altro addirittura l'emergere praticamente di personalità di spicco sostanzialmente. Però è anche qua è un altro mito bello e buono, nel senso, cioè questo dell'integrazione degli italiani, perché non è un caso se adesso non solo la nuova migrazione ma anche la vecchia migrazione o i figli della vecchia migrazione italiana, il tasso di disoccupazione fra gli italiani rispetto al Belgio è doppio rispetto a quello dei belgi. Quindi sostanzialmente ci sono ancora strumenti in mano a chi determina a chi vuole determinare le sorti dei popoli, per escludere determinate comunità oppure per integrarle nel settore di cui hanno bisogno quando ne hanno bisogno. E quindi parlare di un'integrazione degli italiani oppure il modello che i marocchini dovrebbero seguire, cioè ispirandosi al modello degli italiani, è una scemenza anche questa. Parlare di integrazione dipende che cosa intendiamo integrazione. Se si parla di un'integrazione da un punto di vista religioso, ok, ma non è quello che ci interessa particolarmente. Gli italiani vivono ancora nella periferia del Belgio, nella periferia della periferia, grandi tassi di disoccupazione e di non impiego, le coordinate che ti dà chi ti produce il discorso pubblico qui in Belgio è gli italiani, è una comunità integrata perché c'è il primo ministro, perché parlano la lingua e via discorrendo. Però se poi vedi tutti gli altri aspetti ti rendi conto che c'è una forma di gerarchia, di scala in cui gli italiani ricoprono sempre il ruolo di una popolazione straniera.
2: Probabilmente uscì chiudendo dietro a sé

0: in corpo. Radio Andarosso 87.9, 12 e 54 minuti primi di questo giovedì 3 agosto 2017. Chiudiamo qui lo speciale su Marcinel, sulla tragedia di Marcinel, dove morirono 262 persone, di cui 136 italiani, nella miniera di Bois du Cazier in Belgio, vicino Charleroi, l'8 agosto del 1956.
1: L'America era allora Carmei G.I.
0: Abbiamo trasmesso l'intervista realizzata dalla nostra redazione ad un compagno abruzzese che vive da tempo in Belgio ed ha studiato approfonditamente la vicenda di Marcinel. Siamo partiti dall'episodio per parlare poi anche del contesto sociopolitico in Belgio, in Italia in quegli anni, gli accordi fra la Democrazia Cristiana e il governo belga, il rapporto tra la comunità belga e quella italiana, un parallelo tra l'immigrazione italiana e la percezione anche degli italiani all'estero e come vengono percepiti i migranti qui in Italia ai giorni nostri, per poi passare alle condizioni di lavoro, alle complicità, ai silenzi dolosi dei sindacati belga sulle condizioni di lavoro nelle miniere, le commissioni d'inchiesta successive alla tragedia, il nulla di fatto nell'assunzione di responsabilità politiche e tecniche sulla tragedia di Marcinel, e per finire la situazione di Marcinel oggi, come viene gestito il sito e la percezione che vi è sia nell'opinione pubblica italiana che in quella belga.
1: Continuo ed ossessivo che fai.
0: Tra poco l'intera intervista integrale sarà disponibile anche in podcast sul nostro sito www.ondarossa.info.
1: Dei grattacieli, il bosco, città di
0: vi ricordiamo anche i contatti di questa radio, lo 06 49 17 50 per chiamarci, il sito www.ondarossa.info per trovare appunto tutti i podcast delle trasmissioni dei redazionali e tutte le news relative a Radio Onda Rossa e le modalità per sostenerla, il nostro indirizzo mail che è ondarossa@ondarossa.info. E per sottoscrivere questa radio e per far sì che continui a trasmettere senza padrini e senza padroni, come fa ormai da 40 anni e speriamo per altri 400, potete sottoscrivere al conto corrente postale 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56 00 185, Roma. Ancora qualche minuto di musica prima del consueto GR dell'ora di pranzo alle ore 13.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile campare.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internata le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni, fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176 Roma.
3: This is Blues Power.
4: And this is the last transmission per questa stagione. Che ho fatto?
5: C'è
4: il microfono.
5: C'è il microfono.
4: Funziona?
5: Hai fatto un corso?
4: Oh yeah.
5: Quando l'hai fatto? No? Non lo sapevo.
4: C'ho, come si chiama? M3, non so.
5: L'M3. Sembrava M2.

0: E quindi ultima trasmissione.
1: Diciamo ultima trasmissione della stagione Spider. E la primavera estate 2026. Che la cominciamo con mestamente. Oggi
0: sì.
1: Non c'è più Anubi, il nostro compagno Anubi. Una vita, sì, una vita di militanza, abbiamo fatto un tratto di strada insieme ed è stato bellissimo, è stato bellissimo.
0: È stata una delle prime persone che ho conosciuto qui a Roma quando arrivai. E così. Uno di quei liderini di quella stagione che è rimasto più coerente con le sue. Le sue idee. No, allora a questo punto diamo la notizia che domani ci saranno i funerali, domani al Verano alle 11 alla Sala Mater Admirabilis. Domani mattina qui in radio lo ricorderemo con uno spazio all'interno della rassegna stampa.
1: E allora questa trasmissione la dedichiamo a lui e a chi gli ha voluto bene.
0: Eh sì, doveroso. E, trasmissione senza una scaletta, eh? Boh, vediamo di inventarcela piano piano. Intanto io ti propongo questo Thelonious Monk e Honeysuckle Rose.

0: Ascolti Radio Onda Rossa 87-900 della modulazione di frequenza. Questa sera Blues Night va in onda di venerdì, e quest'anno abbiamo alternato venerdì e sabato, esatto. E quindi probabilmente sentirete questa replica domani,
1: forse, se dipende se mi ricordo di metterla in programmazione.
0: Ecco, quindi X, senti, pescando dalle norme, dalla base di Blues Night, trasmissioni passate, brani messi da parte, c'è questo Long Walk to DC, che sarebbe la lunga marcia verso Washington, per reclamare i diritti civili. A cantarla sono The Staple Singers.
1: Sentiamola.

0: Bene, Radio Andalusa Blues Night, e proseguiamo questa trasmissione senza un po' una
1: ci distraggono
0: e ci prendono pure il computer.
1: Signore, non tocchi nulla
0: qua, che ci, mi serve.
1: Stava registrando l'altra stanza, stavamo meglio. E invece è interrotto, sì.
0: Dai, allora.
1: Bella maglietta.
0: Stiamo un po' pescando dalle puntate precedenti, diciamo.
1: Un po'. Tutto, sì.
0: E la puntata numero 168 l'abbiamo dedicata a Gil Scott Heron.
1: Oh, sì, bravo, lo stavo vedendo anche io. Quale vorresti mettere?
0: Metterò Lady Day e John Coltrane.
1: Esattamente.

La dedichiamo a Sly and the Family Stone. E ci andiamo a risentire questa Don't Call Me Nigger Whitey.

0: Radio Andalusa, Blues Night.
1: Però bellissimo questo, un pezzo fondamentale della musica per la lotta dei, dei diritti civili e umani. Il, non chiamarmi negro, Whitey è il, sì, il dispregiativo che usano i neri per, verso il bianco.
0: Così come il
1: chiamarmi bianco nero.
0: Dispregiativo per nero.
1: Esatto, è uno dei primissimi gruppi misti come di diversi colori e sesso, no?
0: Sì.
1: E quindi ha fatto
0: seminale
1: la storia, sì, esatto. Sì, sì.
0: Beh, faccio, continuo io?
1: Se vuoi sì, io sono. Cambio totalmente registro, se vuoi.
0: Un po' pure io,
1: allora, vai, fammi sentire.
0: Perché la trasmissione numero 266 l'abbiamo dedicata a James Senese.
1: Napoli Centrale.
0: Napoli Centrale, ci andiamo a sentire questo Campagna.

0: alle battute finali. Eccolo.
1: Dovremmo metterlo più spesso questo brano.
0: È bello, a me piace molto.
1: Cambiamo registro. Sarah Vaughan e Clifford Brown.

0: Benissimo, Sarah Vaughan, Clifford Brown, You Are Not the Kind. E adesso Spider, io metterei Sam Cooke.
1: E vai. Chi sono io per dirti di no, Susan?
0: E allora.

0: Ascolto Radio Onda Rossa Blues Night e www.ondarossa.info
1: e per poter vedere tutto quello che la radio produce in nelle varie settimane, la varia programmazione.
0: È un bel navigare in questo sito, è anche facile.
1: Trasmissioni
0: poi
1: musicali, ma anche redazionali, nonché la possibilità di sottoscrivere alla radio.
0: Senti Spider, qui c'è I've been loving you too long che mi sta guardando. Oh, ecco, cosa con il cursore va.
1: Io direi di premere quel play.
0: È andato. Non è andato.
2: I've been

0: Era proprio quello che
1: è andata così, mettiti in coda
0: e vabbè,
1: è andata. Everybody is somebody, questo non sapevamo mettere, la mettiamo.
0: La mettiamo da capo?
1: La mettiamo pure da

0: Radio Onda Rossa, le 22:53, ci siamo quasi, però sì,
1: in questa mescolanza di generi, ritmi, musiche, e io
0: questo
1: metto Tom Waits.

sul pianoforte di Tom Waits ci avviamo a mettere l'ultimo brano per quanto riguarda questa sera. E guarda, sono stato fortunato perché cercando tra le nostre cartelle ho trovato questa Change Is Gonna Come, brano di Sam Cooke che forse sono riuscito a cantare una volta prima di morire, che andrà su un album postumo, uno dei brani più significativi nella storia della canzone e per molti è uno dei più grandi brani mai incisi. È significativo, fece il suo impulso nella battaglia dei diritti civili del movimento afroamericano, è un impulso straordinario. E Spike Lee la mette nella scena del film dedicato a Malcolm X, nella scena finale della bara che si avvia del carro funebre che si avvia al cimitero. Questa abbiamo in una versione di Otis Redding e ce l'ascoltiamo con piacere.

0: questo sì, è l'omaggio che fa Otis Redding a Sam Cooke dopo la sua morte.
1: Questa trasmissione l'abbiamo dedicata ad Anubi, un compagno che abbiamo conosciuto.
0: E a chi vuole bene.
1: E a cui volevamo bene. E domani alle 11 ci saranno i funerali al cimitero del Verano, alla sala Mater Admirabili. Scrivo chi lo volesse salutare per l'ultima volta. Ci troviamo lì. E domani dai microfoni della radio dedicheremo la mattinata a un saluto e un ricordo prima del funerale. Io direi che è ora di sentirci Nina Simone. I wish I knew how it would feel to be free.

0: Caliguri.
1: Ebbene, l'ultimo puntata per quanto riguarda questa
0: quest'estate, questa stagione.
1: Questa stagione. Sì, ma metteremo le repliche. Continuate a sentire.
0: Suonerà come una minaccia.
1: Ah sì, sì, è una minaccia.
0: Anche due volte a settimana.
1: Sicuramente il venerdì sera e il sabato ora di pranzo.
0: Sapete cosa fare.
1: E quindi buonanotte, buon'estate.
0: Buon'estate.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

sistema verso il mondo.

lo sento. Il pelo alto. Il reverbero non c'è bisogno, basta che alzi il volume. Sei bello sotto la cassa. Sì, ha voglia. Parecchio.

shot a gun.

0: Andiamo, che ore sono?
1: No, gli ho detto a tutti alle 5:30, falli arrivare.
0: Ciao, benvenuti, siamo in diretta su Radio Spin Time dal presidio, su Radio Onda Rossa, sempre live in streaming, tutto questo tempo, per sempre, forever. E niente, stiamo ascoltando il soundcheck di Maria Violanza. Che facciamo ora? Tu vuoi far sentire il soundcheck o mettiamo delle musichette del popolo? Mettiamo un po' di musichette del popolo, intanto intrattienici che io devo scaricare un attimo il drive.
1: Ma come intrattienici?
0: Il driver, il drive, il running man.

った。

Dibattito, introduzione di Gaza Freestyle. Clara Osma, attivista per ISC Meste, Palestina e Lire. Fioralba Duma, attivista per ISC Meste, Palestina e Lire. Renal Dici, autore dell'invasione degli extraterroni. Tony Lapicella, Global Submund Flottiglia. Modera Anton Nazerai Spin Time. Dopodiché proiezione della Nave Dolce dalle 21 con la presentazione del regista Daniele Vicari. In collegamento mi dicono. E poi basta, poi andiamo a nanna. E poi dormiamo perché qua il caldo è caldo.

0: E ascoltiamo qualche estratto dall'assemblea di ieri.
1: Tutte e a tutti, sono molto onorata della presentazione. Allora, è chiaro che è inutile quasi partire dal comunicato di Investire SGR. Un comunicato intriso di ipocrisia, di motivazioni burocratiche, che però elude una questione fondamentale. Questo era un immobile pubblico che attraverso processi di cartolarizzazione è stato svenduto a un fondo immobiliare e questa è l'occupazione di questo immobile, l'ha restituito alla sua funzione pubblica. Questo immobile è figlio di quegli tsunami tour che dentro questa città hanno restituito il diritto all'abitare, il diritto alla città a migliaia di persone che da anni l'attacco della politica bipartisan che non vuole comprendere che il diritto all'abitare non è compatibile con la finanziarizzazione dei territori, con la finanziarizzazione delle città, con la svendita del patrimonio pubblico al migliore offerente. E da questo punto di vista diciamo che quello che è accaduto qui a Spintime, lo vogliamo dire, è figlio del fatto che l'amministrazione ha avuto poco coraggio in questi anni a opporsi alla protervia delle proprietà che vogliono determinare il futuro urbanistico e abitativo di questa città. È successo quello che è successo, allora dobbiamo andare avanti. E come si va avanti? Tutti e tutte insieme, costruendo un percorso comune, perché lo hanno detto più interventi. Quello che è successo qui non è un problema esclusivamente di Spintime e gli spazi occupati in questa città, gli spazi sociali e gli spazi abitativi si difendono attraverso un percorso comune, collettivo e coeso che sappia affermare un modello di città differente rispetto a quello che vogliono propinarci. E allora ci sono due questioni sul piatto che vorrei affrontare. La prima, la questione delle soluzioni. Si dicevano le soluzioni alloggiative. Noi dobbiamo avere massima vigilanza tutti e tutte insieme sulle soluzioni per gli abitanti e gli abitanti di Spintime. E vorrei dire una cosa, non esistono fragilità sociali. Tutti gli abitanti e gli abitanti di Spintime sono fragili dal punto di vista economico. Non facciamo dividere questo popolo, non accettiamo divisioni. Tutti e tutte devono avere una casa e una soluzione dignitosa e definitiva. E ci deve essere un percorso di soluzione anche rispetto alle realtà sociali che stavano dentro questo spazio e la cui perdita per il quartiere sarebbe ovviamente un vulnus che non ci si deve permettere in una città che ha tutti i problemi e le carenze di cui dicevamo. E allora il secondo punto, il modello di città. Mentre affermiamo che Spintime deve ritornare pubblica, mentre difendiamo le occupazioni e gli spazi sociali, dobbiamo vigilare con attenzione su ciò che accade in questa città, dove la rendita sta facendo calare milioni di metri cubi di cemento in quelle che erano anche proprietà e suoli pubblici. Noi non ci possiamo permettere questo aspetto. Se noi vinciamo questa battaglia, lo facciamo se impediamo un progetto come quello dei mercati generali. Lo facciamo se difendiamo, se smettiamo di vendere le case popolari. Lo facciamo se tutto quello che è stato regalato alla finanziarizzazione ritorna ad essere della città e si afferma con coraggio che il diritto all'abitare viene prima del diritto alla proprietà privata, del profitto e quant'altro. E allora, per costruire questo percorso insieme, abbiamo davanti diversi appuntamenti e momenti che possiamo attraversare insieme per affermare di quale città abbiamo bisogno e per continuare a tenere viva l'attenzione. Perché lo voglio dire, sulle nostre occupazioni abitative manterremo la massima vigilanza, alzeremo ancora di più l'attenzione, perché quello che è successo a Spintime non può e non deve ripetersi. Non consentiremo alla destra o a chi che sia di trasformare chi abita in questa città in carne da macello di una campagna elettorale crudele e becera. o di manovre politiche di qualsiasi sorta. E allora, il 5 settembre, il corteo per Renato Biagetti, a 20 anni dal suo omicidio fascista. Saremo nelle strade per affermare quale modello di società noi vogliamo. L'8 settembre a San Basilio, dove Fabrizio Ceruso, un giovane ragazzo, fu ammazzato dalla polizia nel corso dello sgombero di massa delle case di San Basilio. E l'11 e 12 settembre tutti e tutte invitate al festival Figli e Figlie della Stessa Rabbia, in cui continuare a costruire un percorso sociale e politico che sia autonomo e indipendente dentro questa città. E allora dico ai compagni e alle compagne, a chi sta qua, che nelle iniziative, nelle strade dove Spin Time deciderà di esserci dentro la città, anche noi ci saremo. Alla lotta e ci vediamo in città!

Ha schiappato, ammazzato e l'ha già vista la strada pagata. Fa che batta a mamma e non è giusto che poti niente trucco. Le ritti scende volte cagli, ma niente sa giusto. No, non me lo spiego, occhio però

insomma, che ci volevano sgombrare lo sapevamo da molto, ma mai, mai ci saremmo aspettati che lo avrebbero fatto in questo modo, sulla tragedia delle persone in maniera così vigliacca. Io ancora oggi mi chiedo, se lo chiedeva anche prima Paolone, come mai nel momento in cui i vigili del fuoco hanno rilevato che fosse tutto quanto a posto, come mai noi non siamo riusciti ad entrare? E questa è una domanda che ancora mi pongo, che secondo me fa molto riflettere. Pensavano di dividerci, pensavano di piegarci, ma hanno ottenuto l'esatto contrario. In questi giorni, alla loro vigliaccheria, alla loro tristezza becera, abbiamo risposto come sappiamo rispondere noi, costruendo un mondo diverso, un mondo migliore. In questi 8 giorni abbiamo costruito un presidio medico, cultura, arte, cinema, teatro, cibo buono e tante altre cose, perché mentre chi utilizzava il potere per non farci entrare dentro casa nostra, noi utilizzavamo la solidarietà per prenderci cura delle persone, perché noi siamo questi ed è questa la nostra differenza. Con la nostra lotta, con i 13 anni di sacrificio che avete fatto voi occupanti, siamo riusciti a vincere la battaglia per il diritto all'abitare, abbiamo difeso la dignità delle persone. E adesso voglio parlare a Spina, alla mia famiglia, ai miei vicini, a coloro che mi hanno insegnato a lottare più di chiunque altro. Guardatevi intorno, guardiamoci tra di noi, guardiamo cosa siamo riusciti a costruire in questi 13 anni. Ce l'abbiamo quasi fatta, ragazzi, perché 13 anni di vita non li cancella nessuno, non li cancella uno sgombero, non li cancella un cordone della polizia qua davanti. Spin Time siamo noi, è dentro di noi, in ogni posto ci porteranno, noi saremo Spin Time, perché lo diciamo spesso, ci sono spazi che cambiano la vita e qua è davvero successo questo. Permettetemi però una cosa, con anche il sindaco qua di fronte sulla questione abitativa, siamo estremamente positivi, ma penso che insomma gli abitanti e le abitanti abbiano bisogno di certezze, perché si sta giocando la loro vita, quindi insomma pretendiamo che queste case esistano, ma soprattutto che si faccia un ragionamento all'interno del quartiere, perché non si può sradicare la comunità di Spin Time, cioè la vita dei bambini che è stata costruita qua, ci sono le vite delle famiglie, e soprattutto io penso che noi dobbiamo metterci a tavolino e trovare una sistemazione affinché parte abitativa e parte sociale continuino a coesistere in un altro spazio. E allora abbiamo vinto la battaglia per il diritto alla casa, ma mentiremmo se dicessimo che non volevamo di più. Questo palazzo lo volevamo e lo vogliamo ancora, perché Spin Time non è solo la battaglia di Spin Time, è la battaglia per una città dove le persone valgono davvero più del profitto, dove le persone che non possono permettersi un affitto non vengono lasciate per strada, è la città dove un fondo di investimento non decide sulla vita delle proprie persone. Allora lo voglio ricordare, perché magari se lo dimentichiamo, i nemici ci sono, hanno dei nomi precisi, da investire SGR che da anni non fa altro che speculare su questo palazzo, soldi su soldi, miliardi, ma quando vi stancate le magnate la testa nostra. E allora gli spicci che ci date, i 50.000 euro che ci date per sistemarci, ve li potete pure tenere, la nostra dignità ce l'abbiamo noi e voi ce l'avete, non avete fatto altro che togliercela. E allora, noi quindi non possiamo accettare tutto questo, non possiamo permetterci che esistano dei poteri finanziari che vanno oltre, che dicono di no in fila al prefetto, al comune, alla chiesa, ma in che mondo viviamo? Nel senso, la finanza sta prendendo più potere della politica e questo è un problema della democrazia che riguarda tutte e tutti noi. Questo, mi rivolgo di nuovo al sindaco, non vogliamo, non fermiamoci, andiamo avanti, percorri ogni strada possibile affinché questo spazio diventi, ritorni ad essere un bene pubblico come abbiamo fatto noi per 13 anni. E faccio lo stesso invito, lo faceva prima Chiara, a tutto il campo largo, alle forze politiche, ai candidati, ai sindaci, a chi vi pare, facciamo la stessa lotta, perché è la lotta che riguarda tutti e tutte noi. Non possiamo permettere che il capitale vinca sulla politica, vinca sulla democrazia e che ci renda impotenti. Se investire pensa di aver chiuso questa storia, si sbaglia di grosso. Ha chiuso una trattativa, non ha chiuso di certo la lotta. Pensava che noi stessimo difendendo un palazzo, stavamo difendendo un'idea di città, un'idea di vita bella. E noi allora continueremo a chiedere una cosa semplicissima: che in questa città nessuno debba perdere la propria casa,
perché qualcuno ha deciso che il profitto vale più della propria vita. E allora rimaniamo con i nostri corpi, diamo i sorrisi agli abitanti, siamo qua, assicuriamoci che ognuno ritrovi la propria casa e soprattutto la lotta continua sarà una bella lotta.

0: Grazie.
1: Madonna, sto sudatissima, non riesco a suonare.

Grazie. Allora, queste canzoni sono canzoni della tradizione siciliana, alcune di Rose Balistreri, altre di così incognita artistica, che non si sa di chi sono. Sono canzoni di lotta, di amore, di resistenza, come esattamente quello che succede in questo posto. Grazie Spin Time. In questi 50 metri di strada c'è un spaccato di società assolutamente valido, multiculturale, dovrebbe essere dappertutto così, grazie a tutte e a tutti.

qua e quindi la benzina non c'è, non l'ha guardata nessuno. Certo, come sempre. Dicevo, la prossima canzone si chiama Mafia e Parrini e parla della relazione dello Stato.

sente dal microfono quello che dice.

Grazie. Sei d'accordo. Eccoci. La prossima è una ninna nanna.

Grazie. Faccio una canzone che parla di cibo. Pane e panelle si chiama. Ho sbagliato gamba. Però.

caduto tutto. Ottimo. No, questa non la facciamo. Facciamo questa. Questa manco. Faccio le ultime due.

Grazie a tutte e a tutti, faccio l'ultimo pezzo, viva Spinning Time. Grazie ancora di questa bellissima cosa che abbiamo creato. Barre primo tasto.

0: Grazie a tutte e a tutti, ciao.
1: Grazie.
0: Certo.
2: No, dai, facciamo così.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: purtroppo per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maio, presidio sotto al carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così, io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto là.
1: Io sto a cercare di trovarlo sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
1: Ma sarà difficile?
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: cresciuta dopo aver conseguito due lauree e aver anche lavorato. Questo dimostra che appunto l'Italia porta avanti una guerra ai figli dei migranti nel paese in cui loro si chiamano casa, appunto, come Anton diceva, siamo nati e cresciuti qui, sono italiano, ma sono italiano senza cittadinanza. E poi, una volta riconosciuta questa cittadinanza, ho voluto fare del mio privilegio uno strumento per continuare a lottare, ad alzare la voce per tutte quelle persone che senza cittadinanza non possono scendere in piazza, non possono alzare la voce davanti alle istituzioni e richiedere dei diritti. Dall'altra parte, come diaspora albanese, come diceva Anton, non possiamo permetterci di dimenticare. Personalmente non posso permettermi di dimenticare le cicatrici dei miei genitori, non posso permettermi di dimenticare 30 anni di razzismo e ingiustizia vissuta sulla pelle degli albanesi, le prime cavie che poi hanno poi ufficializzato la propaganda contro lo straniero, rendendolo appunto un pericolo di cui sbarazzarsi, un pericolo da deumanizzare, soprattutto per cui prendere delle misure coercitive e violente nei confronti appunto di queste ondate di persone che scappano per cercare un futuro migliore. Dagli albanesi partono anche nel 97 i primi CPT, i primi CPR, quelli che noi oggi chiamiamo CPR, centri di detenzione per migranti, e da appunto albanese non posso permettermi di come diaspora di dimenticare tutte le etichette che hanno dato ai nostri genitori negli anni 90 per poi riprodurre gli stessi sistemi violenti nel nostro paese. La stessa Europa che nel 97 ha buttato l'Albania a mare, ha gettato l'Albania a mare con il naufragio del Kateri Rado su una nave, un mercantile albanese che è stato speronato volontariamente dalla Sibilla, nave militare italiana, andando intorno alla nave fino a farla naufragare con più di 100 morti, tra cui la maggior parte donne e bambini. La stessa Europa che ha chiuso appunto i confini, ha buttato albanesi a mare, adesso chiede all'Albania di detenere dei migranti, di torturarli in un dodicesimo CPR d'Italia per appunto applicare le loro politiche migratorie della fortezza europea. Come italiana senza cittadinanza, nata e cresciuta in Italia, che ha studiato relazioni internazionali, ha studiato la legge europea, io posso dirvi adesso qui con il cuore in mano che l'esempio più grande di democrazia che io abbia imparato in questi 26 anni, adesso 28, 26 anni senza cittadinanza, adesso 28 con cittadinanza, è quello che sto vedendo nelle piazze della Flamingo Revolution. Niente, nessuna università italiana, nessuna università berlinese, nessuna istituzione europea mi ha mai insegnato così tanto, tanta democrazia e senso di comunità e senso di appartenenza come la Flamingo Revolution in questo momento, che un po' abbraccia tutte le realtà albanesi e appunto mi sento molto umile, mi sento molto ignorante nei confronti di tutto il mio popolo che sta resistendo, e ringrazio appunto chiunque in questo momento ritagli un po' di tempo per parlare di questo. Cosa può fare la diaspora? Questo momento è amplificare ciò che le piazze italiane stanno richiedendo, perché le piazze albanesi stanno richiedendo le dimissioni del governo Rama, e con il governo Rama anche le interruzioni di accordi con governi autoritari, fascisti e anche sionisti, perché sono le stesse persone che davanti come Jared Kushner, che davanti alla distruzione davanti a Gaza rasa al suolo, ci ha visto un'idea di business con la Gaza Riviera. Gli stessi architetti vogliono fare l'Albania Riviera. Come persone che acculturate, persone che hanno studiato nelle scuole italiane ed europee, noi ci rifiutiamo assolutamente di chiudere gli occhi davanti all'ingiustizia e la complicità dello Stato albanese, anche facendo parte del Board of Peace, mandando i propri soldati albanesi a Deir al-Bala appunto in insediamenti illegali, combattendo accanto allo Stato illegale di Israele. Lo stesso come cittadina albanese rifiuto che il mio Stato diventi un centro di detenzione, un laboratorio dove controllare i corpi migranti, come gli stessi migranti che sono partiti dall'Albania, persone migranti che sono partite dall'Albania. Non vedo nessuna differenza nelle persone di oggi. Quindi Ci sarebbe tantissimo da dire, quello che posso, per connettermi all'azione che stiamo cercando di costruire con la flottiglia, è proprio quella riappropriazione del Mar Mediterraneo non più come cimitero d'Europa e come confine violenza, ma come spazio politico che noi albanesi, a fianco anche del supporto della Global Sumud Flotilla, che appunto ci accompagna in questo viaggio per riaffrontare quel mare, riattraversare quel mare con un carattere decoloniale, con a bordo delle famiglie della diaspora che hanno subito razzismo e politiche migratorie sulla loro pelle per 30 anni, ritornano nel loro paese, questa volta con una forza di resistenza, di combattere per il proprio paese, per più giustizia, meno corruzione, più appunto diritti alla salute, all'istruzione. Stiamo combattendo per avere il diritto di avere diritti, appunto. Quindi anche la cittadinanza, anche il non avere documenti, anche come abbiamo visto con Fakir, con la morte di Fakir, il non avere documenti ti porta a un livello di stato mentale che non si può spiegare quanto può aggravare la tua salute mentale. Non avere documenti significa non avere accesso alla casa, non avere accesso all'istruzione, non avere anche semplicemente la paura di perdere il permesso di soggiorno e non dare un esame all'università. E non ci rendiamo conto che non è solo un pezzo di carta, ma è appunto l'accesso alla vita, a respirare, è uno ius respiro quello che chiediamo da italiani senza cittadinanza e anche da figli di migranti. Quindi chiedo alla diaspora albanese in Puglia e chi può di partire con noi, magari Tony avrà la possibilità di spiegare meglio l'azione, in questa azione cost to cost, di solidarietà cost to cost, dalla Puglia all'Albania, il 20 agosto, per riaffrontare insieme questo viaggio e riappropriarci del Mar Mediterraneo come spazio politico e di cura tra soggettività politiche albanesi che ritornano con una propria storia e con la propria narrazione nelle loro mani. Grazie.
1: Un grande applauso a Clara Osma. Grazie. Che prima di tutto questo io stavo a Berlino, mi ha ospitato 10 giorni e stavamo lì a fare un evento intersezionale a Berlino su un crowdfunding, non solo per la Flamingo Revolution, ma anche per la Balkan Route, che sono super importanti, super legati. E ringrazio Clara un'altra volta perché mi ha insegnato con le sue azioni l'importanza dell'intersezionalità nelle lotte e come sono tutte legate. Grazie. Adesso.
0: Grazie a voi, resistete.
1: Viva la resistenza, sempre. Allora, continuiamo con voci albanesi e prima di tutto ringrazio questo presidio, ringrazio tutte voi perché avere tutte queste voci albanesi che parlano di situazioni sociali del proprio paese, una voce migratoria, colonizzante così presente non c'è stata, e quindi vi ringrazio dell'opportunità di stare qui. Allora passo la parola a Renald. Renald è un mio compagno di lotta. E attivista anche lui, scrittore di fumetti, e Renald è un amico, è colui che mi ha ospitato quando sono andato a Tirana per seguire la Flamingo Revolution, 10 giorni, e non ruberò altro tempo. Chiedo a Renald, che è l'autore dell'invasione degli extraterroni, cosa significa essere un extraterrone? Grazie.
2: Salve, ciao Spin Time, spero che il presidio continui bene e che l'energia non sia...

0: sono in mezzo al bosco, stanno passando il quad. Ecco, perché qua dove ho parcheggiato il bus della futura associazione è praticamente l'entrata della zona protetta, quindi sono da un mese qua senza elettricità, cercando di risolvere i problemi primari. Extraterrone, leggetelo nel libro, sono 140 pagine, il PDF è disponibile, chi vuole mi scriva, glielo invio, lo trovate anche in edicola, ma i soldi andranno alla casa editrice, quindi vedete voi come fa più comodo. Io volevo solo farla molto breve perché sono in mezzo al buio, devo finire un po' di lavori. Volevo dirvi, se avete possibilità, il 2, il 3 e l'8 agosto, di passare qua nella zona protetta dove stanno, però ormai è finito il progetto perché non c'è speranza che questa protesta lasci continuare questo progetto di colonizzazione dell'imperialismo israelo-statunitense che sta andando avanti da molti anni qua in Albania. Non ho sentito.
1: No, viva la rivoluzione!
0: Ah, sempre. E quindi niente, venite il 2, il 3 e il 4 ottobre, stiamo facendo una festa col bus per pulire le spiagge, perché all'entrata della zona protetta, comunque dopo la stagione estiva, si accumula un sacco di plastica, immondizia e cose varie. Anche con molti amici di Roma stanno venendo qua per aiutarci a creare questo punto d'incontro sulla spiaggia ad ottobre. Quindi niente, buon presidio, saluto Roma e tutti i ragazzi e ragazze di Spin Time, anche Tony.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie. Allora, Renald in tutto ciò sta nel bosco a Svernez, cioè nella molto vicino a dove c'è la laguna, dove c'è tutta la situazione della crisi di cui stiamo parlando. E prima di passare la parola a Gazza Freestyle e poi a Tony, volevo fare l'ultimo. Tony, se puoi. Ok, l'audio. Ok. Volevo dire una cosa, di cosa mi ha insegnato la Flamingo Revolution, di cosa ho riportato? No, un fuoco dentro. Io quando andavo alle persone a chiedere: ma secondo voi il governo, il Parlamento cadrà? E loro mi rispondevano: il governo cadrà, punto. Non era un popolo che sognava, che aspettava una risposta da qualcun altro, da un'istituzione, era un popolo che aveva deciso, che ha deciso e non si fermerà finché raggiungerà il suo obiettivo. Questo mi ha insegnato la Flamingo Revolution, quindi un applauso alla Flamingo Revolution, grazie. E nella Flamingo Revolution ho trovato la mia identità, un'identità che mi è stata tolta dalla nascita. E in quell'identità, nella lotta, ho trovato tanti corpi in lotta in questo presidio. Questo me lo ricorderò per sempre e dobbiamo riuscire a tutelarlo, a raccontarlo il più possibile. Materiale d'archivio, quello che è. Questa è una storia che non va, non deve essere persa. E voglio ricordare il lavoro incredibile dei volontari e volontarie, partendo dal magazzino, che sono partiti da una sedia e una busta, hanno creato un emporio sociale gratuito per tutti e tutte, hanno creato ad agosto una via, in una situazione di emergenza, una via sicura per tutti e tutte. Questo è fondamentale. Ringrazio i compagni e compagne della serigrafia che non solo hanno portato avanti quello che facevo all'interno, hanno creato uno spazio sicuro per bimbi e bimbe e durante la sera hanno creato uno spazio di decompressione per gli attivisti e le attiviste che qui ci stanno mettendo.

0: Allora, Gaza Freestyle appunto è un progetto che si occupava di cooperazione internazionale in un modo particolare, un po' punk sicuramente. Abbiamo sempre cercato di organizzare, appunto di concepire la cooperazione come in realtà un interscambio tra popoli, quindi cercare di abbattere un po' quella che era l'idea di andare lì ad aiutare il popolo palestinese. Il popolo palestinese potrà sembrarvi un po' paradossale forse da dire, ma è un popolo che non ha bisogno di aiuto, è un popolo capace di una resistenza incredibile, che chi ha avuto la fortuna come me, e ci sono forse anche altre persone qui, chi lo sa, che hanno avuto la fortuna di poter andare in Palestina e di poter conoscere quel popolo, veramente sa che la cosa più ridicola che si possa pensare è andare lì ad aiutare. Il popolo palestinese non ha bisogno di aiuto in questo caso, quindi abbiamo provato in tutti i casi e abbiamo provato a concepire una cooperazione che avesse una mentalità diversa alla base, a noi come a tutti i cooperanti in realtà che hanno operato nella striscia di Gaza. Per tanti anni è impedito l'accesso, non c'è più possibile andare a non aiutare ma a incontrare e a mescolarci, a supportare il popolo palestinese della striscia di Gaza di fronte a quello che ovviamente penso che tutte e tutte sappiamo essere un genocidio. E la questione è molto semplice anche rispetto alla Flamingo Revolution in questo caso, cioè che di fronte al genocidio il mondo si divide in due, cioè se in una stanza c'è un assassino e qualcuno che sta zitto, in una stanza ci sono due assassini. E si dia il caso che il governo di Adirama è un governo estremamente complice, un governo estremamente sionista, vicinissimo a Israele, come si vede dal fatto che appunto questo pezzo di terra che andrebbe tutelato è stato di fatto venduto a un uomo, il genero di Trump, che se non fosse chiaro è uno di quelli che ha avuto l'ardire di immaginare il progetto di una riviera nella striscia di Gaza. Vi ricorderete forse a un certo punto uscirono queste notizie appunto scandalose rispetto al fatto che si stava immaginando che la striscia di Gaza sarebbe potuta diventare un lembo di terra di grande interesse immobiliare, perché di fatto la striscia di Gaza per esempio è una cosa che difficilmente uno immagina e concepisce, ma è un posto bellissimo, è un posto meraviglioso dove non c'è nessuna fatica di immaginare che tantissimi ricchi e ricche possano immaginare un giorno tra Emirati vari di andare lì a villeggiare. Questo è il livello a cui siamo costretti a vivere, a cui il popolo palestinese è costretto a vivere, immaginare che nella striscia di Gaza, dove sono morte più di 75.000 persone, dove un popolo sta venendo sterminato, si possa un giorno fare una riviera e andarci a fare le vacanze. Per questo dobbiamo capire che il sionismo non è qualcosa che si limita a quello che succede in Palestina, ma è un modo di concepire il mondo che ha la parte che purtroppo in questo momento governa il mondo, e cioè l'idea che la terra si possa comprare, che di fatto è una bugia, perché non è vero, perché i popoli resistono sempre e ogni volta che provano a comprare la terra sono costretti ad agire la violenza, perché i popoli non se ne vanno, perché la terra appartiene a chi la abita, come le case appartengono a chi la abita. Anche per questo che Gaza Freestyle ha a che fare con la Flamingo Revolution e ha a che fare con Spin Time, perché noi siamo con chi abita la terra, siamo con chi combatte, siamo per la vita contro la morte, che è la cosa più semplice del mondo. E quindi Gaza Freestyle sta dove questo succede, dove le persone resistono e dove a questo scempio si cerca di mettere un freno. E dobbiamo essere attenti a capire che appunto il sionismo, soprattutto attraverso la mano economica, i grandi investimenti di questi grandi fondi privati che perseguono interessi privati, che quindi non sono gli interessi di nessuno, stanno arrivando sempre più vicino a noi. L'Albania è un pugno de mare da noi, ma anche in Italia ci sono enormi investimenti da parte di grandi fondi che hanno implicazioni con quello che succede in Palestina. E quindi, soprattutto perché purtroppo in Palestina la maggior parte di noi non può tornare, perché abbiamo tutti il DNA e non è possibile per noi tornare, lo Stato di Israele ci conosce, ci riconosce e ce lo impedisce, e quindi però non abbiamo nessuna intenzione di fermarci. La Flamingo Revolution è uno dei luoghi dove potremo continuare a combattere e dove abbiamo intenzione di farlo, cercando di farlo sempre un po' alla nostra maniera, quindi dando spazio il più possibile. Infatti io lo ridò immediatamente il microfono, perché anche insistito un po' per avermi qui, io mi sarei messa volentieri dal pubblico, però invece è stato molto molto molto gentile Anton a volere che appunto anche noi mettessimo un pezzetto di questo racconto, e il nostro racconto appunto finisce qui. Semplicemente supportiamo, siamo con chi vive, non con chi porta la morte nel mondo, e grazie veramente a tutti e a tutte.
1: Grazie mille a Francesca, la Gaza Freestyle, la volevo qui anche per non stare da solo, perché sennò mi sarei sentito male. E l'ultimo intervento rispetto a questo talk è su Tony La Piccirella di Global Summood, che penso che conosciate. E a Tony chiedo come mai la Global Summood ha accettato l'invito di associazioni albanesi di fare un'azione in Albania e qual è il collegamento tra la Puglia e l'Albania stessa? Grazie.
2: Allora, ciao a tutti e a tutti. Dunque, inizio col dire che qua siamo di fronte, sono di fronte al monumento della Vlora perché sono appena finite le quello che hanno chiamato momento di memoria militante. È stato stupendo. C'è stato pure un momento che mi è rimasto un attimino perché si parlava di questo capitano, quel comandante che ha guidato, ha portato la Vlora sino a qui, in un atto che era descritto dalle compagne albanesi di qua come un atto di disobbedienza. È stato un momento carino, mi andava di riportare. Questo è il monumento. Poi, allora, come si collega la Puglia all'Albania e alla Global? Allora, innanzitutto inizio col dire che qui in Puglia, diciamo, da ormai tantissimi anni, sono forse 10 anni, c'è una massiccia ondata di overturistificazione. In più, ogni 15 persone che emigrano, ogni 15 pugliesi, arriva una persona migrante. Queste sono più o meno le proporzioni. I borghi e i paesi più piccoli sono completamente svuotati, sono ridotti a praticamente a Airbnb giganteschi. Monopoli e Polignano sono le due città con la più alta densità di Airbnb in Italia adesso. E in tutto questo scenario accade che a Ostuni, vicino a Ostuni, un progetto che si chiama Four Season, del gruppo di investimento israeliano Omnam, agisce su un pezzo di costa che in realtà è protetto, pubblico ed è riserva naturale. Cosa molto molto simile e speculare a quello che sta succedendo in Albania, caso vuole che sia proprio di fronte, a sole 60 miglia forse di navigazione da Sazan e da Svernek. Che succede? Qui in Puglia, un mese fa, il 18 di luglio, ci sono state le prime proteste, sono state proteste ad Ostuni, poi una cosa innesca l'altra, ce ne sono state altre in vari punti della costa pugliese, perché sia a Ostuni agisce questo gruppo di investimenti israeliano che chiama l'attenzione, ma in realtà questo fenomeno prescinde anche dalla presenza di Israele. Ah, dimentico di dire che il gruppo Omnam, tra l'altro, è per il 70% proprietà di Bill Gates. Quindi, da queste proteste del 18 luglio abbiamo pensato di collegare un po' le due cose, perché sono speculari, sono molto simili. Volevamo capire se c'è la possibilità un po' di contagio e di prendere forza dall'uno e dall'altro, visto che insomma siamo popoli che più volte si sono incontrati e sono cresciuti assieme. E quindi da lì insomma il progetto è cresciuto e abbiamo pensato di coinvolgere la Global Sumud, perché appunto la lotta per la terra, la lotta insomma per la riappropriazione della nostra terra fa parte appunto di quello che ci avvicina al modo di essere solidali al popolo palestinese. Cioè sono tutte lotte che si uniscono. Scusate, sto cercando un posto dove non c'è vento. Ok, eccomi. Dunque, sì, abbiamo pensato di proporre a Global Sumud di organizzare una missione che potesse connettere la Puglia e quello che sta accadendo qui, specialmente a Ostuni, ma sta accadendo anche a Maruggio tra Monopoli e Polignano, sta accadendo in Salento con dei progetti ancora in stand-by di... chiamati proprio colonie da parte di fondi di investimento israeliano. Una la più quella che è diventata più famosa è tale Coral 37. Dunque, l'idea era appunto di connettere Lotte con un'azione simbolica che potesse portare solidarietà e supporto a quello che è la Flamingo Revolution oggi, e viceversa. Ora, quando è stata presentata questa proposta, ovvero una settimana fa a Istanbul, nel parlarne, quasi spontaneamente, essendo Global Sumud un movimento internazionale, ha chiamato l'attenzione di tantissime delegazioni da parte di tutto il mondo. Perché? Perché questo fenomeno, quello che sta accadendo in Albania e che accade oggi anche in Puglia, ma in Sardegna, in Piemonte, accade un po' ovunque. Accade in Malesia, accade in Argentina, in Patagonia, accade in Messico, accade in Indonesia. E quindi quello che è il nostro tentativo è semplicemente un primo step per costruire delle pratiche, un vocabolario comune che possa parlare di questo furto di terra globale, ma che possa anche dare la suggestione necessaria, la forza necessaria, gli strumenti necessari che magari si trovano un po' sparsi in questo momento, magari sono in Albania e da lì possiamo apprendere tantissime cose, per riprenderci la nostra terra e far sì che il nemico, che è sionista, che è imperialista, arretri. E in questo modo facciamo quello che serve a noi per liberare le nostre vite, per liberare la nostra terra e le nostre comunità, e contemporaneamente facciamo anche un favore al popolo palestinese, perché in realtà tutte le risorse, tutti i fondi, tutto quello che sorregge il sistema israeliano, il sistema imperialista, nasce da qui. Ed è anche un altro modo, io essendo pugliese ci tengo particolarmente a questa piccola azione, perché mi genera tanta rabbia il fatto che l'unica connessione che il nostro governo pensa noi pugliesi dobbiamo avere col popolo albanese sia fatto di estrattivismo, di petrolio e di centri di detenzione. Questa cosa mi fa incazzare, ed è la stessa idea che viene riproposta ovunque, anche in Libia. Gli accordi nostri con Haftar sono fatti di Eni, di petrolio e di frontiere e di lager. È così in tutto il sud, quindi per costruire ponti diversi, fatti un pochino di umanità e di spirito di liberazione, nel nostro piccolo usiamo simbolicamente tre imbarcazioni che sono state recuperate dopo essere state intercettate dall'esercito d'occupazione israeliano, e che hanno un valore, no? Che non è solo simbolico, anche emotivo e politico, e con loro portiamo un pochino della nostra intenzione, le nostre compagne e compagni albanesi a supportare le proteste, a imparare qualche cosa che magari ci siamo dimenticati da questa parte dell'Adriatico. Fine.
1: Grazie, un grande applauso. Grazie Tony. E ci sarebbero tante cose da dire sulla Flamingo Revolution, però il tempo è quello che è. Vi invito per favore a seguire sulla Flamingo Revolution, vedere che cosa succede, perché i popoli in rivolta dovrebbero coinvolgersi, creare ponti e ispirarsi l'uno con l'altro, e questo Gaza ce l'ha mostrato molto forte, perché io sono sicuro che tutti gli albanesi hanno visto quello che succedeva a Gaza, e quella cosa è stata anche quella una parte che ha portato tutta la gente a dire basta, non vogliamo più essere sottomessi in questo modo. E prima di passare la parola a Francesca e Gaza Freestyle, che presenterà quello che andremo a vedere stasera, ci tengo a dire che finché la Palestina, finché Gaza non sarà libera, nessuno di noi sarà libero. Grazie e libera.
3: Oh.
0: Allora, io vi dirò veramente tre parole, perché in realtà abbiamo la fortuna di avere la presentazione di Daniele Vicari, che presenterà appunto il suo film che si chiama La Nave Dolce, che è un documentario che lui appunto girò sulla Flora in realtà un bel po' di anni fa, e che ci ha fatto il bellissimo regalo di offrirci per questa sera. Lui è su un'isola in vacanza, giustamente, però ci ha mandato un'introduzione con cui appunto ci spiegherà che cosa l'ha spinto a girare questo film e perché, tra l'altro in degli anni molto particolari. Lui è anche regista di Diaz, eppure lui a Genova non c'era, perché lui era impegnato a girare questo documentario qui, e penso che dia la misura della forza con cui questa storia l'ha coinvolto, e sono sicura che la sua presentazione sarà più esaustiva della mia. Ci dicono che ci è arrivato un audio da No Porto, che voleva lasciarci un messaggio, e quindi prima di sentire Daniele Vicari, che presenterà La Nave Dolce, e a cui vi invito insomma a stare a vederlo, perché è un documentario veramente impressionante, ed è una storia che merita di essere raccontata. Quindi avremo un attimo. Quindi prima avremo questo intervento da No Porto, che non so, esce dalle casse? Non devo fare nulla? No Ponte, scusate, non ci siamo capiti. Ok, no, l'audio è invece dei compagni che stanno appunto lottando contro il ponte, è un aggiornamento, quindi adesso diamo un attimo spazio a loro con questo audio che ci verrà condiviso, e poi passiamo alla presentazione appunto del film di Daniele Vicari. Ai suoi saluti. Davvero.
3: Ciao a tutte e tutti. Allora, siamo a Messina, in piazza, per le strade del centro, in questo corteo No Ponte dell'8 agosto. C'è una buona partecipazione, siamo intorno alle 5.000 persone, e c'è molto caldo, quindi purtroppo anche questo ha fatto un po' da deterrente, però c'è tanta determinazione. Soprattutto ci sono tante persone, tanti collettivi da entrambi i lati dello stretto. In questi giorni, in questi mesi, tante realtà della Calabria, della Sicilia e non solo si sono unite per dare vita a diverse assemblee del sud, che hanno messo in discussione non solamente il ponte, ma anche il sistema che il ponte genera e il modo in cui le risorse vengono drenate da infrastrutture, servizi e welfare, che purtroppo da queste parti è una questione molto delicata. Nei giorni scorsi Salvini ha fatto un'altra dichiarazione roboanti, come sempre, ha detto che poserà la prima pietra entro le elezioni. L'AD di Stretto di Messina S.P.A. Pietro Ciucci ha detto che concluderà il ponte entro il 2033. Sono tutte promesse roboanti che la Stretto di Messina S.P.A. e Salvini fanno ciclicamente, e che puntualmente per fortuna vengono sconfessate. Vedremo che cosa succede. Da queste parti c'è l'impressione che siamo un po' a un punto di svolta, anche perché l'iter autorizzativo per l'ennesima volta è arrivato a un punto di spartiacque, per cui nei prossimi mesi ci dovranno essere le pronunce del CIPES, del Comitato Interministeriale e della Corte dei Conti, che già un anno fa ha bocciato il progetto ponte. Pochi giorni fa c'è stata l'approvazione del progetto da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su cui Salvini aveva operato chirurgicamente per rimuovere le parti contrarie al ponte. Staremo a vedere. È però un corteo che racconta anche tanto altro, un corteo che parla di contrarietà allo sfruttamento energetico estrattivista della Calabria, parla di tutela della Costa Viola, parla di contrarietà all'eolico, parla di contrarietà al rigassificatore a Gioia Tauro, così come parla di acqua pubblica a Messina, parla di rivendicazioni di trasporti, di sicurezza, soprattutto dal punto di vista idrogeologico. Quest'inverno questi territori sono stati investiti da tante inondazioni, da tante calamità naturali, e parallelamente, mentre non si riesce a mettere in sicurezza dal punto di vista idrogeologico e territoriale tutto il territorio della Calabria e della Sicilia, si spendono 13 miliardi per un ponte che di fatto poi non si vede mai. Si tratta sempre di soldi che vengono spesi, di soldi pubblici spesi, e del ponte non c'è neanche l'ombra. Si attende quindi una grossa mobilitazione per i prossimi mesi, quando ci saranno le pronunce e inizieranno gli espropri effettivi. Dalla radio chiaramente continueremo a raccontare tutto questo percorso. A breve manderemo anche una serie di audio, di contributi e di voci che abbiamo raccolto dalla piazza. E intanto un saluto a tutti e a tutte dal corteo No Ponte di Messina.
4: E con questo, con questo chiudiamo la diretta di oggi con Radio Onda Rossa. Ci vediamo domani e lasciamo spazio al film. Buon film a tutti.

0: humanity.
1: Un saluto a tutte e a tutti, questa è Musica Macchina Spazio Novità, ovvero il luogo in cui vi proponiamo le ultime realizzazioni in campo di musica elettronica disponibili sulle piattaforme e anche in suo supporto. E quello che abbiamo appena ascoltato era un progetto esistente ormai da vari anni che unisce hip hop a musica industriale, che vede luce su Ipecac Recordings e si chiamano Dalek. L'album è Brilliance of a Falling Moon. Dalek ha appena fatto uscire anche una collaborazione con Carl Gary proprio alcuni giorni prima dell'uscita del loro album, e andiamo avanti con un altro progetto. Questa volta si tratta di The Bug insieme alla produttrice di origine cinese This Fig.

E questi erano Disfig e The Bug con questo singolo che si chiama Vanishing. Andiamo avanti con un altro extended play, questa volta un'altra collaborazione a quattro mani, Pugilist con Sub Basics. Il lavoro si intitola Control.

E questo era Control, un lavoro a quattro mani di Sub-Basics con Buggy List. Andiamo avanti con una novità uscita ormai da qualche settimana per Planet Moon Records. Si tratta di John Cunane e l'album si chiama The Sales.

era John Cunane, chiamato semplicemente DGHON John, pubblicato da Planet Moon Records. Restiamo in territori drum and bass in chiusura di questo spazio con il nuovo lavoro di Luke Vibert sotto lo pseudonimo di Plug, con il quale realizza di solito i suoi dischi Jungle. Il titolo del lavoro è Variety Magic. Luke Vibert.

La pubblicità lavora in maniera più astuta di quanto non faccia la moda, perché la pubblicità non produce cose. Siccome di cose siamo abbastanza saturi, produce bisogni. Non vedete com'è insistente la pubblicità nella ripetizione di se stessa? Perché sta creando il bisogno, come una partoriente. Sta creando il bisogno, e quando il bisogno tu l'hai interiorizzato, la compri. Io vi leggo quattro righe del più grande pubblicitario del Novecento, che ha fatto un sacco di soldi con la pubblicità. Sono un pubblicitario, ebbene sì, inquino l'universo. Io sono quello che vi fa sognare cose che non avrete mai. Cielo sempre blu, ragazze sempre belle, una felicità perfetta, ritoccate in Photoshop, immagini leccate, musiche nel vento. Quando, a forza di risparmi, voi riuscirete a pagarvi l'auto dei vostri sogni, quella che ho lanciato nella mia ultima campagna, io l'avrò già fatta passare di moda. Io vi drogo di novità, e il vantaggio della novità è che non resta mai nuova. C'è sempre una novità più nuova che la fa invecchiare, che fa invecchiare la precedente. Parve sbavare è la mia missione. Nel mio mestiere nessuno desidera la vostra felicità, perché la gente felice non consuma.

Who sees the light?

Dobbiamo parlare di giovani che in questa stagione stanno abbastanza male. Se appena consideriamo che nelle scuole superiori si suicidano qualche cosa come 400 studenti all'anno, ci sono 3 milioni di anoressiche, 2 milioni di autolesionisti, 200.000 affetti da Kikimoru, quella sindrome che viene dall'estremo oriente, dove i ragazzi si piazzano davanti al computer, non escono mai dalla loro stanza, i genitori gli portano il cibo e tutto quello che serve per i loro bisogni fisiologici, e dopo 2 anni si suicidano.

one at home.

just a basic fact.

0: su radio Onda Rossa 87.9. Musica macchina.
1: Il terzo racconto di
0: Musica macchina
2: è Potenza dell'omente, trattamenti fonetici. H501
1: e ha scritto e diretto questo racconto, dove si parla di un mangiatore di ricotta, ma che vuol dire cose spietate che era necessario dire.
3: E che ne pensa della morte?
4: Come marxista è un fatto che non prendo in considerazione.
5: Questo è il suono dei pensieri, dovresti provare qualche volta.
6: On the floor and get ready to pop, because you are popcorn ready to pop.
7: Signore e signori, bon voyage, have a nice trip.
8: Bon viaggio.

0: Musica Macchina.
1: Ma questa è una trasmissione che si deve guardare pure in punto di morte. Lo capisci? Perché te dà la carica e l'energia per ritornare alla vita! Per ritornare alla vita!
2: È vero? È vero? È vero. Lo so che è vero, certo che è vero.
0: Musica Macchina.

DJ Elettrodo per Musica e Macchina su Radio Onda Rossa. Torniamo con la nostra analisi, i nostri ascolti riguardanti la Daft Records, questa etichetta fondata da Dirk Evans all'inizio degli anni 90. E torniamo con due album che uscirono nel 2004, quindi verso la fine di questa avventura a livello di etichetta. Cominciamo con un album riguardante Monolith, progetto di Eric Van Bontergem, già musicista nei Clinic, Insect e attualmente anche come Absolute Body Control e Sonar insieme appunto a Dirk Evans. L'album si chiamava Subsystem e andremo ad estrarre quattro tracce, esattamente Strange Waves, Subsystem, Tecno Buddha e Shut Up, che al proprio interno vede anche la collaborazione alla voce di Johan Van Roy di Suicide Commando.

L'ultimo album riguardante Dive, inciso appunto per Daft Records, rimane questo Beyond the Sun del 2004, che rappresenta l'album probabilmente più radicale nei contenuti, e non è un caso perché in stesura di composizione vede la decisiva collaborazione di Rafael Espinosa di Guys Form, per cui l'album è quasi al confine con il tech noise. Quindi una collaborazione importante, oltre a quella di Ivan Iusko della Minus Abends. Questa sera ci ascolteremo tre tracce, Behind the Sun, quindi la title track, Nobody Else con MS Polyester in serie di ospite Dimitri Van Elsen, e poi ci ascolteremo anche No Nothing.

0: Un saluto a Musica Macchina, e anche oggi abbiamo cantato
1: Musica Macchina.
2: E anche oggi abbiamo cantato, e anche oggi abbiamo suonato, ma nessuno ci ha pagato.
3: Musica Macchina.
2: Ma nessuno.

Voi, noi, insieme. Ogni giorno siamo diversi. Per ogni giorno c'è una radio nuova. Mai come ora la radio è stata al passo coi tempi. La radio è cambiata. La nuova radio segue l'uomo d'oggi guardando al domani.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fan cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, riesci?
2: Voglio te lavoro assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora vogliamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma sono 80 quintali, sì.
4: Sono 80 quintali, che peggio frega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campana.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

savage place.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: faccio così questo muscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le ho giuste, le ho giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

La nuit je trace et consume. La vie du bout d'un toit.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: grande mío. ¿De dónde era, don Rey?
1: Quieto, quieto, quieto.

Lagunya.